WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: il futuro è un treno che deraglia. Scorda Nostradamus e le profezie dei Maya. Il mondo è un cane pazzo che abbaia, seduto su una bomba, zippamos alla playa.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328-8757-845. RBE, vicina a te.

RBE, vicina a te.

RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax. Coinpo!

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Popolare Network. Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 6.30.
2: C'è raccordo tra Stati Uniti e Iran. Lo hanno annunciato nella notte Donald Trump e il Pakistan, paese mediatore, questa volta con la conferma di Teheran. Secondo il presidente statunitense, i due paesi hanno concordato la cessazione immediata delle operazioni militari su tutti i fronti, Libano compreso. Trump ha anche annunciato la riapertura di Hormuz e lo stop del blocco navale americano, per poi specificare che la situazione nello stretto si sbloccherà venerdì dopo la firma del memorandum d'intesa a Ginevra, in Svizzera. L'accordo in realtà estende la tregua tra Stati Uniti e Iran di 60 giorni, durante i quali comincerà un secondo round di negoziati più ampi, più incentrato sul programma nucleare di Teheran e per un'intesa definitiva. L'Iran ha rivendicato che questo accordo è una sua vittoria diplomatica e ha detto che Hormuz verrà gestito in coordinamento con l'Oman.
1: L'accordo tra Washington e Teheran è stato subito accolto dalla comunità internazionale. Regno Unito, Francia, Germania e Italia hanno detto di essere pronti a revocare le sanzioni contro l'Iran e chiesto la riapertura urgente di Hormuz. In Francia oggi a Evian ci sarà un vertice del G7, Macron ha fatto sapere che si discuterà della riapertura a lungo termine dello stretto e più in generale dell'intesa raggiunta tra Stati Uniti e Iran. E alla vigilia della G7, a pochi chilometri dal confine con la Francia, ci sono state proteste molto partecipate contro il G7 a Ginevra in Svizzera, presenti circa 20.000 manifestanti, ci sono stati scontri con le forze di polizia, con lanci di oggetti e petardi, con l'uso di idranti in risposta.
2: A Gaza gli attacchi israeliani hanno causato 6 morti ieri nel corso di nuove violazioni della tregua in vigore da mesi. C'è stato un raid aereo sul campo profughi di Jabalia e altri 2 a Khan Yunis. Sono almeno 986 i palestinesi uccisi nella striscia dall'entrata in vigore del cessate il fuoco lo scorso ottobre. Nella notte ci sono stati anche diversi attacchi di coloni in Cisgiordania. Hanno appiccato il fuoco contro una moschea nella zona di Ramallah mentre i fedeli si trovavano all'interno. Nessun ferito. Diversi coloni sono entrati anche in un villaggio nella Cisgiordania centrale.

0: L'Ucraina ha risposto colpendo la città russa di Tula, che si trova a circa 200 chilometri a sud di Mosca. Almeno 3 persone sono morte, hanno riferito le autorità locali russe.
1: Ora lo sport. Con i mondiali di calcio maschile, la Costa d'Avorio ha battuto 1-0 l'Ecuador nella prima giornata del gruppo E, mentre la Svezia ha vinto 5-1 contro la Tunisia nella prima giornata del gruppo F. Sempre per il gruppo F, ieri sera si è giocata Olanda-Giappone, finita 2-2.
0: Sono le 6:34 minuti, per il momento è tutto con le notizie. Ci risentiamo alle 7. Buona giornata e buon ascolto.
2: Popolare Network.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Vibes, Video Backwit Studio. Produzioni video, audio, podcast e multimedia storytelling per la tua realtà, il tuo progetto, la tua storia. Contattaci al 320-4579-349 o su vibesvideo.it. Never stop the vibes.

0: la domenica.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: RBE, vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 6.30.
3: C'è raccordo tra Stati Uniti e Iran. Lo hanno annunciato nella notte Donald Trump e il Pakistan, paese mediatore, questa volta con la conferma di Teheran. Secondo il presidente statunitense, i due paesi hanno concordato la cessazione immediata delle operazioni militari su tutti i fronti, Libano compreso. Trump ha anche annunciato la riapertura di Hormuz e lo stop del blocco navale americano, per poi specificare che la situazione nello stretto si sbloccherà venerdì dopo la firma del memorandum d'intesa a Ginevra, in Svizzera. L'accordo in realtà estende la tregua tra Stati Uniti e Iran di 60 giorni, durante i quali comincerà un secondo round di negoziati più ampi, più incentrato sul programma nucleare di Teheran e per un'intesa definitiva. L'Iran ha rivendicato che questo accordo è una sua vittoria diplomatica e ha detto che Hormuz verrà gestito in coordinamento con l'Oman.
2: L'accordo tra Washington e Teheran è stato subito accolto dalla comunità internazionale. Regno Unito, Francia, Germania e Italia hanno detto di essere pronti a revocare le sanzioni contro l'Iran e chiesto la riapertura urgente di Hormuz. In Francia oggi a Evian ci sarà un vertice del G7, Macron ha fatto sapere che si discuterà della riapertura a lungo termine dello stretto e più in generale dell'intesa raggiunta tra Stati Uniti e Iran. E alla vigilia della G7, a pochi chilometri dal confine con la Francia, ci sono state proteste molto partecipate contro il G7 a Ginevra in Svizzera, presenti circa 20.000 manifestanti. Ci sono stati scontri con le forze di polizia, con lanci di oggetti e petardi, con l'uso di idranti in risposta.
3: A Gaza gli attacchi israeliani hanno causato 6 morti ieri nel corso di nuove violazioni della tregua in vigore da mesi. C'è stato un raid aereo sul campo profughi di Jabalia e altri 2 a Khan Yunis. Sono almeno 986 i palestinesi uccisi nella striscia dall'entrata in vigore del cessate il fuoco lo scorso ottobre. Nella notte ci sono stati anche diversi attacchi di coloni in Cisgiordania. Hanno appiccato il fuoco contro una moschea nella zona di Ramallah mentre i fedeli si trovavano all'interno. Nessun ferito. Diversi coloni sono entrati anche in un villaggio nella Cisgiordania centrale, sempre vicino Ramallah, incendiando edifici e veicoli e provocando un vasto rogo nei terreni agricoli circostanti. Intanto il presidente dell'autorità nazionale palestinese, Abu Mazen, ha annunciato che le elezioni presidenziali palestinesi si terranno nel 2027.
2: Nella notte c'è stato un massiccio attacco russo sull'Ucraina, è stata colpita Kiev, sono almeno 4 i morti, 11 i feriti ricoverati in ospedali e 150.000 le persone che sono rimaste senza elettricità. Nel bombardamento è stato colpito il complesso del monastero delle grotte di Kiev, un importante luogo di culto ortodosso, un incendio ha parzialmente distrutto il tetto della cattedrale dell'Assunzione. Droni e missili russi hanno colpito anche Kharkiv, 5 le vittime, una decina i feriti. L'Ucraina ha risposto colpendo la città russa di Tula, che si trova a circa 200 chilometri a sud di Mosca. Almeno 3 persone sono morte, hanno riferito le autorità locali russe.
3: Ora lo sport. Con i mondiali di calcio maschile, la Costa d'Avorio ha battuto 1-0 l'Ecuador nella prima giornata del gruppo E, mentre la Svezia ha vinto 5-1 contro la Tunisia nella prima giornata del gruppo F. Sempre per il gruppo F, ieri sera si è giocata Olanda-Giappone, finita 2-2.
2: Sono le 6.34 minuti, per il momento è tutto con le notizie. Ci risentiamo alle 7. Buona giornata e buon ascolto.
1: Popolare Network.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

0: version.
1: E ora, pubblicità. Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro, la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Per questo lunedì 15 di giugno la meditazione è affidata al pastore Francesco Marfè della Chiesa Valdese di Firenze. In chiusura ascolteremo il brano Con questa tua luce. I versetti proposti per oggi sul lezionario Un giorno una parola edizione Claudiana sono i seguenti. Dal libro del profeta Isaia, capitolo 60, al versetto 2. Ecco, le tenebre coprono la terra e una fitta oscurità avvolge i popoli. Ma su di te sorge il Signore e la sua gloria appare su di te. E ancora dal Vangelo di Giovanni, capitolo 8, versetto 12. Gesù parlò loro di nuovo, dicendo: «Io sono la luce del mondo. Chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita».
2: Io sono la luce del mondo. Chi mi segue non cammina nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Benché tra le affermazioni più note attribuite a Gesù, questa resta inevitabilmente una parola carica di bellezza e soprattutto di speranza. Le nostre vite possono essere complicate, talvolta molto complicate. Non sempre, certo, di tanto in tanto le cose filano lisce, ma molte volte, spesso troppe volte, vivere assomiglia ad una traversata in una valle oscura, un percorso pieno di pericoli e di ostilità. Sapere che quando è così puoi contare su Gesù, sulla sua parola, sapere che la sua parola, la sua presenza nella nostra vita spezza via il buio della notte e per questo ce la faremo, genera un grande conforto e pace. Eppure, nel loro contesto originale, le parole di Gesù non hanno esattamente una reazione serafica e, a dire il vero, è anche comprensibile. La celebre affermazione di Gesù, «Io sono la luce del mondo», provoca la reazione dei farisei che, spostando il dibattito sul piano della credibilità della testimonianza di Gesù, ritengono che, testimoniando pro domo sua, Gesù di fatto mente a proposito di se stesso. Le ragioni degli avversari di Gesù di rifiutarsi di dare credito alle sue affermazioni è che si tratta di una dichiarazione puramente individuale, non corroborata da nessuna testimonianza. Infatti, secondo la legge ebraica, una testimonianza può essere resa e considerata veritiera soltanto se ha almeno due testimoni, e in ogni caso la testimonianza resa a se stessi non ha valore. Gesù dà una risposta in due tempi. La prima è che solo lui conosce la propria origine e il proprio destino, e quindi solo lui è in condizione di testimoniare riguardo alla propria missione. I suoi avversari non possono accedere a questa realtà, non possono capirla. Nella seconda parte della risposta, poi, Gesù si adegua al criterio dei suoi avversari, al precetto mosaico, però in modo provocatorio, proponendo il Padre e se stesso come testimoni validi riguardo alla propria persona. Naturalmente le parole di Gesù appaiono inaccettabili, comprensibilmente, e l'offerta è rifiutata, ritenuta insufficiente, visto che non può produrre la testimonianza del Padre come si potrebbe produrre qualunque testimonianza umana. La risposta, apparentemente impertinente di Gesù, ci richiama ad una questione fondamentale. La fede cristiana trascende e trascenderà sempre le normali regole probatorie, essendo in un ordine diverso. In altre parole, le credenziali di Gesù non sono verificabili. È una questione di fede. Dio può essere conosciuto in Gesù in una maniera che non è uguale a nessun'altra, perché Gesù è colui che manifesta pienamente nella propria persona Dio. E l'incapacità dei suoi oppositori di accettare il tipo di persona che egli è crea una barriera che impedisce di cogliere il mistero della divinità. Dunque, la celebre affermazione «Io sono la luce del mondo» è una rivelazione a cui si può avere accesso solo tramite la fede. La sua legittimità non può essere verificata, ma solo creduta. E allora forse il punto è proprio questo. Le parole di Gesù non si lasciano verificare come si verifica una prova, non si dimostrano, non si mettono al sicuro dentro un ragionamento che elimina ogni dubbio. La luce di cui Gesù parla non è qualcosa che si osserva da fuori, ma è qualcosa in cui si entra. E questo implica sempre un passo, un movimento, una scelta. La fede, in questo senso, non viene dopo aver capito tutto, viene prima. Prima si crede e solo dopo si comprende. Non è facile, non lo è mai stato, ma è l'unico modo per scoprire se quella luce esiste davvero, fare il salto della fede, affidarsi. E forse, proprio lungo il cammino, non prima, ci accorgiamo che qualcosa cambia, non perché il buio scompaia del tutto, ma perché non lo attraversiamo più da soli. Amen.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.

0: Popolare Network.
1: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.

0: C'è l'accordo tra Stati Uniti ed Iran, l'annuncio nella notte, il memorandum d'intesa verrà firmato venerdì a Ginevra. Tra i punti la cessazione delle operazioni militari anche in Libano per altri 60 giorni, l'avvio di negoziati sul nucleare, la riapertura di Hormuz. Sia Trump che Teheran rivendicano di aver vinto, ma il presidente americano minaccia: riprenderemo la guerra se l'Iran non rinuncerà all'arma nucleare. E l'accordo tra Washington e Teheran sarà al centro del vertice G7 alla via oggi. Regno Unito, Francia, Germania e Italia hanno chiesto la riapertura urgente di Hormuz e dicono pronti a revocare le sanzioni contro l'Iran. Nella notte attacchi incrociati tra Russia e Ucraina, Mosca bombarda Kiev ed Kharkiv, oltre una decina le vittime. Droni ucraini colpiscono la città russa di Tula, a 200 chilometri da Mosca, tra i morti. Vannacci lancia la sfida a Meloni e Salvini, l'ex generale presenta il suo programma reazionario al lavoro a 14 anni, scuola severa e selettiva, immigrati al massimo il 4% della popolazione e il femminicidio non è reato. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 7.30. Come sentivate dunque dai titoli, c'è l'accordo tra Stati Uniti ed Iran, lo hanno annunciato nella notte Donald Trump e il Pakistan, che tra i paesi mediatori insieme al Qatar, questa volta con la conferma di Teheran. Sia Washington che Teheran rivendicano di aver vinto, il memorandum d'intesa verrà firmato venerdì a Ginevra in Svizzera. Tra i punti la cessazione immediata delle operazioni militari su tutti i fronti, Libano compreso, e la riapertura dello stretto di Hormuz. Nei fatti l'accordo estende la tregua tra Stati Uniti e Iran di 60 giorni, durante i quali comincerà un secondo round di negoziati più ampio. Il servizio.
1: A Teheran l'amministrazione del riformatore Pezeshkian insiste sul fatto che l'accordo per porre fine alla guerra abbia il sostegno dei più alti livelli del potere, compreso il leader supremo. Un piccolo ma influente gruppo di critici si oppone però fermamente a qualsiasi coinvolgimento con gli Stati Uniti e avverte che il contenuto dell'accordo suggerisce che l'Iran stia rinunciando a una reale influenza in cambio di vuote promesse. Il 12 giugno il ministro degli esteri Araghchi ha affermato che l'accordo ha i suoi detrattori, Israele in testa. I nemici cercano di farlo deragliare con notizie false. Nessuna notizia che descrive dettagliatamente il contenuto del documento è stata confermata. Il capo della diplomazia iraniana ha fornito una panoramica generale della bozza di accordo senza entrare troppo nei dettagli. Ha spiegato che si compone di 14 punti e prevede due fasi. Un documento iniziale che pone fine alla guerra su tutti i fronti, Libano compreso, seguito da un secondo ciclo di negoziati di 60 giorni sul dossier nucleare, l'allentamento delle sanzioni e altre questioni irrisolte. È la fase più difficile. L'Iran non passerà alla seconda fase se non verranno rispettati i termini della prima. Teheran rimane diffidente nei confronti delle intenzioni di Washington, citando esperienze passate con la malafede degli Stati Uniti, e prevedono problemi nell'attuazione sia del memorandum d'intesa che di un eventuale accordo finale. Tra i termini descritti da Araghchi figurano impegni reciproci a non iniziare una guerra, a non usare la forza o le minacce, e quello che ha definito

0: Omar, navi del mondo, accendete i vostri motori, lasciate che il petrolio scorra. Usa toni immaginifici Donald Trump per dipingere il preliminare d'intesa raggiunto con l'Iran. Il presidente ha anche telefonato a New York Times mentre è in corso la sua festa di compleanno per spiegare che lo stretto di Hormuz sarà permanentemente libero da ogni pedaggio, che Benjamin Netanyahu è un tipo difficile e che lui con questo accordo ha salvato Israele dall'estinzione. Trump ha assicurato che il quadro d'intesa prevede che l'Iran rinunci per sempre a ogni ambizione nucleare e militare e che lui è appunto pronto a riprendere la guerra nel caso Teheran non dovesse rispettare l'accordo. Trump ha anche alluso alla possibilità che gli Stati Uniti si trasformino in una sorta di polizia del Medio Oriente, acquisendo il 20% del petrolio che vi viene estratto. Ha parlato anche il vicepresidente J.D. Vance, che dovrebbe essere a Ginevra venerdì per la firma. Ha detto che questo testo trasforma il Medio Oriente per i prossimi 50 anni e che l'Iran non avrà mai il nucleare. L'amministrazione americana usa quindi toni trionfalistici per un'intesa che lascia invece molti punti aperti. L'Iran ha già detto che lo stretto di Hormuz sarà comunque soggetto alle disposizioni iraniane, frase ambigua che lascia intendere che Teheran considera comunque l'area di sua pertinenza. Non ci sono commenti da parte israeliana ed è tutt'altro che certo quindi che Netanyahu e Hezbollah non riprendano i combattimenti. E cosa più importante, nell'intesa non sembra esserci alcun chiaro riferimento all'abbandono da parte dell'Iran dei suoi programmi nucleari. Come ha commentato il senatore e falco repubblicano Lindsey Graham, temo che l'Iran in Iran abbiano una percezione dell'intesa molto diversa dalla nostra. Graham è un alleato di Trump, ma appunto proietta molte ombre e dubbi sull'accordo di Trump. Omar.
1: Grazie a Roberto Feste. L'accordo tra Washington e Teheran è stato subito accolto dalla comunità internazionale. Regno Unito, Francia, Germania ed Italia hanno detto di essere pronte a revocare le sanzioni contro l'Iran e chiesto la riapertura urgente di Hormuz. In Francia oggi a Evian ci sarà un vertice del G7. Macron ha fatto sapere che si discuterà della riapertura a lungo termine dello stretto e più in generale dell'intesa raggiunta alla vigilia del G7 a pochi chilometri dal confine con la Francia. Ci sono state proteste molto partecipate contro il G7 a Ginevra in Svizzera, presenti circa 20.000 manifestanti. Ci sono stati scontri con le forze di polizia, con lancio di oggetti e petardi e l'uso di idranti in risposta. Sentiamo il servizio da Parigi.
2: Quello che si apre oggi a Evian, nel sud della Francia, è certo l'ultimo G7 per il presidente francese Macron a fine mandato, dopo 10 anni all'Eliseo, ma sarà soprattutto, e ancor più dall'annuncio ieri sera dell'accordo quadro tra Iran e Stati Uniti, il G7 dell'eruttivo incorreggibile incontinente Donald Trump, che arriva in Francia in uno stato di frenetica euforia tra imperiali e virili combattimenti in gabbia per il suo compleanno ieri alla Casa Bianca e trionfali annunci dell'accordo ottenuto, malgrado tutto e a che prezzo, con la Repubblica Islamica Iraniana. Donald Trump su tutti i fronti, a cominciare ovviamente dall'Iran e dal Medio Oriente, ma anche sull'Ucraina, con un possibile nuovo incontro faccia a faccia con Zelensky, sostenuto in particolare dagli europei, Francia, Germania, Italia e Regno Unito, o ancora sulle tariffe doganali e il commercio internazionale. E Macron, che facendo del suo meglio, tenterà di fare da sponda all'irruento presidente americano, proprio a cominciare dall'accordo annunciato ieri sera. Parigi ha immediatamente annunciato la propria disponibilità a partecipare in prima fila alla securizzazione dello stretto di Hormuz e la Francia sostiene massicciamente un accordo che dovrebbe prevedere tra l'altro la fine o perlomeno la sospensione sine die degli attacchi israeliani contro il Libano, ex protettorato francese e di cui Parigi resta uno dei principali sostegni internazionali. Ultimo atto dell'operazione, diciamo di contenimento e conciliazione dell'imprevedibile Donald, la cena di gala mercoledì a Versailles per celebrare i 250 anni della nascita degli Stati Uniti. Da Parigi Francesco Giorgini per Popolare Network.
1: Ed è stata un'altra notte di attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Mosca ha bombardato con droni e missili Kiev, sono almeno 4 i morti, 11 feriti, 150.000 persone sono rimaste senza elettricità. Nel bombardamento è stato colpito il complesso del monastero delle grotte di Kiev, che è un importante luogo di culto ortodosso. Un incendio ha parzialmente distrutto il tetto della cattedrale dell'Assunzione. Droni e missili russi anche su Kharkiv, 5 qui le vittime, almeno una decina i feriti. feriti. L'Ucraina ha risposto colpendo la città russa di Tula, che si trova a circa 200 chilometri a sud di Mosca. Almeno 3 persone sono morte, hanno riferito poco fa le autorità locali russe. Oggi in Lussemburgo si terranno 2 riunioni intergovernative.

0: governative, che sono il primo passo per l'adesione di Ucraina e Moldova all'Unione Europea. Il servizio.
1: Lo sblocco dei negoziati di adesione per Ucraina e Moldova, deciso venerdì scorso dai 27 ambasciatori UE, ha subito una declinazione pratica. Già oggi in Lussemburgo si terranno le due conferenze intergovernative, una per ciascuno dei due candidati, che aprono davvero la strada dell'adesione all'Unione per Kiev e Chisinau. Quello che succederà oggi sarà l'apertura del primo gruppo di capitoli negoziali, i cosiddetti cluster, cioè 5 capitoli su un totale di 33, che coprono stato di diritto, funzionamento delle istituzioni democratiche e criteri economici. Dopo aver aperto anche gli altri 5 cluster, si potrà iniziare a chiudere i capitoli uno per uno. Alla fine del processo c'è la stesura del trattato di adesione, che deve essere ratificato da tutti i membri UE, per alcuni anche con referendum popolari. Insomma, si tratta di un processo lungo, laborioso e molto impegnativo per i paesi candidati, che devono allineare completamente la propria legislazione a quella europea. Ma in ogni caso quella di oggi è una tappa cruciale, visto che i due candidati, fino a questo punto legati insieme dallo stesso dossier, hanno dovuto aspettare 2 anni a causa del veto dell'ex premier ungherese Orbán contro l'adesione di Kiev, nonostante tutti i 27 leader UE avessero già dato l'ok nel giugno 2024, Orbán compreso. L'arrivo di Maghiar al governo ha sbloccato lo stallo e ha portato all'apertura formale dei negoziati. Per la Moldova ci si aspetta ora che la strada sia in discesa e molto rapida. Per l'Ucraina si apre invece una nuova fase, in parallelo ai tentativi europei di arrivare a negoziati di pace con la Russia. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: Un programma reazionario neofascista per lanciare la sfida a Meloni e Salvini. Si è conclusa così ieri la costituente di Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, che ha sparato tutte le cartucce di una destra radicale, al lavoro a 14 anni, scuola severa e selettiva, immigrati al massimo al 4% della popolazione, tutti gli altri via, e la frase poi scioccante: il femminicidio non esiste. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
2: Non solo la deportazione degli stranieri, il generale Vannacci ormai ha capito come catalizzare l'attenzione e vivere di questo, di propaganda fascista, parlando direttamente a chi ha votato finora a destra, ma ora ritiene quella destra una specie di tradimento di promesse. È indicativo quello che è accaduto con il tema dei femminicidi. Non è necessario il reato di femminicidio, dice, prendendosi gli applausi di quel pubblico felice di essere chiamato camerati. I dati delle donne uccise dai loro compagni sono numeri oggettivi, incontrovertibili, sono piene le statistiche, ma ieri è stata Giulia Bongiorno a rivelarsi la più indignata di tutti, lei a spiegare perché il reato esiste e va mantenuto. Giulia Bongiorno, che si oppone alla legge sul consenso libero e attuale, e così Vannacci è riuscito nel suo intento, spostare il dibattito sul femminicidio ancora più a destra, dover difendere la legge attuale perché a rischio, dimenticando quella futura su cui l'opposizione si sta battendo in Parlamento. Il giorno dopo l'elenco di proposte illiberali antidemocratiche, la reazione dei partiti di maggioranza è quella ancora di Meloni di qualche giorno fa, l'utile idiota che fa l'interesse del nemico e quindi della sinistra. Con il passare del tempo sarà una strategia però non più vincente. Vannacci continuerà a votare la sfiducia a Meloni, sapendo che i giochi si faranno quando ci sarà la nuova legge elettorale. Chi lancia allarmi è soprattutto Forza Italia, il partito più lontano da una possibile alleanza, soprattutto adesso che la famiglia Berlusconi è diventata più attiva sia sui legami con l'Unione Europea che sui diritti civili, ma preoccupati sono anche gli altri. La Lega, tanto per cominciare, Zaia preme per cambiare le cose al più presto, ma Giorgia Meloni di mettere Salvini al Viminale per ora non ci pensa proprio. Linea allo studio.
0: E intanto proprio la Presidente del Consiglio attacca la fiera della piccola e media editoria, più libri più liberi. Gli organizzatori, in vista della prossima edizione, hanno chiesto ai partecipanti di condividere i valori antifascisti alla base della Costituzione, dopo le polemiche del 2025 sulla casa editrice di estrema destra Passaggio al Bosco. La Presidente del Consiglio ha colto immediatamente la palla al balzo: chiedere il patentino antifascista e censura di sinistra incompatibile con la democrazia, ha scritto ieri su X. Immediata la replica delle opposizioni: Meloni insegue Vannacci perché ha fallito con il suo governo, hanno detto i 5 Stelle. La Presidente del Consiglio non dice una parola alla sfilata di Casa Pound a Roma e ai saluti romani, e se la prende con gli antifascisti, le critiche che arrivano dal PD. In Svizzera il referendum anti-immigrazione, che puntava a mettere un limite alla popolazione del paese sotto i 10 milioni di residenti, non è passato. La proposta presentata dall'UDC, la destra nazionalista elvetica, è stata respinta con il 55% dei voti. Anna Gergolet, del Corriere della Sera.
3: È un grande respiro di sollievo per tanti svizzeri che volevano restare ancorati all'Europa, è un sospiro di sollievo per tanti paesi vicini, è un sospiro di sollievo per tante forze, diciamo così, democratiche e del centro, che è un attestato, una conferma di quanto è centrale nella politica quest'oggi l'immigrazione e di quanto tutto sommato i partiti centristi del centro fatichino a trovare delle risposte, alle soluzioni a questo problema. Io credo che tante persone abbiano ritenuto fondamentale restare legati all'Europa, non rifare la Brexit Svizzera, no? Questo referendum è stato anche chiamato Brexit Svizzera perché se fosse passato, arrivati a 10 milioni di abitanti, bisognava interrompere gli accordi europei, l'accordo di libera circolazione e rivedere tutto. Sostanzialmente la Svizzera avrebbe fatto una secessione da tutto quello che sono stati i suoi programmi, le sue alleanze di questi ultimi 20 anni in cui si è integrata fortemente all'Europa. Quindi secondo me voler restare legati all'Europa è stato nella mente di tanti anche decisivo.
0: E chiudiamo con lo sport, i mondiali di calcio maschile. La Costa d'Avorio ha battuto 1-0 l'Ecuador nella prima giornata del gruppo E, mentre la Svezia ha vinto 5-1 contro la Tunisia nella prima giornata del gruppo F. Sempre per il gruppo F, ieri sera si è giocata Olanda-Giappone, finita 2-2. Alessandro Tommasi, Omar Caniello per questa edizione della Giornale Radio. Per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 8.30. Buona giornata e buon ascolto.
4: Popolare Network. Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi ricordiamo quindi che maggiori informazioni sul traffico e cantieri in Piemonte sono consultabili sul nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Il 19 e 20 giugno la città di Pinerolo si anima con il Festilab. Due serate gratuite all'Auditorium More di Corso Piave e una giornata di laboratori, giochi, attività, talk e festa alle Terrazze Acaia. Venerdì 19 giugno alle 21, Adrian Fartade con Buone notizie dalla fine del mondo. Sabato 20 giugno, per tutto il giorno alle Terrazze Acaia, una giornata di festa, laboratori e giochi. Alle 21.30, Phil Pill con divulgazione coatta ambientale. Trovi tutto il programma su Instagram, alla pagina di Lab Giovani-Pinerolese. Ti aspettiamo al Festilab.
6: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: gente.
1: Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: Popolare Network.
1: Le 8 e 31 minuti, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Questo grande accordo porterà pace e sicurezza nell'intera regione. Così Donald Trump ha celebrato l'intesa con l'Iran. Sia Washington che Teheran rivendicano di aver vinto sul piano diplomatico. Il memorandum d'intesa verrà firmato venerdì a Ginevra, in Svizzera. Tra i punti concordati dei due paesi, la cessazione immediata delle operazioni militari su tutti i fronti, Libano compreso, e la riapertura dello stretto di Hormuz. Trump ha però poi specificato che la situazione nello stretto si sbloccherà solo dopo la firma del memorandum. Nei fatti l'accordo estende la tregua tra Stati Uniti e Iran di 60 giorni, durante i quali comincerà un secondo round di negoziati più ampi che includono il programma nucleare di Teheran.
2: E dopo l'annuncio dell'accordo ci sono state subito le reazioni della comunità internazionale. Regno Unito, Francia, Germania e Italia hanno detto di essere pronte a revocare le sanzioni contro l'Iran e hanno chiesto la riapertura urgente di Hormuz, mentre da Bruxelles i vertici dell'Unione Europea hanno accolto l'intesa e chiesto che venga attuata in toto. In Francia oggi a Evian ci sarà un vertice del G7. Emmanuel Macron ha fatto sapere che si discuterà della riapertura a lungo termine dello stretto e più in generale dell'intesa raggiunta. Questo accordo non ci vincola, sono state invece le parole del ministro dell'ultradestra israeliana Ben-Gvir, tra i primi politici da Tel Aviv a rilasciare dichiarazioni a riguardo. Israele ieri aveva cercato di far saltare l'accordo con pesanti raid sul Libano. Tel Aviv non era al tavolo negoziale e non voleva la firma di un'intesa.
1: E anche i mercati hanno reagito all'annuncio dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. Il prezzo del petrolio è oggi in forte calo, il WTI è sceso del 4,85% a $80 al barile, mentre il Brent ha subito una riduzione del 4,39% a $83 al barile.
2: È stata una notte di attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Mosca ha bombardato con droni e missili Kiev. Sono almeno 4 i morti, 11 feriti, 150.000 le persone che sono rimaste senza elettricità. Nel bombardamento è stato colpito il complesso del monastero delle grotte di Kiev, un importante luogo di culto ortodosso. Un incendio ha parzialmente distrutto il tetto della cattedrale dell'Assunzione. Droni e missili russi ci sono stati anche su Kharkiv, 5 le vittime, almeno una decina i feriti. L'Ucraina ha risposto colpendo la città russa di Tula, che si trova a circa 200 km a sud di Mosca. Almeno 3 le persone morte, hanno riferito le autorità locali russe.
1: Molti paesi hanno chiesto di sanzionare il ministro israeliano Ben-Gvir, ma dalle consultazioni informali che ho avuto con gli stati membri non c'è la necessaria unanimità. Lo ha detto l'alta rappresentante dell'Unione Europea Kaya Kallas, arrivando in Lussemburgo per il Consiglio degli Affari Esteri. Ben-Gvir era stato oggetto di critiche da parte della comunità internazionale dopo i video circolati sul trattamento in Israele degli attivisti della Global Sumud Flottiglia, da cui le richieste di sanzionamento.
2: In Messico non si fermano le proteste, insegnanti e docenti in sciopero nazionale hanno annunciato che consentiranno il transito gratuito nei caselli di accesso alla capitale in oltre 20 stati del paese. La protesta, iniziata il 1 giugno in concomitanza con i mondiali di calcio, punta ad ottenere aumenti salariali e l'abolizione della riforma delle pensioni del 2007.

0: tra la circonvallazione di Ux e Bardonecchia in direzione del traforo. Infine, per lavori segnaliamo code sulla 7 Milano-Genova, tra Vignolo e Borbera e Serravalle Scrivia in direzione Milano, e sulla statale 11 Padana Superiore, tra Trecate e l'incrocio per Magenta in entrambe le direzioni. Questo appuntamento termina qui. Come sempre vi raccomandiamo di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede e di viaggiare sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.
3: La bacheca annunci di RBE.
4: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
3: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
2: RBE, vicina a te.

e ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

RBE, vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te. Yo, yo. Hey.

0: Almeno due pagine al giorno. Attualità, cultura, notizie, approfondimenti. Con Francesco Piperis.
1: Sono le 9:19 minuti e 12 secondi, buongiorno, bentrovati, buon inizio di settimana a tutti, io sono Francesco Piperis, vi do il benvenuto dallo studio 3 di Lucerna San Giovanni alla puntata di almeno due pagine al giorno di oggi, lunedì 15 giugno 2026, e buongiorno a Jacopo Bertuglia.
2: Buongiorno Francesco.
1: Ciao Jacopo, buon inizio di settimana anche a te, questa nuova settimana di dirette su RB Radio e TV, questa trasmissione che si chiama almeno due pagine al giorno, che ha all'interno la rassegna stampa, che si chiama ancora per poco Play, ma che alle 10 ha uno spazio di approfondimento che chiamiamo Play Live, ci permette di leggere insieme le prime pagine dei giornali italiani e internazionali, di stare un po' sul presente, sull'attualità, di focalizzare e approfondire alcuni versanti specifici dell'attualità. Si diceva dello spazio di approfondimento di Play Live che dalle 10 focalizzerà l'attenzione sul Regno Unito e sui versanti come dire di intolleranza, di fascismo che esplicitamente insomma da più parti vengono raccontati in queste settimane. Lo facciamo con una voce assolutamente autorevole, siamo molto contenti insieme di realizzare una nuova conversazione con il giornalista Angelo Boccato, così come c'è un gradito ritorno anche nella seconda parte di Play Live con Danilo Baccarani, lo avevamo detto, insomma ci sarà un secondo appuntamento con la nostra rubrica Ice White Cup, questo atlante sentimentale del mondo del calcio che focalizza l'attenzione sulle storie che arrivano dal mondiale di calcio che è partito da qualche giorno e che in realtà un po' di sorprese già le ha fatte vedere, anche se alcune insomma erano abbastanza scontate. Ma intanto però adesso torniamo alle 9:21 al presente, ai giornali. Jacopo, da dove cominciamo?
2: Partiamo dal nostro riassuntone iniziale, perché è stato raggiunto un accordo preliminare tra gli Stati Uniti e l'Iran. Via il blocco statunitense di Hormuz, il petrolio cala, ma il nucleare sarà discusso soltanto più avanti. Il memorandum quindi sarà firmato venerdì in Svizzera, ci fanno sapere delle fonti autorevoli come Reuters. Trump poi critica Netanyahu dopo i raid israeliani di ieri mattina su Beirut, che hanno messo in difficoltà i negoziati con l'Iran, perché Bibi ha dovuto fare quel cazzo di attacco, ero davvero incazzato, non ha buon senso, ha commentato Trump alla testata Axios, per poi essere un po' più moderato con il New York Times. E poi ancora inizia oggi il G7 di Evian, in agenda il conflitto in Ucraina e in Asia occidentale insieme a crescita economica e intelligenza artificiale. Questi sono i macro temi di quest'oggi che vengono trattati anche dalle testate nazionali che come di consueto andiamo a vedere. Partiamo dalla prima pagina del Corriere della Sera che questa mattina titola: Trump, c'è l'accordo con l'Iran, il presidente festeggia gli 80 anni dopo aver strigliato Netanyahu per l'attacco su Beirut, il regime li abbiamo costretti all'intesa, la firma in Svizzera venerdì, l'annuncio della riapertura di Hormuz petroliere, accendete i motori. Questo il Corriere della Sera, questo titolo ci dà un importante punto focale su cui appunto ci concentreremo meglio dopo, ovvero il presidente festeggia gli 80 anni perché ieri 14 giugno era il compleanno di Donald Trump, che si è fatto questo grande regalo, finalmente firmare un cessate il fuoco a quanto pare più duraturo e più puntuale rispetto a quelli firmati fino a quel momento, meglio trattati perché non si era ancora firmato niente.
1: Io avrei preferito un paio di ciabatte per il regalo di compleanno, vista l'età anche, però. Vabbè.
2: Punti di vista. E infatti sul Corriere si scrive: fiato sospeso ma alla fine l'accordo arriva, venerdì sarà siglato in Svizzera, darne notizia su ex, ieri prima di mezzanotte il leader pakistano Sharif, cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, compreso il Libano. Questo è molto importante chiarirlo, perché per l'Iran è appunto fondamentale che il Libano sia incluso in questo cessate il fuoco. Nel pomeriggio si continua sul Corriere: Trump aveva attaccato il premier israeliano, Netanyahu non ha, vabbè l'abbiamo detto, non ha giudizio, non doveva bombardare Beirut, ha scombussato tutto e ha ritardato la firma. Infatti mentre Trump festeggiava l'80° compleanno, l'Iran minacciava di avere il dito sul grilletto. Poi l'intesa. Ci dilunghiamo ancora un attimino per fornire alcuni dettagli sull'accordo e perché è importante farlo. per comprendere meglio qual è il quadro generale. In una dichiarazione congiunta, Regno Unito, Germania, Francia e Italia hanno affermato di essere pronti a revocare le sanzioni contro l'Iran in risposta alle misure chiare e verificabili. Quindi c'è anche una risposta europea, in qualche modo, che mira a togliere le sanzioni al regime dei Pasdaran. Siamo convinti che ora debba ripristinata la libertà di navigazione senza ostacoli nello Stretto di Hormuz. Questo l'ha dichiarato Keir Starmer, primo ministro britannico, su cui ci focalizzeremo meglio anche dopo con Angelo Boccato. E poi, prima dell'annuncio dell'accordo, un alto funzionario iraniano ha dichiarato a Reuters che, secondo i termini della bozza, gli Stati Uniti avrebbero acconsentito a sbloccare 25 miliardi di dollari di beni iraniani congelati. Tuttavia l'amministrazione Trump aveva precedentemente affermato che qualsiasi sblocco di fondi iraniani sarebbe avvenuto solo una volta che l'Iran avesse soddisfatto determinate condizioni previste dall'accordo di pace, che non ha fatto. Un funzionario statunitense, intervenuto anche lui prima dell'annuncio, ha affermato che l'accordo porterà in ultima analisi allo smantellamento del programma nucleare iraniano, con la distruzione e la rimozione delle scorte di uranio altamente arricchito. L'alto funzionario iraniano ha dichiarato che la bozza dell'accordo consentirà all'Iran, che nega di voler costruire una bomba nucleare, di diluire l'uranio arricchito all'interno del paese. Quindi effettivamente ci sono ancora molti punti non fermi, assolutamente da trattare. Infatti il memorandum che si firmerà venerdì in Svizzera, tra l'altro, se mi permettete, è un tempo considerevole da ieri a venerdì, vedendo anche come appunto si è sviluppato negli ultimi mesi il conflitto in Asia occidentale. Sono tanti giorni, 5 giorni della settimana, potrebbe succedere qualsiasi cosa, e però appunto ci sono molti punti ancora da negoziare, primo fra tutti il nucleare, poi questo sblocco di fondi congelati, insomma punti cardine non ancora chiariti. Quindi i giornali in generale comunicano un'euforia abbastanza diffusa, e anche se mi permetto di dissentire in questo senso. E continua però il Corriere della Sera: sulla spalla destra Meloni e il caso del patentino antifascista, così è censura. Si parla della fiera più libri più liberi, a cui era stata messa una causale per l'iscrizione delle case editrici, ovvero riconoscere e condividere i valori antifascisti alla base dell'ordinamento democratico della Costituzione italiana. La premier Meloni ha inneggiato alla censura.
1: Se mi posso permettere di aggiungere, Jacopo, a questo elemento, insomma è un elemento che lascia il tempo che trova, insomma, rispetto anche a queste iniziative, insomma, a parte il fatto che insomma, al di là dell'etichetta, però insomma avere, come dire, riconoscersi nei valori della Costituzione credo che sia cosa buona e giusta anche per gli editori. Però insomma credo che il governo Meloni abbia da, insomma, come dire, da guardare soprattutto in casa sua, visto che molto molto a destra rispetto a quanto sia già a destra questo governo, un certo signor Vannacci ieri ha praticamente sminuito il valore, diciamo, gravissimo del femminicidio, insomma. Quindi
2: e ne parleremo meglio nella seconda parte.
1: Che sia molto più importante, esatto, focalizzare l'attenzione su queste questioni. Prego, Jacopo.
2: No, figurati, hai fatto benissimo a puntualizzare. Però noi passiamo alla Stampa, che questa mattina titola: Trump Iran, c'è l'accordo. L'annuncio del Pakistan dopo una giornata segnata dai raid israeliani su Beirut, il tycoon oggi al G7, cena con Macron, stop alle operazioni anche in Libano, riapre Hormuz, Iran e Netanyahu, i nostri interessi in pericolo. E l'analisi firmata da Alessia Melcangi: Mabibi insegue la guerra perenne, scrive la Melcangi sulla Stampa. Ora che il Pakistan ha annunciato che un'intesa è stata raggiunta, forse a Washington non bisognerà più aggiornare il conteggio delle volte in cui Donald Trump ha detto che l'accordo con l'Iran era ormai a portata di mano. Fino all'annuncio arrivato nella notte, quel numero ha rischiato di crescere ancora, non solo per le reticenze da parte della nomenclatura iraniana o per la fragilità di un'intesa costruita tra nucleare, sanzioni e Hormuz, ma per l'azione del più stretto alleato degli Stati Uniti, Benjamin Netanyahu. La scena ormai ha qualcosa di ricorrente. Infatti Netanyahu e l'IDF hanno bombardato da ieri il quartiere residenziale di Beirut, che sostengono essere una roccaforte di Hezbollah, esattamente una settimana dopo la prima volta in cui avevano sfidato la pazienza del regime dei Pasdaran e messo in pericolo un accordo. E poi di nuovo ancora sulla Stampa la fotonotizia dedicata invece al trionfo della Ferrari a Barcellona, Antonelli costretto al ritiro, Rosso Hamilton. E poi, per continuare sullo sport, la Stampa dedica uno spazio ai mondiali, il calcio stravolto dal modello basket, però appunto compara i mondiali di calcio con l'NBA americana, che ha visto vincere i Knicks a New York.
1: Allora direi, intanto, Jacopo, ci fermiamo per qualche minuto, ci concediamo un passaggio musicale, una delle novità di ascolto ascolti che vengono selezionate per noi da Nicolo Sezzu, sempre con molta attenzione, con molta opportunità rispetto alle singole trasmissioni del nostro palinsesto. Sono tornati i meravigliosi Dry Cleaning, questa è Joy.

0: Voci protestanti, alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche, e non solo. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori. In diretta tutti i giorni, nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 9.30.
3: Questo accordo non ci vincola. Il ministro dell'ultradestra israeliana Ben-Gvir ha commentato così l'intesa annunciata nella notte da Stati Uniti e Iran. Mentre il ministro della difesa Katz ha detto che Israele non si ritirerà dai territori occupati in Libano. Intanto proprio dal Libano i media locali hanno denunciato nuovi raid israeliani questa mattina nel sud del paese, intorno all'area di Nabatieh. Israele non era al tavolo negoziale, non voleva la firma di un'intesa tra Teheran e Washington, che riguarda anche la cessazione delle ostilità in Libano, che martella da mesi. Rischia di far saltare la firma del memorandum d'intesa prevista venerdì a Ginevra. L'accordo estende la tregua tra Stati Uniti e Iran di 60 giorni, durante i quali comincerà un secondo round di negoziati più ampi, che includono il programma nucleare di Teheran. Tra i punti concordati, la cessazione immediata delle operazioni militari su tutti i fronti e la riapertura dello stretto di Hormuz. Trump ha però specificato che la situazione nello stretto si sbloccherà solo dopo la firma del memorandum.
2: E il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran è un'occasione di pace da cogliere. L'Italia è pronta ad inviare navi nello stretto di Hormuz per garantire la piena riapertura, lo ha detto poco fa Giorgia Meloni, che ha specificato che un'eventuale azione della Marina italiana avverrebbe insieme ad altri partner e previa autorizzazione del Parlamento. Anche Macron questa mattina ha detto che Francia e Gran Bretagna sono pronte ad accompagnare lo sblocco di Hormuz. In Francia oggi a Evian ci sarà un vertice del G7, il presidente francese ha fatto sapere che si discuterà della riapertura a lungo termine dello stretto e più in generale dell'intesa raggiunta.
3: Le borse europee corrono in avvio di seduta dopo l'accordo tra Stati Uniti e Iran. Con la riapertura dello stretto di Hormuz si intravedono segnali di ripresa degli approvvigionamenti energetici. Milano in apertura segnava un più 1,4%, chiusura positiva per le borse asiatiche. Tokyo ha fatto segnare un più 5%, Shanghai un più 1,34%.
2: A Prato la polizia sta eseguendo una quarantina di arresti nei confronti di diversi soggetti italiani e stranieri ritenuti coinvolti a vario titolo di associazione a delinquere, traffico internazionale di stupefacenti, riciclaggio e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di cittadini cinesi. L'inchiesta è coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze.
3: Sono riprese questa mattina le operazioni di ricerca del corpo dell'insegnante di 53 anni uccisa dal nipote a San Stino di Livenza, in provincia di Venezia. Le attività si concentrano lungo il canale Malger, indicato dal ragazzo durante l'interrogatorio agli investigatori. Il 17enne è in stato di fermo ed è stato affidato a una comunità per minorenni che si trova in provincia di Treviso.
2: Sono le 9.34 minuti, per il momento è tutto con le notizie. Ci risentiamo alle 10.30. Buona giornata e buon ascolto.
1: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
4: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. A causa di un incidente lungo la A4 Torino-Milano sono presenti code tra gli svincoli di Chivasso Ovest e Brandizzo Est verso Torino. Ancora per un incidente sulla A5 Torino-Aosta sono possibili disagi alla circolazione tra San Giorgio e Volpiano in direzione Torino. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Corso Regina in direzione Aosta. Si rallenta inoltre sulla diramazione Torino-Pinerolo tra Drosso e Corso Orbassano verso Torino. Lungo la statale 11 Padana Superiore si viaggia rilento per lavori tra Trecate e Magenta in entrambi i sensi di marcia. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Questo è Mick Jagger, England Lost. Abbiamo da questo momento in poi pensato una scaletta musicale che insomma entri dentro le vene del Regno Unito. Ce ne sono tanti di pezzi che ascolteremo da qui in poi, che declinano un po' anche la, se vogliamo, la situazione, almeno nei titoli, diciamo, del Regno Unito in questa fase. Ma intanto sono le 9:40 minuti e 54 secondi. Bentornati dentro la nostra rassegna stampa, dentro Play, all'interno di almeno due pagine al giorno. Jacopo, da dove ripartiamo?
1: Ripartiamo dalla Repubblica con appunto la testata della Repubblica che scrive: NBA vincono i Knicks, New York ritrova il cuore. Ne parliamo un secondo perché è una vittoria importante quella dei Knicks, che vincono l'NBA dopo 53 anni nella partita della finale contro i San Antonio Spurs, che si è giocata in Texas, appunto a San Antonio. Peraltro ci sono stati alcuni scontri dopo la finale di festeggiamento a New York. La polizia ha fatto sapere di aver arrestato ben 63 persone, qualcuno ha sparato un ragazzo di 17 anni vicino a Times Square, che è stato portato in ospedale, e ci sono anche altri arresti e feriti. E insomma, quindi disordini a New York dopo la vittoria dei Knicks, che però appunto è stato anche motivo d'orgoglio per la città e non soltanto di disagio. Però appunto il titolo d'apertura della Repubblica e poi Iran USA, c'è l'accordo di pace. Però è interessante vedere anche un articolo nel taglio medio di Repubblica, firma di Paolo Gentiloni, che si intitola "Ma gli Stati Uniti sempre più soli". Donald Trump, che stasera arriva al G7 di Evian, non è certo un presidente vittorioso. L'accordo concordato tra Washington e Teheran è stato raggiunto e sarà firmato venerdì in Svizzera. Nei mercati era subito prevalso l'ottimismo. Scommettevano sulla riapertura dello stretto di Hormuz, ma col passare delle ore tra i governi è prevalsa una certa prudenza. In fondo, tra i due paesi che si combattono da decenni, sarà siglato solo un memorandum d'intesa, una sorta di cornice che rinvia a successivi negoziati alcune delle questioni più delicate, tra cui il futuro dell'uranio arricchito e delle sanzioni. E poi ancora la fotonotizia è dedicata all'incontro tra Schlein e Prodi a Bologna, e il taglio basso, di nuovo la Formula 1 con Hamilton che trionfa con la Ferrari. Per concludere questa nostra rassegna dei giornali italiani, ci avviamo verso appunto la conclusione con Libero, che questa mattina titola "Sinistra con la mania del bavaglio, comunisti patentati, la Meloni contro dichiarazioni di antifascismo, chiesta agli editori per andare a più libri e più liberi, e censura, e c'è il nodo dei fondi". L'editoriale di Alessandro Sallusti: "La Costituzione non c'entra nulla, è solo arroganza, alla fine la mentalità comunista che alberga in modo più o meno palese nel mondo intellettuale italiano viene sempre fuori, anzi viene fuori con particolare protervia in un momento in cui la cittadella della cultura progressista si sente insidiata da autori e case editrici che hanno chiesto un posticino a tavola anche per loro". Ricordiamo che la casa editrice era una casa editrice di stampo di matrice fascista, la casa editrice di cui parla Sallusti.

0: Sì, per evitare che la falla si allarghi, ecco allora l'idea appunto comunista, anzi stalinista. Sallusti per la prima volta nella sua vita, immagino, distingue comunismo e stalinismo, e poi continua: del patentino antifascista e della cultura vidimata e autorizzata con tanto di timbro statale. Il paradosso, o se preferite l'aspetto parodistico della faccenda, è che la fiera del libro, che dovrebbe vedere, speriamo, in un risavimento all'ultima ora, l'opera, questa novità, si chiama Più libri, più liberi. E poi continua Sallusti, che conclude, non, cioè conclude poi a pagina 2 di appunto del quotidiano Libero, da lui diretto. E poi in taglio medio continua Libero: la spinta finale di Trump per la pace, speranze e tensioni in Medio Oriente. Sharia Livorno non indossa il burga, bimba di 12 anni minacciata di morte, no al tetto agli abitanti. Insomma, continua Libero con appunto una serie di notizie in linea con la sua linea editoriale. E concluderei appunto raccontando: anche Conte fa il super spot a Vannacci, nemmeno più a sinistra, il grido Forza Vannacci si alza ogni giorno un po' più forte, e si dedica una buona parte della prima pagina di Libero a Futuro Nazionale, il partito, il nuovo partito di appunto di Roberto Vannacci, il generale Roberto Vannacci. Adesso sono le 9:44 e 52 secondi ed è il momento di passare, diciamo, alla parte internazionale, che appunto iniziamo con il G7 di Evian. Inizia oggi appunto il G7, in cima all'agenda ci sono questioni sulla difesa e sull'intelligenza artificiale, ma la preoccupazione principale per Macron, che ospita l'incontro oggi appunto, e resta Donald Trump, il presidente degli Stati Uniti. Infatti ha lasciato in anticipo l'ultimo vertice del G7 a Kananaskis in Canada, per dedicarsi all'epoca alla questione iraniana. Quest'anno di nuovo l'Iran è una grande preoccupazione a livello internazionale, ma in particolare per gli Stati Uniti, e quindi il presidente potrebbe di nuovo utilizzare questa come scusa per abbandonare il meeting in anticipo. Per evitare questo, Macron ha preso tutta una serie di contromisure, ci racconta il Guardian, come ad esempio per facilitare la presenza del presidente degli Stati Uniti ha posticipato il giorno dell'inizio dell'incontro per permettere al tycoon di festeggiare il suo compleanno, che si teneva ieri. E poi Macron, per diciamo fare gola a Trump, ha organizzato una cena a Versailles per mercoledì sera come ricompensa nel caso in cui Trump rimanga per tutti i 3 giorni. Insomma, come si fa con i bambini, che gli si dà il tablet a fine della cena? E questo appunto ce lo fa sapere il Guardian, che poi sottolinea come Trump potrebbe finire per avere bisogno degli alleati europei per ristabilire la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz e sminare lo stretto. Tra gli ospiti di questo G7 però è atteso domani anche Volodymyr Zelensky. I recenti progressi sul campo di battaglia in Ucraina consentono al presidente Zelensky di ricordare a Trump che in realtà aveva più carte in mano di quanto il presidente statunitense credesse. Tuttavia, allo stesso tempo, il numero di vittime civili in Ucraina nel mese di maggio è stato il più alto dall'inizio della guerra, perché i raid russi si sono intensificati, lo dicevamo anche negli scorsi giorni. Stiamo sempre più dando la notizia: il raid russo più aggressivo fino ad ora, il raid russo con più vittime fino ad ora. Insomma, segno che i raid si stanno intensificando. Anche la Francia insisterà affinché gli Stati Uniti risolvano l'impasse a Gaza, invece, sul disarmo di Hamas. Trump incontrerà i leader di Qatar, Emirati Arabi Uniti ed Egitto per discutere della crisi e delle ripercussioni dell'Iran, ma non ci sarà alcun tentativo di firmare un comunicato congiunto sui conflitti, e Macron rilascerà invece una sintesi, ci fa sapere Politico. Oggi, in merito al G7, sempre Politico, l'edizione europea della testata giornalistica americana, scrive che Keir Starmer cercherà di sentirsi a proprio agio al suo arrivo nelle Alpi francesi per la sua ultima apparizione sulla scena mondiale, ma i suoi alleati si scambiano già sguardi preoccupati, chiedendosi per quanto tempo ancora rimarrà in carica. Quindi Politico, diciamo che da già per finito Keir Starmer e il suo mandato. Ne parleremo dopo con Angelo Boccato, mi raccomando rimanete connessi, ma adesso sono le 9:47 e 55 secondi e noi ci concediamo un breve passaggio musicale.
1: Ci direi di sì, per restare dentro quel perimetro di coerenza di ascolti dedicati al Regno Unito. Questi sono i Libertines, Merry Old England.

0: Questi sono i Libertines, Merry Old England, da All Quiet on the Eastern Esplanade, disco uscito per EMI nel 2024. 9:53 minuti, 8 secondi, apriamo decisamente la finestra internazionale, no Jacopo?
1: Assolutamente, perché parliamo della giornata di ieri in realtà, perché ieri Donald Trump, come dicevamo, ha compiuto 80 anni. Casualmente la data coincide con il giorno della bandiera, una festività americana che celebra l'adozione ufficiale del drappo a stelle strisce, e con la scusa di questa festa della bandiera Donald Trump ha fatto le cose in grande. Ecco, i preparativi per il suo compleanno sono infatti partiti il 25 maggio, quando alla Casa Bianca hanno iniziato a costruire un'arena ottagonale larga 17 metri. Per chi ci segue anche in video può vederla in questo momento, la stiamo proiettando utilizzando un'immagine scattata dal Guardian. L'arena è stata ribattezzata The Claw, l'artiglio, a causa della sua forma. Questa arena ha ospitato ieri la UFC, l'Ultimate Fighting Championship, la più celebre organizzazione di arti marziali, che ha realizzato così un evento che Associated Press ha definito come il più strano mai tenutosi sul suolo della Casa Bianca. Nonostante sarebbe stata necessaria l'approvazione del Congresso per costruire l'ottagono, Trump non l'ha chiesta, anzi la costruzione è stata assegnata senza gara a un marchio di un amico di Trump, e in cui anche questo marchio in cui anche il presidente è investito. Non è l'unica cosa losca dell'evento, però, infatti il presidente della UFC è Dana White, amico storico di Trump. I due si conoscono da quando il tycoon, prima di darsi alla politica, ospitava incontri di arti marziali nei suoi casinò. E all'evento UFC ha messo in vendita pacchetti VIP da $1.5 million e ha messo a disposizione a caro prezzo spazi pubblicitari per società di criptovalute. Criptovalute, tra l'altro, facciamo una piccola digressione, un elemento ricorrente, quello delle cripto, che collega il presidente degli Stati Uniti che ha creato anche una sua valuta digitale con altri esponenti politici mondiali, come ad esempio Nigel Farage. Ne parlavamo in occasione delle amministrative. Farage è coinvolto in uno scandalo da milioni di sterline che gli sarebbero stati appunto regalati da questo magnate delle criptovalute. Comunque, tornando all'evento, il compleanno di Trump, l'evento è stato trasmesso dalla Paramount, di proprietà di un altro amico del presidente. Questo ha portato a delle polemiche, ovviamente, da parte di un gruppo di attivisti che hanno cercato di bloccare l'evento, sporgendo denuncia e sostenendo che il compleanno del presidente si trattasse di un evento privato organizzato su suolo pubblico. E in ogni caso Donald Trump è riuscito però a festeggiare il suo compleanno alla maniera degli imperatori romani, con i gladiatori. Ecco, fino a ieri Trump aveva ben poco da festeggiare, però una guerra impopolare, inflazione in aumento, crollo dei consensi nei sondaggi anche nelle aree più rurali, che di solito sono sempre state il suo zoccolo duro elettorale. Però ora ha un accordo con l'Iran dalla sua, che probabilmente gli servirà da base per le azioni politiche dei prossimi mesi. C'è però una battaglia che Trump non può vincere, ci ricorda il Guardian, quella con il tempo, perché il presidente ha ormai 80 anni, appare più stanco, si addormenta in pubblico nello studio Ovale e alla partita dei Knicks, dove è venuto anche dove è stato fischiato, tra le altre cose, fischiato pesantemente
0: in uno dei primi match, no?
1: Nel quarto match, se non sbaglio. E quindi appunto non è si vedono tutti questi 80 anni su Donald J. Trump. Però ricordiamolo che appunto questo potrebbe essere soltanto peggio per noi in qualche modo, perché Trump ha fatto sua anche quest'ottica del voler lasciare un'impronta di se stesso sul mondo, voler lasciare qualcosa di sé. Questo è il modo in cui molti analisti leggono anche ad esempio la guerra in Iran, l'attacco al Venezuela, le pressioni sempre maggiori su Cuba, il voler lasciare qualcosa, il ricordo di cosa ha fatto Donald Trump nel suo mandato come presidente degli Stati Uniti. Quindi questo, diciamo, sentire il fiato sul collo del tempo da parte di Donald Trump potrebbe non essere positivo in generale. Non lo dico io, appunto, ma alcuni fini, molto più fini di me, analisti del Guardian. Noi però adesso ci spostiamo, o meglio, ritorniamo su suolo nazionale, perché per parlare di una vicenda che ha interessato Roma, in particolare un palco di Roma dove si è tenuta l'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale, il partito nuovo, tra molte virgolette, perché non propone idee che sono tutt'altro che nuove, del generale Roberto Vannacci. Schillaci. Nel weekend si è tenuta infatti questa assemblea costituente. Varie agenzie di stampa hanno messo insieme ciò che è stato detto sul palco di Futuro Nazionale a Roma e noi le abbiamo a nostra volta riordinate. Vannacci infatti ha subito ricordato di essere un underdog, uno sfavorito, di essere orgoglioso di essere la feccia. I punti chiave del suo programma che sono emersi sarebbero la rimigrazione, un punto che ha in comune anche con Nigel Farage, che è colui che ha coniato lo slogan remigrazione per l'appunto, e poi gli altri punti del programma di Roberto Vannacci sono il libretto di lavoro a 14 anni, la scuola che deve essere dura e selettiva come la vita, un reddito riproduttivo per le donne, preoccuparsi dei figli senza lavorare. E ha poi dichiarato che i femminicidi non esisterebbero, sostenendo che uomini e donne sono uguali, non c'è bisogno di proteggere alcuno dagli altri, sono soggetti tutti alle stesse regole, non esiste il femminicidio, un reato non è più o meno grave in base al sesso, al colore della pelle o alla religione di chi lo commette o di chi lo subisce. Questa è la vera parità, sono contrario al femminicidio, è un omicidio come tutti gli altri. Tra le prime a rispondergli c'è stata la senatrice leghista Giulia Bongiorno, penalista, esperta al contrasto contro la violenza di genere, ricordando che il punto del femminicidio è ricordare la gravità della spinta che porta ad uccidere una donna ritenendola un essere inferiore. Lo ricorda appunto la senatrice leghista Giulia Bongiorno, sottolineando come Vannacci non abbia compreso il significato delle parole che usa. Tra i vari interventi poi ricordiamo anche quello di Domenico Furgiele, deputato, che arrivato sul palco ha salutato l'assemblea al grido di Camerati.
0: Sì, questo è stato l'intervento più imbarazzante e inquietante per i toni, per la gestualità, insomma è stato un momento, sembrava di essere tornati davvero nel ventennio, insomma, e tutta quella manifestazione ricorda, diciamo, quel periodo, quei tempi e quei modi, ma l'intervento di Furgiuele è stato a dir poco inquietante, devo dire.
1: Sì, esatto, poi appunto io prenderei un attimo di tempo per ricordare per ragionare più che altro su come ricordare quelli che sono i valori su cui si fonda il nostro ordinamento democratico non sia più abbastanza, ricordarli non è abbastanza in questo momento, si è tornati a dover smontare delle tesi che sembravano già da tempo smontate e anzi decisamente antiquate per essere anche gentili, diciamo. Comunque, in ogni caso, adesso sono le 10:18 e finito questo primo momento di approfondimento e di rassegna stampa, e quindi direi che possiamo concederci uno stacco musicale.
0: Un doppio stacco musicale prima di Angelo Boccato, della conversazione con Boccato, con ascolti ancora focalizzati sul Regno Unito. Ci sono gli Sleaford Mods, ma ci sono anche i Megadeth.
2: WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE vicina a te.
3: Classicamente, le armonie che non ti aspetti.
4: Tutte le domeniche mattina e i venerdì sera.
3: Un viaggio nella musica classica.
4: Un viaggio nel tempo e nello spazio.
3: Alla scoperta di melodie e armonie dai sapori più vari.
4: Un viaggio in compagnia di Lorenza
3: ed Ermanno.
4: Classicamente, la domenica alle 9
3: e il venerdì alle 21.

0: E allora una scelta forse inedita, non lo so, insomma abbiamo ascoltato la versione dei Megadeth di Anarchy in the UK del 1988, prima c'erano gli Sleep for Mods con UK Grimm e se ci state seguendo dall'inizio ancora prima c'erano i Libertines con Merry Old England e poi England Lost di Mick Jagger e avremo ancora Christy McCall più tardi ancora in ascolti che declinano come dire il Regno Unito, la Gran Bretagna, insomma oggi abbiamo voluto provare a diciamo raccontare anche musicalmente il tema del primo approfondimento di Play Live che comincia in questo momento, sono le 18 minuti e 22 secondi, allora si diceva anche in premessa, vogliamo parlare, tornare a parlare della situazione politico-sociale diciamo in, nel Regno Unito e vogliamo parlare anche di fascismo insomma non velato, insomma evidentemente ci sono episodi di cui parleremo approfonditamente stamattina e lo facciamo con come dire un interlocutore che da queste parti amiamo particolarmente, con il quale amiamo molto conversare. Intanto bentornato su RB ad Angelo Boccato in collegamento con noi. Ciao Angelo, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno Francesco, buongiorno Jacopo, io amo molto partecipare alle puntate di RBE, quindi grazie sempre come per l'invito, è sempre un piacere essere qui con voi.
0: Allora, intanto sì, grazie anche a Jacopo che mi ha aiutato e stamattina, come dire, mi aiuta a conversare con te intorno ad una domanda di partenza. Intanto prendo spunto da un pezzo, da uno dei pezzi musicali che abbiamo ascoltato stamattina, che è quello di Mick Jagger, England Lost. Allora intanto molti osservatori parlano anche di questo, stiamo parlando come dire di una terra ormai perduta, insomma ci sono diversi versanti anche di cronaca che ci portano a pensare che siamo in una fase davvero tremenda insomma per il Regno Unito. Partiamo da qui stamattina, Angelo.
1: Sì, ma devo dire che sì, Anarchy in the UK sembra molto azzeccata, peraltro una piccola nota musicale in apertura, questa è un'altra delle due canzoni dei Sex Pistols, le cui cover sono migliori delle originali, l'altra per me è God Save the Queen, certo, fatta dalla versione dei Motorhead che preferisco, certo, più a lungo l'originale.
0: Concordo.
1: Chiusa la parentesi musicale, sì, cioè, c'è un grande sentimento di smarrimento di fronte al fatto che adesso abbiamo visto un aumento e una brutalità di queste non li chiamerei né manifestazioni né proteste, li chiamerei più quello che è successo a Belfast, sicuramente pogrom, rievocando le spedizioni che venivano nell'Europa orientale a parte dei cosacchi delle forze zariste contro gli ebrei nell'Europa orientale in Russia, sicuramente, ed è stato definito così da molti, anche commentatori, i fatti di Belfast sono stati definiti come un pogrom. Poi prima avevamo visto lo scontro tra la polizia e manifestanti estrema destra a Southampton, il giorno dopo che Farage aveva detto di rispondere con rabbia cieca al caso del supposto two-tier policing, ovvero una dimostrazione di una applicazione di risposte da parte della polizia che sarebbero a favore delle minoranze e contro le persone bianche, qualcosa che è totalmente può essere totalmente confutato dai dati. Purtroppo c'è stata un'intervista di Repubblica con Farage nella quale su questo punto non si è ribattuto molto, purtroppo un'occasione un po' mancata a mio avviso. Chiudo la parentesi polemica. Detto questo, è importante notare che sia a Glasgow che a Belfast sono state imponenti manifestazioni antirazziste, quindi c'è comunque forza notevole da parte delle organizzazioni antirazziste e un desiderio di comunque continuare a resistere contro questa ascesa di queste forze razziste. Anche i famosi NICAP, che ho il piacere di vedere domani sera a Bologna, hanno fatto un comunicato condannando ciò che è avvenuto a Belfast, essendo loro appunto nordirlandesi. E oltre a questo, comunque c'è un'intenzione di rispondere al razzismo, che tra l'altro è importante chiarire, tutto questo ha una forte coordinazione e una forte struttura. C'erano state, come sono cominciato a sorgere denunce, che questi gruppi di estrema destra, in particolare a Belfast, sapevano da mesi indirizzi e contatti e nomi anche di persone migranti, persone non bianche, quindi non si è trattato di attacchi per nulla casuali, c'è una regia precisa dietro tutti questi eventi. E tra l'altro, per quello che riguarda, diciamo, un burattinaio dei social, c'è il primo trilionario della storia dopo la quotazione, esatto, in borsa di SpaceX, è per l'appunto Elon Musk, che continua a usare la sua grande patrimonio per finanziare campagne di disinformazione sui social e per seminare l'odio.
0: Ecco, Angelo, su quanto accaduto a Belfast, credo che, insomma, Jacopo abbia una sollecitazione,
2: sì,
0: per te stamattina.
2: Ah, vabbè, tralasciando appunto Elon Musk, che ha questa strana ossessione anche per la Gran Bretagna, abbiamo appunto tutti visto le immagini di Belfast e ci chiedevamo: ma Belfast è un prodotto di Farage, della strumentalizzazione politica, oppure, come dice anche Farage stesso, la tensione nella società britannica avrebbe portato comunque a Belfast prima o poi?
1: Ma questa è una teoria di Farage, per l'appunto, nel senso, e quindi, come gran parte delle cose che dice, può essere confutata osservando i dati. Ovviamente nessuno ha una sfera di cristallo, però diciamo, quello che sta emergendo è che c'è una regia ben concertata attorno a questo. Se non ci fosse stato il caso di Odil, rifugiato sudanese, sarebbe stato qualcun altro. Il primo, da mesi che stavano pensando questa organizzazione a fare un attacco del genere, quindi il primo caso di presunto tale crimine che avrebbe coinvolto una persona non bianca sarebbe stata la scintilla per tutto questo. Quindi no, non è assolutamente inevitabile Belfast. Farage sembra voler rappresentare tutto quello che succede come una risposta spontanea, priva di una regia, come se ci fosse, diciamo, ma la gente ha volto, cioè, ci sono le reazioni di rabbia, possono avvenire in vari modi, ma parliamo di oltre un centinaio di persone a volto coperto, che ha dato fuoco a case con persone dentro e a auto, e che ha devastato un quartiere, peraltro un quartiere che era già stato al centro di violenze settarie, violenze interreligiose al tempo dei Troubles, quindi diciamo un ritorno dell'odio con obiettivi diversi, ma con la stessa intensità. E chiaramente il fatto che questo sia inevitabile fa parte della retorica di Farage e dei suoi simili, e che sostanzialmente vuole far passare l'idea: o si fanno deportazioni di massa o si portano avanti politiche contro la migrazione ancora più ostili o la gente esploderà. La risposta degli abitanti di Belfast, di Glasgow, dimostra anche che c'è che il senso comune va da un'altra parte, va da una parte molto più aperta verso le accoglienze, quindi piuttosto che parliamo di minoranze che però sono pericolose, come hanno dimostrato i fatti. Il fatto che siano una minoranza non vuol dire che non sono pericolose, come il fatto di Belfast hanno dimostrato. Non abbiamo avuto vittime, ma sarebbe potuto succedere. I pompieri sono intervenuti più di 60 volte nella notte dei fatti di Belfast, quindi questo è indicativo di quanto pericolo vi sia stato, e soprattutto di quanto tutto questo vada ad avvelenare un'area che ha già conosciuto tantissimi un fortissimo conflitto politico e religioso.
0: E tra l'altro, Angelo, cioè, il clima è in realtà già molto molto molto avvelenato, perché tra l'altro tu ne scrivevi anche con la tua newsletter Black Megaphone, dentro invece Complotti, la newsletter di Leonardo,
1: sì,
0: Bianchi,
1: sì,
0: che noi, insomma,
1: sì,
0: abbiamo avuto il piacere anche di incontrare mesi fa anche all'interno di Play Live, a proposito di questo mito razzista del razzismo contro i bianchi. Adesso io vorrei ovviamente sollecitarti rispetto a questa ampia riflessione che, insomma, suggeriamo di recuperare i nostri ascoltatori e spettatori, perché si legge, diciamo, nel catenaggio attacco al tuo pezzo: l'omicidio di Henry Novak nel Regno Unito ha scatenato un'ondata di proteste di estrema destra e riportato in auge la narrazione del razzismo antibianco. Anche questo, insomma, è un elemento sul quale bisogna monitorare molto bene la situazione, perché questo è l'altro pericolo, insomma, dello scivolamento anche su questa retorica molto pericolosa, no, Angelo?
1: Assolutamente, sì, diciamo che la narrativa del razzismo antibianco si basa su una è assolutamente fallace, è assolutamente falsa, nel senso, se guardiamo, cioè, diciamo, è una visione intensa, il filmato delle body cam che coinvolge Renoir,
0: Certo.
1: quindi io l'ho guardata per, insomma, scriverne al meglio. E sicuramente è qualcosa di molto intenso vedere questo ragazzo di 18 anni che dice che non riesce a respirare, che è stato accoltellato, e sostanzialmente vederlo ignorato dalla polizia, che lo ammanetta mentre a terra, dicendo è sanguinante, dicendo di essere stato accoltellato, e viene anche detto è stato accoltellato. Quello di Harry Nowak, che è stato un fallimento della polizia nei suoi confronti. Assolutamente grave, assolutamente esecrabile, la rabbia della famiglia di Nowak contro la polizia, assolutamente legittimata. Peraltro la famiglia di Harry Nowak e suo padre hanno detto specificamente che non volevano che la sua morte fosse usata per causare divisione e causare un odio che non aveva niente a che fare con la comunità Sikh, non aveva niente a che fare con il razzismo, aveva a che fare con la sicurezza sulle strade. Il bello è che Farage lo ha citato, stimando la relazione di Nowak, del padre Nowak, ma dicendo che noi, una supposta maggioranza silenziosa e bianca, dovremmo rispondere con pura rabbia. Frasi per le quali finora non si è ancora scusato, peraltro, non si è dissociato, e quindi questo fa anche capire quanto Farage sia un seminatore d'odio. Allora, per quello che riguarda l'inconsistenza della narrativa di Farage, che purtroppo ho avuto modo di riportare anche sulla stampa italiana, su Repubblica, a mio avviso non efficacemente contestata con dati, ma chiudo la fase polemica. Sostanzialmente abbiamo avuto uno studio commissionato dal sindaco di Londra, per l'appunto Sadiq Khan, che ha commissionato questo studio che ha dimostrato che le persone nere nella capitale vengono fermate almeno il quadruplo rispetto alle persone bianche. Diciamo che quindi questa, diciamo, già questo limita, fa, rende, mol, rende ben poco credibile questa narrativa della discriminazione contro i bianchi. E poi abbiamo anche il lavoro di un'ONG come Inquest, che ha dimostrato quanto le persone nere sono più sottoposte a violenza della polizia, quanto le persone nere vengano fermate più frequentemente. E quindi c'è una base, c'è una grande bibliografia, sono numerosi dati che indicano l'inconsistenza di Farage. Ma chiaramente le narrative, questi sono complotti, sono teorie del complotto, quindi non si basano sui fatti, non si basano sui dati, si basa sul disseminare delle menzogne che è capace di infiammare gli animi, come si è visto, come sta riuscendo, e in tutto questo Farage è bravissimo, un grandissimo manipolatore. E in tutto questo poi ricordiamo anche le colpe della stampa, dei media. Sto leggendo al momento questo ottimo libro di Daniel Trilling, If We Tolerate This, che appunto si intitola If We Tolerate This, se tolleriamo questo, How the British Establishment Made the Far Right Respectable, come l'establishment britannico ha reso l'estrema destra rispettabile. Daniel Trilling è un giornalista britannico che scrive da più di 10-15 anni più di 15 anni dell'estrema destra britannica, e analizza in questo libro il modo in cui appunto siamo arrivati a questo punto con Farage, primo ministro potenziale, futuro primo ministro, un partito ancora più a destra di Farage, Restore, diciamo che fondato dall'ex parlamentare di Reform Rupert Lowe, per far capire quanto parliamo il partito. Restore Britain è sostenuto da aperti dichiarati neonazisti e neofascisti britannici, e tra le sue varie proposte quella di fare una di deportazione di massa, quindi remigrazione, e e anche di introdurre promuovere un referendum per reintrodurre la pena di morte che fu abolita dal governo di Harold Wilson negli anni 60. Ed è un po' la dinamica tra Lega e Futuro Nazionale, quella al momento tra, diciamo, un po' è un po' una cannibalizzazione a destra costante, perché avevamo da una parte inizialmente i Tories che venivano progressivamente e continuano ad essere cannibalizzati da Reform Britain, con tanto di oltre da un punto di vista elettorale, ma anche dal punto di vista di campagna acquisti, dato che numerose figure dei Tories iscritte in Reform, come l'ex ministra dell'interno Suella Braverman, l'ex ministra della giustizia Robert Jenrick e non solo. E adesso invece Reform comincia ad avere questo problema da parte dei Britain, del fuoriuscito che è stato sostanzialmente espulso dal partito Rupert Law. E un caso specifico che preoccupa Farage sono le elezioni di Macclesfield a Manchester, dove correrà Andy Burnham, il sindaco di Manchester, che è il suo che sostanzialmente questa collega di partito si è dimesso per dimettersi per permettere a Burnham di tornare in Parlamento e quindi sfidare Starmer per la leadership del partito del paese. A questo punto, da quello che indicano i sondaggi, la candidata di Restore Britain potrebbe prendere l'8% nell'elezione suppletiva di Macclesfield, e se dovesse prendere appunto quel volume di voti, finirebbe per favorire la vittoria di Andy Burnham, che potrebbe quindi tornare in Parlamento, diventare primo ministro e rappresentare con una piattaforma non esattamente, diciamo, corbinista, non andiamo sicuramente in quei territori, ma un po' più progressista rispetto al centrismo radicale di Starmer, potrebbe rappresentare un ostacolo un po' più problematico per le ambizioni politiche di Nigel Farage alle prossime elezioni generali.
2: Sì, tra l'altro interessante questo parallelismo che facevi tra Futuro Nazionale e Reform. Chissà se tra qualche tempo vedremo Vannacci coinvolto in qualche scandalo sulle criptovalute, mi chiedo. Il 18 giugno però potrebbe essere un filo rosso che li collega anche in questo senso. Però, come accennavi di Andy Burnham, il 18 giugno ci saranno le elezioni suppletive. Cosa dobbiamo aspettarci? Andy Burnham quindi potrebbe davvero contendere il posto a Starmer?
1: Ma quella è l'intenzione dei suoi sostenitori. È importante ricordare che Andy Burnham aveva già provato qualche mese fa a candidarsi al Parlamento e non gli era stato permesso proprio dalla cerchia interna del Labour, e quella era stata vista chiaramente come una sintomo di paura da parte di Starmer. Diciamo che Starmer è ancora molto più debole ora di quanto non lo fosse già prima. Poi abbiamo visto anche dimissioni importanti come quelle di West Reading e quelle del segretario della difesa. Scusate un attimo che non mi sovviene il nome. Che ha deciso di dimettersi in critica. John Lee, scusatemi, okay. Che ha deciso di dimettersi la scorsa settimana in modo critico rispetto al fatto che l'ammontare delle risorse destinate alla difesa non sarebbe sufficiente per i bisogni del Regno Unito, e quindi ha deciso di dimettersi, diciamo, da un punto di vista di critica politica per il suo settore. Però chiaramente non parliamo di un dicastero minore, quando ministri di casteri principali come difesa, interni o simili, giustizia, si dimettono, è un segnale di allarme molto forte. Facendo un parallelo italiano, quando pensiamo al come è andato al referendum, il fatto che il suo principale promotore e l'autore della riforma in questione non si è dimesso, il motivo per cui ciò è avvenuto è molto semplice: le dimissioni del ministro Nordio sarebbero state ben più di una piccola starnuto, come può essere stato quello del sottosegretario del Mastro o della ministra del turismo Santanchè. Avrebbe, diciamo, ha compromesso anche molto gli equilibri e la stabilità del governo stesso.
2: Certo.
0: E allora, tra l'altro, seguendo il, diciamo, la comunicazione anche social di Angelo Boccato, devo dire che a proposito di Starmer, insomma, non li ha mandati a dire rispetto ad una delle ultime dichiarazioni di Starmer, che diceva, citavi tu, devo cambiare le cose per guidare il Partito Laburista alle prossime elezioni generali. Mi sembra, come dire, che sia veramente, come dire, ormai oltre anche i titoli di coda, devo dire, Keir Starmer, perché insomma queste dichiarazioni sono dichiarazioni a dir poco desolanti, per fermarci qui insomma con le aggettivazioni, Angelo.
1: Totalmente detached from reality, si dovrebbe dire in inglese, sì. Letteralmente distaccato dalla realtà, vive in una sua realtà alternativa dove sembra non comprendere il fatto che non è solo il paese a non essere più, ad essere, diciamo, esaurito da lui, ma anche gran parte del suo partito è esaurita da lui, e lo vede come un cioè il fatto che Farage abbia detto dopo il Super Thursday, le elezioni locali che hanno visto un grande una grande affermazione di reform, che la cosa migliore per lui è che Starmer resti a Downing Street, cioè non è un non lo ha detto casualmente, nel senso un governo guidato da un'anatra zoppa, per essere gentili, non dà grandi prospettive simili. Chiaramente sarà per il Labour una sfida molto in salita in ogni caso alle prossime elezioni, ma con Starmer sarebbe già una battaglia persa dal principio. E il fatto che lui continui a non comprendere la gravità della azione, non decida e non pensi nemmeno di fare un passo indietro, a questo punto ci vorrebbe un salto indietro, salto coordinato, è indicativo di quanto sia un leader privo di visione. Tra l'altro, la cosa che vorrei dire riguardo a chi magari pensa che sia un novello Blair, vorrei dire attenzione, Blair aveva comunque una piattaforma, una visione, che io contesto personalmente, comunque sostanzialmente una visione ammantata di un approccio neoliberista, sostanzialmente fu la stessa Margaret Thatcher a dire che il New Labour aveva fatto era la, diciamo, la dimostrazione della vittoria della sua politica, perché certo, fondamentalmente i laburisti accettarono molti dei mantra dei neoliberali, e diciamo Blair è un'altra figura che è un po' persa, nel senso che lui è diciamo è attaccato, per lui la storia è finita con le sue dimissioni, nel senso è come se la fine della storia di Fukuyama fosse finita con le sue dimissioni, tutto quello che è successo dopo, la crisi del 2008, lui vive ancora, diciamo, negli anni 90, mentalmente, primi 2000, quando c'era questo grande entusiasmo nella globalizzazione e la convinzione che tutto sarebbe stato meglio. Infatti uno dei suoi mantra al tempo delle elezioni del 97, che è passata la storia del New Labour, era questa canzone che c'è: Things can only get better, le cose possono andare meglio. Nessuno si sognerebbe di dire questo in una campagna elettorale. Insomma, viviamo in parliamo anche poi di un paese con dei livelli di povertà di keynesiani, letteralmente, persone che devono decidere, anche milioni di persone impoverite, persone che devono decidere se pagare per il riscaldamento, mangiare per bambini, diciamo, ad esempio a Londra sfortunatamente è stato fatto questo intervento di pranzi gratuiti per tutti i bambini e ragazzi nelle scuole, proprio di fronte al gravissimo impatto della fame, e parliamo di uno dei paesi del G7, non parliamo di un paese, certo, del sud globale. Abbiamo questa situazione, abbiamo questo contesto, e c'è una totale mancanza di visione politiche e approccio, e quello che fa Starmer è sostanzialmente, a nessuno è chiaro quale sia la sua piattaforma. Lui è stato eletto leader del partito su una piattaforma che non voleva, diciamo, fare copia e incolla da Corbyn, ma che comunque intendeva portare avanti una visione socialdemocratica. Tutte quelle promesse sono state fondamentalmente rinnegate. Ha fatto un quantitativo di inversioni a U che riportava un suo politico Europe, ne aveva fatte 27 ancora prima delle elezioni del 2020. Sostanzialmente, per definire lo starmerismo, potremmo definirlo un contenitore vuoto, che può essere nel quale tutto potrà essere rinnegato da un giorno all'altro, nel nome di un centrismo radicale che però non ha nessun tipo di visione. Manca totalmente una visione di paese nella narrativa di Starmer. Ormai ha esaurito il suo corso.
0: E allora, siamo in coda a questa conversazione, ovviamente l'invito è a seguire con molta attenzione, leggere Angelo Boccato, seguirlo sui suoi canali social, iscriversi alla sua newsletter The Black Megaphone, leggere un libro che abbiamo amato molto e di cui abbiamo parlato qui, abbiamo parlato al Salone del Libro e che continuiamo a sponsorizzare, L'ombra lunga dell'impero, voci afrodiscendenti tra razzismo sistemico, colonialismo e resistenza globale, uscito per Altra Economia, e tra l'altro è sempre molto interessante seguire Angelo Boccato perché, come dire, entra molto spesso anche dentro la storia britannica e si impara sempre qualcosa. Per esempio, scriveva qualche giorno fa: ormai ogni settimana i fascisti si aggirano per le strade delle città del Regno Unito, dobbiamo riappropriarci dello spirito di Cable Street, la battaglia del 1936 di antifascisti tutti insieme, insomma è lo spirito che ci sentiamo anche di sostenere, e per questo motivo ancora ulteriormente ringraziamo Angelo Boccato per essere stato qui con noi stamattina. Angelo, grazie mille.
2: Francesco. Grazie mille.
1: Grazie Jacopo, sempre un piacere essere RBE. Grazie.
0: E allora, per noi. Intanto ti saluto, ti abbraccio e ti auguro buon lavoro, buona giornata. Grazie. Spazio al GR di Popolare Network.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.
4: Popolare Network.
5: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 10.30. L'esercito israeliano resterà nei territori occupati negli ultimi mesi di guerra in Libano, Siria e Gaza senza alcun limite di tempo. Lo ha detto il ministro della difesa israeliano Katz dopo l'intesa annunciata nella notte tra Stati Uniti e Iran. Katz ha anche avvertito che se Teheran attaccherà Israele seguirà una risposta. Questa mattina il ministro dell'ultradestra Ben-Gvir aveva sottolineato che l'accordo tra Washington e Teheran non vincola Israele. Intanto proprio dal Libano i media locali hanno denunciato nuovi raid israeliani questa mattina nel sud del paese.
6: Il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran è un'occasione di pace da cogliere. L'Italia è pronta a inviare navi nello stretto di Hormuz per garantirne la piena riapertura. Giorgia Meloni ha commentato così mattinata l'accordo. La Presidente del Consiglio ha specificato che un'eventuale azione della Marina italiana avverrebbe insieme ad altri partner e previa autorizzazione del Parlamento. E ha sottolineato che è necessaria una cessazione vera delle ostilità anche in Libano. E anche Emmanuel Macron stamattina ha detto che Francia e Gran Bretagna sono pronte ad accompagnare lo sblocco di Hormuz con una missione, mentre la Germania ha chiesto un ampliamento di Aspides, la forza navale europea, per la sicurezza del traffico marittimo nel Mar Rosso. In Francia oggi a Evian ci sarà un vertice del G7, il presidente francese ha fatto sapere che si discuterà della riapertura a lungo termine dello stretto.
5: È importante che il mondo non resti in silenzio di fronte a quest'ultimo atto di barbarie russe. Questo attacco al monastero delle grotte di Kiev è un'aggressione alla comunità cristiana e al patrimonio culturale dell'umanità, lo ha scritto su X il presidente Zelensky. Dopo l'attacco di Mosca contro Kiev e contro in particolare la cattedrale della capitale ucraina, patrimonio dell'UNESCO, il bombardamento di questa notte tra Kiev e Kharkiv ha provocato 11 vittime e una ventina di feriti.
6: Keir Starmer ha annunciato che nel Regno Unito l'accesso ai social media sarà vietato agli utenti di età inferiore ai 16 anni, definendo la misura un vero cambiamento per i nostri figli e il nostro futuro. Il divieto riguarderà tutte le principali piattaforme social, con restrizioni separate per i prodotti online non contemplati, come le app di gioco, tra cui la rimozione della possibilità di chattare con sconosciuti. Domenica il governo laburista ha dichiarato che, secondo le risposte fornite alla consultazione pubblica sul tema, 9 genitori su 10 si sono espressi a favore di un'età minima di 16 anni per l'accesso alle app.
5: A Palermo 13 persone sono state arrestate, 8 sono state portate in carcere, 5 ai domiciliari. Il provvedimento riguarda le famiglie mafiose dell'Acquasante e dell'Arenella. Gli indagati sono in totale 45 e devono rispondere di associazione mafiosa, favoreggiamento personale, bancarotta fraudolenta, riciclaggio ed esercizio abusivo di attività di scommesse. Sono le 10.35 minuti, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 12.30.
7: I il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
4: Popolare Network.
3: Muoversi in Piemonte.
8: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Per un incidente segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra sito e l'interscambio Brewer in direzione Freius. Segnaliamo un secondo incidente sulla diramazione per Pinerolo tra il Drosso e Corso Bassano in direzione Torino. Ci spostiamo sulla 4 Torino-Milano, dove si viaggia incolonnati per un altro incidente tra Chivasso Ovest e Brandizzo in direzione Torino. Per lavori si viaggia a rilento sulla statale 33 del Sempione, tra la variante di Roa e Castelletto Ticino in entrambe le direzioni, e sulla statale 11 Padana Superiore, tra Trecate e l'incrocio di Magenta in entrambe le direzioni. Infine segnaliamo che per consentire un trasporto eccezionale, il traforo del Frejus è temporaneamente chiuso in direzione dell'Italia. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
9: RBE, cultura, informazione, relax.

0: Ebbene, questo è PJ Harvey, Big Exit da Stories from the City, Stories from the Sea, un disco uscito per Island Records nel 2000, un disco meraviglioso di Polly Jean Harvey, sempre dentro quel contesto britannico che abbiamo declinato stamattina anche musicalmente. Voglio ringraziare anche Claudio che ci ascolta e che ha apprezzato la scelta musicale di oggi. Insomma, proviamo sempre quantomeno a declinare il presente, la realtà, l'attualità con gli ascolti musicali, che come diciamo sempre da questi microfoni non è secondaria, ma insomma fa parte anche della costruzione del racconto quotidiano di almeno due pagine al giorno e anche di Play Live. Sono le 10:43 minuti e 5 secondi. Bentornati ad almeno due pagine al giorno, dentro lo spazio che chiamiamo Play Live, che comincia in questo momento. Ma prima di introdurre l'amico, l'ospite con cui raccontiamo ancora oggi una pagina sportiva importante, ovviamente spazio a questo.
1: Ice Wide Cup, l'insostenibile leggerezza del gol, un atlante sentimentale del mondiale di calcio.
0: Era talmente tanto l'entusiasmo di coinvolgere Danilo Baccarani in collegamento con noi che volevamo già ascoltare un altro pezzo musicale. Danilo Baccarani, buongiorno.
2: Buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori di RBN.
0: Allora, Ice White Cup, questo atlante sentimentale dei mondiali di calcio. Stiamo raccontando le storie di questo mondiale che galoppa veloce, che, come dire, ci riserva sorprese più o meno anche

0: se è anche qui più o meno. Ci sono stati gli ultimi risultati che leggo insieme a te, Danilo. La Svezia ha travolto la Tunisia 5-1, la Costa d'Avorio ha vinto contro l'Ecuador 1-0, ieri sera Olanda e Giappone 2-2, la Germania contro Curaçao 7-1. Dobbiamo dire qualcosa anche però su Curaçao, ovviamente è una delle nostre mission di questo diciamo appuntamento. L'Australia ha battuto 2-0 la Turchia, la Scozia ha vinto contro Haiti 1-0, la sorpresa, ma neanche tanto devo dire, visto il Marocco alla Coppa d'Africa, Brasile-Marocco 1-1, Qatar-Svizzera 1-1, tutto atteso o più o meno diciamo. Danilo Baccarani, buongiorno.
1: Buongiorno, sì, tutto atteso, poi ci sono tutte le cose che circondano l'evento, che sono quelle su cui vogliamo concentrarci e su cui raccogliamo informazioni nei giorni in cui, durante il giorno, perché durante la notte praticamente siamo sempre davanti alla televisione, quindi è impossibile perdere neanche un minuto di questo mondiale. Io ho selezionato, insieme a te abbiamo selezionato alcune delle notizie più interessanti di questo inizio di mondiale. Forse la più interessante di tutte è quella che riguarda il sindaco di New York, Zoran Mamdani, che ha lanciato una collezione di maglie celebrative pensata come alternativa accessibile ai costosi prodotti ufficiali FIFA. Sono dei kit da $50 che sono il costo di produzione, e le maglie sono state progettate per essere alla portata di tutti con il brand della città. Un designer locale le ha disegnate, un'azienda familiare, la Mazzi Sport di Brooklyn, le ha realizzate e si ispirano alla vita quotidiana della città metropolitana, taxi gialli, traghetti, anche i piccioni ci sono e altri simboli urbani, ecco. Sono disponibili in 3 varianti di colore, celebrano la cultura calcistica dei 5 distretti di New York e puntano a lasciare un'eredità visiva locale e inclusiva in occasione del più grande evento calcistico.
0: Ecco Danilo,
1: mondiale.
0: Da questo punto di vista, condividendo la scaletta diciamo di questo spazio di approfondimento, tu hai scritto una cosa molto efficace: produzione locale contro la produzione seriale globale, il marketing dal basso. Devo dire che da questo punto di vista, come posso dire, la comunicazione di Zoran Mamdani è una comunicazione molto efficace, che sta molto sul presente, sta molto in mezzo alle strade, e anche questa proposta racconta, come dire, di un cambio di passo, credo, anche sul come si può fare il sindaco, poi tra l'altro in una città problematica e meravigliosamente incasinata come New York. Insomma, anche rispetto al calcio, Mamdani sta dicendo la sua in maniera molto autorevole. Che ne pensi?
1: Sì, diciamo che come al solito lo sport può essere veicolo per tutta una serie di opportunità. Ecco, qui Mamdani coglie l'opportunità di aiutare, insomma, la sua città, anche i suoi cittadini che magari non possono permettersi le divise ufficiali del mondiale, e lo fa con una, insomma, con un'azione veramente interessante. Diciamo che per il momento siamo a uno scontro morbido, uno scontro soft con la FIFA. Anche la questione dei biglietti a $50 è stata veramente molto molto interessante.
0: E allora poi proseguiamo con la nostra narrazione, perché oggi veramente di storie, dentro le storie del mondiale di calcio ce ne sono tantissime, ma c'è come dire, quando il grande cinema, possiamo dire così, il cinema enorme, immenso, che è quello di Paolo Sorrentino, va nel ritiro del Brasile, incontra un uomo altrettanto già leggendario in vita, se posso dire, un debole particolare per Carlo Ancelotti, perché vuole raccontare, come dire, la storia e la vita, non soltanto ovviamente professionale, dell'allenatore più vincente della storia del calcio, credo, non so se sono fuori strada su questo, più o meno. Questo insomma racconta di quanto, come dire, un evento come il mondiale di calcio abbia dentro la sua pancia però anche storie splendenti come questa, no?
1: Sì, ci agganciamo anche a Campeon, dove mischiamo, esatto, Storie di calcio e cinema. Qui Sorrentino ha scelto, fa una scelta in controtendenza, diciamo racconta un uomo e lo racconta attraverso il calcio, cioè il documentario su Carlo Ancelotti diventerà anche un documentario sul Brasile. Infatti secondo me Sorrentino tifa Brasile perché spera in un happy ending clamoroso, perché sarebbe
0: però
1: un
0: ti devo
1: pazzesco.
0: Ti devo fare una domanda: cioè, si è dimenticato di Maradona? L'Argentina non più, ma non
1: no,
0: so.
1: Assolutamente no, non si è dimenticato di Maradona, però la vita di Carlo Ancelotti raccontata come un film d'autore è un progetto meraviglioso che insomma aspettiamo con grande intrepida attesa. Diciamo che nel cinema di Sorrentino c'è tanto calcio, perché insomma parliamo di un regista tifosissimo del Napoli e di Maradona, a cui ha dedicato l'Oscar, se ti ricordi,
0: Assolutamente
1: la
0: sì.
1: cerimonia. Ma nella sua opera d'esordio, che era L'uomo in più, uno dei due, Antonio Pisapia, era protagonista, era un ex calciatore che cercava di imporsi come allenatore con idee innovative. Era un personaggio ispirato alle idee calcistiche di Arrigo Sacchi, ma alla figura, del compianto Agostino Di Bartolomei, capitano della Roma, che è morto suicida.
0: Che aveva
1: Il calcio.
0: spaccato un palo, tra l'altro, con una punizione, insomma, in una delle partite, credo, della Roma degli anni, fine anni Ottanta. Insomma, io questa cosa me la ricordo ancora.
1: Possibile,
0: No, no, no,
1: possibile, possibile.
0: garantisco.
1: Bartolomei aveva, Di Bartolomei aveva un tiro molto forte, molto potente. Quindi, diciamo, Sorrentino rimane sulla sua strada. Anche in Youth c'era un personaggio chiaramente ispirato a Diego Armando Maradona. In È stata la mano di Dio, il titolo prende ispirazione dal celebre gol del numero 10 contro l'Inghilterra. E quindi poi appunto la grande bellezza, l'Oscar dedicato a Maradona. Voglio soltanto aggiungere una cosa su questo, Ancelotti come Giulio Andreotti, cioè l'unico altro personaggio reale che Sorrentino ha analizzato e sviscerato in un suo film, nel Divo, rispetto alla carriera del politico, la carriera di Ancelotti ha sicuramente meno punti oscuri, ma un regista come Sorrentino saprà di sicuro tirare fuori un racconto innovativo e originale come nel suo stile.
0: Aggiungo ancora che anche nel film È stata la mano di Dio, in realtà si racconta anche lo scudetto del Napoli, insomma, un altro di quei film in cui il pubblico, diciamo, quantomeno i protagonisti di questo film sono davanti alla TV il giorno in cui, insomma, quando poi arrivò Maradona al Napoli, quando vinse lo scudetto, insomma, di storie di calcio, diciamo che la materia calcistica sta dentro le corde di Paolo Sorrentino. Veniamo invece al presente, invece dobbiamo andare dentro la squadra, lo spogliatoio, il territorio della Bosnia-Erzegovina, perché è successa un'altra di quelle cose molto interessanti che vogliamo raccontare qui ad Ice White Cup, perché che cosa ha fatto Edin Dzeko, Danilo?
1: Beh, allora, tanto per incominciare, mettiamola così, c'è stato un momento in cui tutti abbiamo pensato che la Bosnia fosse il nostro nemico sportivo, il nostro, insomma, coloro i quali ci hanno eliminato e quindi li abbiamo vissuti come, insomma, come nemici sportivi. Dopo la lettera di Edin Džeko ai bambini bosniaci, una lettera veramente commovente, piena d'amore, d'affetto, io penso che vada rimarcato questo gesto. Ovviamente Edin Džeko, che ha 40, quasi 41 anni, ha vissuto la tragedia della guerra, Sarajevo, l'assedio di Sarajevo durante la sua infanzia, e quindi lui ha scritto questa lettera ai bambini, che potremmo riassumere con un messaggio centrale, molto semplice e potente: niente è impossibile. Racconta delle sirene, delle bombe, a volte il terreno tremava. Racconta anche che, insomma, in questi momenti tragici lui giocava a Monopoli con i suoi cugini e con i suoi amici. Leggo qualche stralcio perché mi sembra
0: Certo,
1: giusto farlo. Non
0: assolutamente.
1: dimenticherò mai lo sguardo di mia madre quando apriva quella porta, finita la guerra in una Bosnia devastata dove i campi in erba erano stati bruciati. Dzeko parla di un amore viscerale verso la sua terra e verso il calcio che gli ha dato tanto. E il suo sogno era quello proprio di portare la Bosnia ai mondiali. Questa è stata la seconda volta che il centravanti, il cigno di Sarajevo, come viene chiamato, è riuscito nell'intento. Quando scendo in campo mi sento ancora un bambino, uno di voi. Senza i momenti brutti, quelli belli non arrivano mai. E poi la lettera si chiude con un appello all'orgoglio e all'identità del popolo bosniaco. Non dimenticate mai da dove venite, siete bosniaci, il mondo è ai vostri piedi. Una testimonianza bellissima di speranza, di amore verso il proprio paese, che va oltre il calcio e parla a tutti i bambini che crescono in contesti
0: È
1: difficili.
0: che comunque non ha giocato, credo, no? Ma non, nella prima partita, o forse è entrato verso la fine, insomma, io non ho
1: Titolare, adesso
0: Esatto.
1: non ricordo perfettamente, no,
0: Esattamente.
1: sicuramente non è entrato. Lui
0: Esatto.
1: è reduce da un infortunio alla spalla, quindi credo che non sia entrato.
0: Sì.
1: Comunque Bosnia in grande difficoltà, contro il Canada,
0: sì,
1: veramente in
0: durante
1: grande
0: la partita con il Canada inquadravano spesso la panchina bosniaca e c'era Dzeko, insomma, in panchina. Tra l'altro ci sono ancora veramente tantissime cose che possiamo raccontare. Vogliamo dire due cose davvero su Curaçao, perché in questi giorni abbiamo condiviso anche privatamente, ma basterebbe aprire i social, basterebbe aprire i reel di Instagram o di Facebook per vedere la felicità di questi ragazzi che sono lì, sembra di essere nel paese dei balocchi, oppure dell'arbitro Sampaio. Poi ovviamente vogliamo chiudere su questo pezzo dell'Economist, però queste due riflessioni, questi due focus dentro il focus generale su Curaçao e su Sampaio li dobbiamo fare, Danilo Baccara.
1: Partiamo da Sampaio che in ordine cronologico è arrivato prima, è l'arbitro della partita inaugurale Messico-Sudafrica. A un certo punto viene richiamato dal VAR per una decisione su un possibile cartellino rosso e, come voi ben sapete, l'arbitro a un certo punto, all'arbitro viene aperto il microfono e l'arbitro deve comunicare all'intero stadio e anche a chi è a casa la decisione, deve motivare la decisione e comunicarla. E lui la deve comunicare ovviamente in inglese, lingua in cui probabilmente non è molto ferrato, e praticamente abbiamo il meme del mondiale, perché dopo 10 secondi di impappinamento generale il giocatore sudafricano che gli si para davanti lo guarda incredulo, come dire, ma cosa sta succedendo, non si capisce nulla. E a un certo punto, dopo uno scioglilingua improponibile, l'arbitro dice final decision, red card, come dire, mi tolgo questo pensiero e la decisione è questa, quindi cartellino e via. E invece no, di Curaçao che dire, abbiamo visto veramente in tutte le salse l'arrivo di Curaçao al campo di allenamento a bordo di questo scuola bus, che è veramente in controtendenza con i bus mega galattici che hanno le grandi squadre che partecipano al mondiale. Ho cercato un po' di approfondire, perché diciamo non voglio neanche legare Curaçao al fenomeno caraibico, che insomma al miracolo eccetera. Di miracoli si parla, ma si parla fino a un certo punto, perché qui Curaçao ha fatto un progetto gestito da Patrick Kluivert, ex attaccante dell'Ajax e del tuo Milan, che ha richiamato tutti i nativi, o meglio esatto, tutte le persone, tutti i calciatori che sono nati a Curaçao ma hanno doppio passaporto, quindi olandese e di Curaçao, per costruire da zero una nazionale che fino al 2010 non esisteva, perché prima erano, diciamo, globale, una nazionale globale che era sotto la bandiera delle Antille olandesi. La FIFA ha riconosciuto Curaçao nel 2010, il progetto ha riportato sull'isola anche dei grandi allenatori, tra cui quello che sta allenando Curaçao, Dick Advocaat, allenatore più anziano del mondiale, più anziano di sempre, con i suoi 78 anni e i suoi, mi sembra, 200 qualcosa giorni, che è l'artefice delle qualificazioni. Attenzione, Curaçao si è qualificata attraverso un processo lunghissimo, perché le qualificazioni nel Nord America e Centro America sono lunghissime, e si è qualificato da imbattuto e ha lasciato a casa la Giamaica ben più quotata. Esatto. Quindi insomma un miracolo fino a un certo punto. Giusto due numeri, 185.000 abitanti, estensione pari due volte all'isola d'Elba, quindi veramente una cosa incredibile. Loro la stanno vivendo con una gioia e con una spensieratezza incredibile. Il gol di ieri di Comenensia, vecchia conoscenza del calcio italiano, perché ha giocato alla Juventus Next Gen, è stato qualcosa di dirompente all'interno di uno stadio che è completamente impazzito, veramente una cosa bellissima da vedere.
0: L'ultimo dei problemi è quel 7-1 della Germania, insomma, mi sembra scontato, e non è neanche, se vogliamo, non è neanche una notizia, no Daniele, da questo
1: punto di vista? No, quello non è una notizia, anzi, no, la notizia non esiste, nel senso che loro partivano sfavoriti, lo sanno, faranno tre partite e torneranno nei Caraibi, ecco.
0: Allora Danilo, un minuto e mezzo, davvero un minuto e 40 secondi, perché dobbiamo citare questo articolo dell'Economist che ha studiato gli inni delle 48 squadre al mondiale, che ha rivelato qual è il più violento, quello meno bellicoso. Interessante anche questo, diciamo, questo pezzo dell'ingessato, tendenzialmente ingessato se vogliamo, Economist.
1: Sì, diciamo che è una chiave di lettura un po' differente, perché gli inni li sentiamo spesso e volentieri, soprattutto nelle partite di calcio o alle Olimpiadi. Quindi l'analisi è partita dai 46 testi, perché due testi sono solo musica, sono quello bosniaco e quello spagnolo, non sono stati analizzati. Gli inni nazionali, nati per celebrare guerra, rivoluzioni e processi di indipendenza, sono ancora oggi tra i simboli più forti dell'identità nazionale. La Spagna risulta il paese più spesso citato come avversario, quindi diciamo che è il paese più odiato. All'interno delle 100 parole che vengono analizzate, l'inno del Portogallo, che è un inno che è stato scritto per una canzone di protesta contro la Gran Bretagna, è insolitamente bellicoso, contiene 11 riferimenti alla violenza. E ben 12 volte invita i suoi cittadini alle armi. Anche altri però sembrano pronti alla lotta, soprattutto i francesi avvertono che drammaticamente stanno arrivando i soldati stranieri a tagliare la gola ai vostri figli e alle vostre compagne, mentre gli inni di Uruguay e Tunisia esaltano al martirio, la gloria del martirio. Non tutti gli inni sono sanguinari, alcuni insomma sono più sorprendenti, come quello britannico che chiede a Dio di salvare il re, anche se l'inno non ufficiale della Scozia prende in giro re Edoardo II. Ma dobbiamo chiudere, quindi
0: Che
1: io per
0: meraviglia,
1: questo do per
0: che
1: oggi ho
0: meraviglia. Tra
1: detto
0: l'altro,
1: tutto.
0: recuperatelo il pezzo perché c'è in giro, in rete. Insomma, tra l'altro, a proposito di Spagna, oggi esordisce la Spagna con Capoverde, altro diciamo a squadra che noi attenzioniamo. Poi c'è Belgio, Egitto e Arabia Saudita, Uruguay. Siamo in coda, Danilo. È sempre bellissimo raccontare lo sport con te. Ci vediamo presto per un'altra puntata di iSquad Cup. Grazie mille, buona giornata, Danilo.
1: Grazie a te, ciao a tutti.
0: E allora noi ci fermiamo qui, è tempo di dare spazio al GR e poi alle altre trasmissioni del nostro palinsesto. Noi ci vediamo domani alle 9:15. Ciao a tutti.
2: Eyes Wide Cup, l'insostenibile leggerezza del gol. Un atlante sentimentale del mondiale di calcio.

0: avete visto e ascoltato almeno 2 pagine al giorno. I podcast sono disponibili su rbe.it.
1: E ora, pubblicità. Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro, la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
2: Il 19 e 20 giugno la città di Pinerolo si anima con il Festilab. 2 serate gratuite all'Auditorium More di Corso Piave e una giornata di laboratori, giochi, attività, talk e festa alle Terrazze Acaia. Venerdì 19 giugno alle 21, Adrian Fartade con Buone notizie dalla fine del mondo. Sabato 20 giugno, per tutto il giorno alle Terrazze Acaia, una giornata di festa, laboratori e giochi. Alle 21.30, Phil Pill con divulgazione coatta ambientale. Trovi tutto il programma su Instagram, alla pagina di Lab Giovani-Pinerolese. Ti aspettiamo al Festilab!
3: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Intorno alle 5 di questa mattina i carabinieri della compagnia di Ivrea hanno condotto un'operazione che ha portato al sequestro di 18 kg di hashish e mezzo chilo di cocaina, oltre all'arresto di 2 persone a cui si aggiungono 7 denunce. L'operazione è arrivata a seguito di un'indagine intrapresa tra dicembre e gennaio a seguito di alcuni colpi di arma da fuoco esplosi a carattere intimidatorio nelle zone di San Giusto Canavese e Caluso. I reati contestati vanno dalla detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti al porto e detenzione abusiva di armi comuni da sparo in concorso fino alla minaccia al danneggiamento aggravato. Nel pomeriggio di ieri, domenica 14 giugno, una cordata di arrampicatori è stata soccorsa dai tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese con il servizio regionale di elisoccorso di Azienda Zero Piemonte nel comune di Valdieri sul Corno Stella. L'allarme era stato lanciato dal gestore del rifugio Bolzano, allarmato dalle grida udite dalla zona dello spigolo inferiore sulla parete meridionale della montagna. Uno dei 3 elementi della cordata era precipitato in fase di arrampicata, riportando un grave politrauma con emorragia, nonostante la corda avesse attutito la caduta. Illese le altre 2 persone coinvolte. L'infortunato è stato prima stabilizzato e poi trasportato in codice rosso in ospedale. Il tecnico del soccorso alpino è rimasto invece in parete con i compagni di cordata in attesa del recupero da parte del velivolo di ritorno dal trasporto del ferito, ma nel frattempo le condizioni meteo sono peggiorate, impedendo l'intervento dal cielo e costringendo il gruppo a scendere dalla parete in corda doppia in direzione del rifugio. Regione Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte e il Club Alpino Italiano hanno sottoscritto un protocollo d'intesa con prospettiva triennale per l'avvio di percorsi educativi e formativi dedicati agli studenti e ai docenti delle scuole piemontesi, finalizzati ad avvicinare le nuove generazioni alla conoscenza del territorio montano e promuovere la cultura della sostenibilità, rafforzando il legame tra scuola, ambiente e comunità. Punti qualificanti dell'accordo sono la valorizzazione del patrimonio naturale, paesaggistico e culturale delle terre alte attraverso attività didattiche, esperienze sul campo, percorsi di educazione ambientale e iniziative dedicate alla conoscenza della montagna, dell'escursionismo e delle pratiche sportive ad essa collegate. Ai nostri microfoni Angela Paola Antonio, componente della struttura operativa centrale del CAI Scuola.
4: Il protocollo d'intesa che è stato firmato ieri rappresenta uno strumento strategico che rafforza ulteriormente il legame tra scuola, istituzione e territorio. E c'è da dire che tra il CAI, la Regione, l'Ufficio Scolastico Regionale, in modo particolare il CAI attraverso il gruppo regionale Piemonte, Piemonte ha iniziato una collaborazione che parte dal 2017. Successivamente c'è stata la partecipazione dell'ufficio scolastico regionale proprio per promuovere nelle scuole la formazione alla cultura dello sviluppo sostenibile e la conoscenza del territorio montano. Quindi il protocollo d'intesa che è stato firmato ieri non è altro che un rinnovo: avvicinare i ragazzi alla montagna, alla conoscenza del territorio, alle sue valenze, alle sue particolarità, peculiarità. È importante quando parliamo di sostenibilità, quando parliamo di quelli che sono le linee guida promosse dall'educazione civica, non è altro che una parte di questa trasversalità che noi possiamo attuare. Quindi c'è da dire che la struttura operativa del CRAI Scuola, oltre a promuovere, grazie alla collaborazione con le sezioni presenti sul territorio, significa portare i ragazzi a conoscere il territorio e soprattutto a fare in modo che delle competenze specifiche presenti all'interno delle sezioni, quale può essere la figura del geologo, dello speleologo, può portare le proprie conoscenze, il proprio bagaglio conoscitivo, le proprie competenze nel mondo scolastico. Allora, la risposta abbiamo visto attraverso l'adesione che hanno le sezioni. E anche qui la regione Piemonte è risultata capofila. In Piemonte abbiamo avuto più di 20 sezioni che hanno chiesto il finanziamento. Quindi 20 sezioni significa che a loro volta portano la progettualità all'interno di un istituto comprensivo, che può essere scuola primaria, che può essere scuola secondaria di primo o di secondo grado, che può essere rivolta ad una classe soltanto che va a dormire una notte in un rifugio, conosce la montagna sviluppando alcune tematiche, oppure può essere sviluppata una tematica che riguarda più classi parallele.
3: Nella mattinata di sabato 13 giugno si è svolto un presidio di protesta sotto il grattacielo Piemonte organizzato da Giovani Democratici e PD. Oggetto della protesta le condizioni fatiscenti delle case ATC. Nel corso della manifestazione sono stati esposti cartelli raffiguranti infiltrazioni dal soffitto, pareti coperte da muffa, cancelli rotti, stanze inagibili e tra le richieste portate dai manifestanti il ripristino degli sportelli ATC sul territorio, una gestione delle segnalazioni con programmazione chiara e date certe e trasparenza in bolletta sulle voci di servizio addebitate, oltre allo stop del pagamento di servizi come la pulizia dei cortili, mai realmente realizzati. Il vicepresidente regionale, assessore competente Maurizio Marrone, ha definito la protesta un flop per la partecipazione che dimostrerebbe come in realtà gli inquilini ATC apprezzino gli sforzi portati in questi ultimi anni. Siamo allo sport, nuovo record italiano nel lancio del disco per Desi Osaque, atleta originaria di Moncalieri, che nel meeting internazionale di Castres in Francia ha lanciato 64,68 metri, migliorando di 11 centimetri il precedente primato stabilito dalla stessa atleta nel giugno 2023. Questo risultato porta l'atleta tesserata per le Fiamme Gialle al 7° posto delle liste europee dell'anno, a 2 mesi dai campionati europei in programma ad agosto a Birmingham. Chiudiamo con il meteo. In Piemonte cielo soleggiato con cumuli sparsi in montagna, in addensamento soprattutto sull'interno delle valli cuneesi, in serata addensamenti in aumento sul nord Piemonte. Nel pomeriggio qualche rovescio sull'interno delle valli cuneesi e in serata tendenza a locali rovesci o temporali tra Verbano e Novarese. In Liguria nuvolosità bassa tra notte e mattina, in assenza di fenomeni associati e cieli sereni o poco nuvolosi sui restanti settori, nelle ore pomeridiane sviluppo di rovesci sulle vette appenniniche di Levante e sul comparto delle Alpi Liguri e Marittime. Cieli sereni o velati sui restanti settori fino a fine giornata. Il notiziario finisce qui, a tutte le persone in ascolto un buon proseguimento con la programmazione di RBE.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.

0: Su RBE ed RBE TV, ogni giovedì sera dalle 21 alle 22.30, Pride on Air, voci, storie e diritti della comunità LGBTQIA+, un programma a cura del coordinamento Torino Pride, ogni giovedì dalle 21 alle 22.30. Pride on Air.
1: Caffè Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.

Lunedì Cinema, secondo la versione dei Calibro 35, Marco Castello, un classico di Lucio Dalla e Di Stadio, reinterpretati in questo brano che apre la puntata di oggi e la settimana, la nuova settimana di Carrefour Bleu. Lunedì 15 giugno 2026, 11:17 minuti e 54 secondi. Buongiorno a tutte e a tutti, sono Claudio Petronella ed è un piacere ospitarvi a Carrefour Bleu, il programma che nella seconda parte della mattinata, dal lunedì al venerdì, vi tiene compagnia tra musica, parole, incontri e tanta curiosità verso tutto ciò che ci circonda, esperienze per toccare con mano questa bellezza necessaria per il nostro tempo libero, per pensare a qualcosa di bello mentre siamo occupati e occupate nelle nostre attività giornaliere. Qualsiasi cosa stiate facendo in questo momento, magari state viaggiando nel nostro territorio che raccontiamo tra il Piemonte e la Liguria, oppure state ascoltando e guardando questa trasmissione in streaming su RBE.it o in TV su canale 87 digitale terrestre, insomma qualsiasi cosa facciate, spero che questa trasmissione con la sua musica e i suoi incontri possa essere di vostra compagnia e gradimento. Passiamo alla musica, questa è stata la sigla di uno dei vecchi programmi di RBE, di Mice, James Brown, Funky Drummer.

Frankie Drummer, Mr. James Brown, un'anteprima, un'anticipazione di quella che sarà poi l'ultima parte della puntata di oggi di Café Bleu, in cui daremo spazio nel nostro momento del groove, del ghetto di Café Bleu al tanta musica funk. Tra poco ci collegheremo con Luca Taglianetti, vincitore del premio Stana per il suo lavoro con la lingua faroese, il premio Stana che celebra le lingue minoritarie di tutto il mondo. Scopriremo qualcosa di più di questo mondo affascinante delle saghe e delle fiabe della modernità di queste isole scandinave. Saremo poi con il presidente della Fondazione Amleto Bertoni, Carlo Alemanno, per scoprire il dietro le quinte dell'imminente nuova edizione, edizione 2026 di C'è Fermento, l'appuntamento di Saluzzo con le birre artigianali. C'è tanta musica qui a Café Bleu con Serena Brancale, la sua Pessime Intenzioni.

pessime intenzioni con la voce di Serena Brancale. Torniamo in onda giusto per ricordare che tra poco ci immergeremo nelle atmosfere scandinave legate alla lingua, alla tradizione, alle storie, alle saghe di fiabe meravigliose che abbiamo il piacere di leggere grazie alla traduzione di persone, di professionisti come, come quello che tra poco ospiteremo, Luca Taglianetti, che sarà premiato il premio Ostana dal 25 al 28 di giugno in questa località ai piedi del Monviso. Adesso spazio alla musica. A proposito di musica proveniente dai paesi scandinavi, loro arrivano un po' più in là rispetto alle isole Faroe, arrivano dalla Norvegia, sono i Kings of Convenience.

Miss Red, Kings of Convenience, un duo norvegese che ha collaborato spesso e volentieri in più di un'occasione, quindi anche dal vivo nei loro concerti, con una cantautrice, un'interprete canadese come Feist. Questa è la sua My Moon, My Man, e tra poco ci immergeremo nell'atmosfera delle saghe e delle fiabe della modernità che arrivano dalle isole Faroe.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: Café Bleu, il bistro radiofonico di RBE.

0: Amici e amiche di RBE, dopo il funk e il pop di Daddy Freyr, non so se l'ho pronunciato bene, io so solo che arriva dall'Islanda e con la sua musica è andato e continua a suonare un po' in tutto il mondo. Chissà se ho pronunciato bene la D con un segnetto strano, sto banalizzando, non voglio assolutamente, però insomma ci stiamo approcciando verso il mondo scandinavo con il nostro ospite in collegamento con noi, che sarà una delle persone protagoniste dell'imminente edizione 2026 del premio Ostana. Abbiamo in collegamento con noi Luca Taglianetti, vincitore del premio traduzione per il suo lavoro sulle fiabe faroesi, quindi leggermente più spostato in là rispetto all'Islanda. Ciao Luca, benvenuto su RBE.
1: Ciao, buongiorno, ciao a tutti.
0: Allora, io ho subito banalizzato, scusami, c'è la D con il taglietto solo, Daddy Freyr, non so se lo pronuncio, non so se è una, che, se è una specie di TH inglese, quella
1: bravissimo. D. Sì. È Daddy. La TH inglese, suona S.
0: David Freyr, vabbè. Sì. Va bene Luca, grazie per aver accettato il nostro invito. Noi insomma abbiamo colto volentieri l'occasione del premio Ostana. Ricordiamo che tu sarai a Ostana ai piedi del Monviso sabato 27 giugno alle 14:30, ci sarà appunto un incontro dedicato alle fiabe faroesi, dall'epoca delle saghe alla tradizione moderna. Tu hai vinto appunto il premio traduzione e questo incontro è curato da Gianfranco Contri, che poi terrà successivamente prima dell'incontro terrà una lezione magistralis sulla lingua faroese. Ma andiamo al dettaglio, Luca. So che ti sei occupato e ti occupi ancora di traduzione, in particolare della lingua faroese, una lingua che era destinata è destinata, o chi lo sa, dimmelo tu se è stata preservata dalla scomparsa, perché insomma c'è stato un po' insomma un ruolo molto importante quasi soffocante della lingua danese. Raccontaci un po'.
1: Sì. Allora, la lingua faroese al momento è classificata come una lingua in pericolo, per cui è una lingua che ha ovviamente pochi parlanti, ma che ha una sua tradizione assolutamente radicata all'interno delle isole. Il perché del danese? Per motivi storici, politici, dal Medioevo in avanti, le isole faroesi insieme all'Islanda e alla Norvegia si sono trovati a far parte del regno danese, dopo la dissoluzione dell'Unione di Kalmar, per cui il danese era la lingua ufficiale, la lingua che veniva insegnata a scuola, la lingua economica, amministrativa, per cui per tantissimo tempo il danese era l'unica lingua di comunicazione. È chiaro, come in Italia, i dialetti, le lingue, il parlato ha una sua vita, diciamo, sotterranea, per cui rimane tra i parlanti anche se poi non è utilizzata nei documenti e il resto. Cosa è successo? Che nell'Ottocento, con il romanticismo, la riscoperta della poesia popolare, del folkgeist, dell'autodeterminazione dei popoli, eccetera, no, tutto ciò che è iniziato con i Grimm, diciamo, alcuni filologi e linguisti faroesi, che avevano studiato poi a Copenaghen in Danimarca, quindi si erano formati alla scuola danese, ritornano nelle isole e iniziano a cercare del materiale popolare, quindi ballate, fiabe, leggende, per in questo caso ricostruire una lingua nazionale. E appunto l'idea era quella di costruire questa lingua partendo dal materiale popolare, che era quello che si era trasmesso dal Medioevo, quindi prima dell'unione con la Danimarca, fino all'età contemporanea. Per cui il danese è stata questa lingua che aveva la sua importanza negli scambi commerciali, eccetera, con i rapporti con la madrepatria, però c'era tutta questa letteratura sommersa, diciamo, che era in lingua faroese e

0: parte nord e la parte sud dell'arcipelago, per cui non solo è parlata, ma nelle varie zone delle isole faroesi ci sono anche diversi dialetti, diversi modi di esprimersi, per cui assolutamente è preservata, è una lingua che è diciamo sottolinea la propria identità rispetto a quella che è l'idea del danese come per secoli è stata, almeno dall'Ottocento più o meno, intesa come la lingua del dominatore, della lontana capitale danese che diciamo, sfruttava le isole più che altro per fini commerciali, per la pesca, per la caccia agli uccelli, alla pesca, eccetera. Quindi è chiaro che c'è, non dico un astio, ma comunque un riconoscersi nella propria lingua come un qualcosa di identità, qualcosa che appartiene alla propria terra.
1: Certo. Sai cosa stavo pensando prima? Ti stavo ascoltando volentieri, soprattutto in merito ai vari dialetti, alle varie sfumature della lingua faroese all'interno delle stesse isole. Sono una decina di isole, 14 mi sembra, se ricordo bene. E ho fatto nella mia mente un paragone con le terre occitane, da dove noi trasmettiamo, dalle valli delle terre occitane. Noi abbiamo qui in Europa, qui nella parte continentale dell'Europa, insomma, terre tutte attaccate, quindi parliamo di commistioni, di legami tra le varie lingue, tra i vari idiomi, anche a livello geografico più facilitati, se vogliamo, Luca. Parlare di lingue che si contaminano in luoghi come le isole, come l'Islanda, come le stesse Faroe, anche questo penso che sia un tema, perché parliamo insomma di un mare che è immenso tra la Danimarca, tra la terra, insomma, e queste isole. Anche questo penso che sia importante, capire come l'isolamento abbia favorito oppure no, ecco, il promuovere e trasmettere anche queste lingue. Come possiamo argomentare tutto questo? È un po' al centro anche del tuo lavoro.
0: Sì, metti che come scrivo poi nella traduzione delle fiabe, molte delle fiabe che sono contenute in queste antologie che sono state pubblicate appunto verso la fine dell'Ottocento, l'inizio del 1900, tante delle fiabe europee che noi conosciamo, Biancaneve, il gatto con gli stivali, eccetera, non sono presenti nel repertorio favolistico faroese, proprio perché l'influsso del continentale non era arrivato nelle isole, proprio per la loro, per il loro essere isolate appunto rispetto al centro dell'Europa. Per cui non solo la lingua ha mantenuto un aspetto molto arcaico, e possiamo dire, parlando appunto molto liberamente, che di una metà strada tra l'islandese e il norvegese antico, ecco, anche nella scrittura, quando è stato messo per iscritto per la prima volta il faroese, ci si è rifatti alla grafia islandese, quella lettera, quel grafema che tu mi dicevi prima, no? La D tagliata è presente ad esempio nell'islandese, ma non nel norvegese, nel svedese, nello svedese, nel danese, perché poi con l'evoluzione delle lingue. Invece il faroese l'ha mantenuto, come ha mantenuto anche le vocali lunghe, quindi le vocali accentate, come nell'islandese, eccetera, cosa che ad esempio non è nelle lingue moderne scandinave. E quindi questo ha preservato sia nella lingua, come ti dicevo, con questi piccoli esempi, sia nella letteratura. Ti parlo anche delle ballate, ad esempio, che è un bacino molto ampio della letteratura popolare faroese. Si riferiscono tantissimo alla letteratura medievale, quindi a quella delle saghe, laddove nella ballatistica scandinava sono presenti anche dei canti riferiti alla materia bretone, al ciclo di Artù, eccetera, cosa che appunto non c'è nel repertorio faroese.
1: In chiusura della nostra chiacchierata, Luca, vorrei sapere insieme a te in breve come trasferire certe sfumature delle saghe, delle fiabe, delle ballate scandinave che giustamente tu ricordavi, come trasmettere in italiano la stessa musicalità delle parole in un genere letterario molto affascinante, quale sa essere quella della saga. D'accordo, fa parte del tuo lavoro come traduttore, però potresti raccontarci in breve un segreto, tra virgolette, del tuo mestiere? Ecco, chiamiamolo così.
0: Sì. Allora, tradurre le saghe, le fiabe, dal punto di vista contenutistico è semplice, nel senso che non ci sono trame così complicate. Le fiabe, come sai, hanno una struttura molto, la cosiddetta struttura tripartita, nel senso che

0: si ripetono poi sempre le stesse, certo, le stesse, certo, formule. Quindi da quel punto di vista non è la difficoltà, come dicevi tu, è trasportare in italiano una lingua molto musicale, che ha molte, diciamo, un vocabolario molto ampio, eccetera, rispetto a una narrazione molto secca, asciutta, come quella delle saghe, appunto delle fiabe, che renderebbe, se tradotto alla lettera, un testo quasi illeggibile, ecco. Okay. Il segreto è quello: sciogliere questa durezza, questa aridità, ecco, del testo originale, utilizzando l'italiano ci viene in aiuto, perché ha una sua musicalità, come dicevo, che aiuta, certo, mantenendosi sempre stretti al testo originale, ma la formulazione delle frasi va appunto rivista, magari dove i testi originali utilizzano sempre lo stesso sostantivo, magari variarlo in italiano. Ecco, questi sono un po' i segreti, ecco, utilizzare un po' gli strumenti che ci dà la lingua italiana per rendere un testo fruibile, non qualcosa di asettico come nell'originale.
1: Tutto quello che avreste voluto sapere e non avete mai usato chiedere, amici e amiche di RBE, sulle saghe, sulla tradizione moderna delle saghe nelle isole Faroe, sarà uno degli appuntamenti che potremo vivere al Premio Stana 2026, sabato 27 giugno alle 14.30, con Luca Taglianetti, che ha vinto, che riceverà il premio traduzione. Grazie Luca per essere stato con noi. Non so se sei mai stato a Ostana, in provincia di Cuneo.
0: No, ancora no.
1: Vedrai, ti piacerà, proprio il Monviso lo vedi proprio di fronte, meraviglioso, sono sicuro che sarà davvero ispirante. Grazie per aver raccontato il tuo lavoro e per la tua disponibilità. Ci vediamo
0: grazie
1: stanno.
0: A voi, grazie a voi,
1: arrivederci,
0: grazie,
1: ciao.
0: Ci vediamo lì, ciao.
2: RBE, cultura, informazione, relax.

0: Zico Zaco Show, il nuovo varietà di improvvisazione di RBE TV.
1: Allora, conoscete lo Zico Zaco Show? Sì?
2: Sì.
1: Sì, bene. Sì. Allora, lo Zico Zaco Show, siete pronti a distruggere un libro questa sera insieme?
2: Sì.
1: Perché lo annienteremo, lo prenderemo, gli strapperemo le pagine, ce le mangeremo, poi sputeremo lì, poi prenderemo soltanto i personaggi principali e creeremo insieme qualcosa di nuovo, bello.
0: Di e con Samuel Dossi e Marta De Laurentiis.
3: Il Kiki, il Pipi e il Cucu.
0: Mercoledì alle 21 su RBE TV.
4: Vibes Video Backwit Studio. Produzioni video, audio, podcast e multimedia storytelling per la tua realtà, il tuo progetto, la tua storia. Contattaci al 320-4579-349 o su vibesvideo.it. Never stop the vibes.
0: RBE TV. Da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
5: Caffè Bleu, il bistrò radiofonico di RBE. Siamo nel dietro le quinte dell'imminente edizione 2026 di C'è Fermento 2026, l'appuntamento con le birre artigianali che torna al quartiere, l'ex Casema Musso di Saluzzo, un appuntamento in programma dal 18 al 21 di giugno organizzato dalla Fondazione Amleto Bertoni. Le birre artigianali, come si rinnova questo appuntamento, come si rinnova per l'edizione 2026 e cosa proporrà al pubblico? Ne parliamo con il presidente della Fondazione Amleto Bertoni, motore organizzativo di questo evento, in collegamento con noi. Ciao Carlo, bentornato su RBE.
6: Grazie Claudio, grazie a voi.
5: Innanzitutto vorrei capire, c'è Fermento, insomma l'appuntamento con le birre artigianali, un appuntamento con produttori e produttrici che torneranno al quartiere di Saluzzo per questo momento molto partecipato che mette il gusto e la tradizione artigianale al centro. Qual è l'obiettivo di quest'anno di C'è Fermento e cosa proporrà a livello di novità?
6: Esatto, C'è Fermento ormai è una manifestazione affermata a livello nazionale, forse addirittura a livello internazionale, come manifestazione dedicata più che una festa, ma un vero salone dedicato alla birra artigianale. Quest'anno vogliamo poi ampliare l'offerta enogastronomica, l'offerta culturale, ampliando tutta l'offerta a quello che sono il mondo dei fermentati, che è un altro mondo in fermento, perdonate il bisticcio di parole, ma che appunto su cui si sta lavorando, c'è molta attenzione e su cui vogliamo anche noi dare un contributo, in modo che ogni visitatore possa anche scoprire dei prodotti nuovi, qualcosa che forse fino ad oggi magari non faceva parte direttamente della nostra dieta, della nostra cultura alimentare, ma qualcosa sì, qualcosa no, e comunque scoprire tutto insieme quello che è il fantastico mondo dei fermentati, lasciando la birra artigianale come vera protagonista di tutta la manifestazione.
5: Carlo, giusto per far capire a chi ci guarda ascolta in questo momento, che cosa intendiamo per fermentati?
6: Beh, possiamo partire da quello che sono i formaggi e i panificati fino ad arrivare al kefir, la kombucha, il sake e tanti altri prodotti che arrivano fino dall'Oriente, da altre culture, ma che sono davvero curiosi da scoprire in prima persona. Potremmo scoprirlo dal punto di vista enogastronomico assaggiandole durante il salone, ma da quest'anno avremo anche uno spazio sotto l'ala di ferro nel centro di Saluzzo, centro cittadino, dedicato ai laboratori, attività per poter fare in prima persona questi fermentati, per scoprire che cosa sono e per degustarli.
5: Carlo, un altro aspetto che riguarda il fulcro, il core business, chiamiamolo così, di C'è Fermento, cioè le birre artigianali. Ho visto nel programma che avete previsto 16 birrifici, non solo italiani ma anche a livello internazionale. Come avverrà questo incontro e quali birrifici internazionali parteciperanno a C'è Fermento 2026?
6: Esatto, questa era stata una novità della decima edizione in cui avevamo fatto per festeggiare il decimo anniversario ormai 6 edizioni fa l'invito a 2 birrifici, uno belga e uno tedesco. Quest'anno ritorneranno altri birrifici perché questa è nata da un confronto con i birrifici che noi abbiamo sempre avere al termine della passata edizione, in cui ci dicevano ma sarebbe davvero bello avere un confronto, quindi anche il bello del fatto che non è un momento di competizione solo fra i birrifici che devono proporre i loro prodotti, ma è anche proprio un vero momento di scambio culturale fra i vari produttori che si incontrano in quel luogo, negli spazi del quartiere, per discutere e apprezzare i prodotti del proprio concorrente, diciamo anche così.
5: Ecco, a proposito di questo aspetto, visto nel programma e tra le proposte di Chef Fermento 2026 a Saluzzo, ci sarà anche la presenza di 2 consorzi legati alla birra italiana e uno in particolare alla birra piemontese. Chi sono? Vorrei innanzitutto capire insieme a te che cosa propone la birra origine Piemonte, il BOP, che cos'è? Che cosa si intende? Che cosa propone?
6: Il BOP ci propone, noi abbiamo in realtà, come se magari sapete, all'interno del nostro talone i birrifici del territorio, che sono i birrifici che entrano di diritto all'interno della nostra manifestazione, più birre da tutta Italia e ovviamente, come abbiamo detto prima, rappresentanti dall'estero. Ma da quest'anno avremo anche il BOP Piemonte, due consorzi che celebrano appunto quella che è la produzione artigianale a livello locale, piemontese, a livello italiano, che porteranno su ogni via che hanno una via di un birrificio che non ha potuto partecipare, perché in realtà ogni anno le selezioni per Cefermento sono molto severe, cioè nel senso abbiamo molta richiesta da parte dei birrifici di poter prendere parte e quindi sovente molti birrifici non riescono ad accedere perché non vengono selezionati dai nostri consulenti, dal nostro comitato, per cui quest'anno ci sarà ulteriore spazio per altri birrifici ancora, oltre a quelli che daranno il loro contributo attraverso il loro stand, attraverso questi due consorzi che appunto potranno proporre delle birre ulteriori.
5: Belle. Amici e amiche di RBS, siamo stati nel dietro le quinte di Chef Fermento 2026 dal 18 al 21 di giugno, manifestazione che è giunta all'edizione numero 16 a Saluzzo, al quartiere di Saluzzo. In chiusura, Carlo, per partecipare ai laboratori è necessario iscriversi e dove eventualmente?
6: Assolutamente sì, sul nostro sito potete andare a cercare su Chef Fermento, vi potete iscrivere, accreditare per i vari momenti culturali, ma vi aspettiamo ovviamente poi anche nelle serate per degustare insieme la birra, per vivere momenti di musica nell'indimenticabile atmosfera del quartiere.
5: Grazie Carlo Alemano, presidente della Fondazione Amleto Bertoni, per Chef Fermento 2026 dal 18 al 21 di giugno. Buon proseguimento e buon lavoro. Ciao Carlo, arrivederci.
6: Ciao.
4: WhatsApp in diretta 328 8757 845 RBE. Vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Caffè Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.

Non c'è una montagna alta per dividerci, così alta da dividerci, più o meno qualcosa del genere, la canzone di Marvin Gaye che vi ho proposto in apertura della seconda parte della puntata di oggi di Café Bleu alle 12, 4 minuti scoccate 3 secondi fa, in diretta su RB Radio e RB TV, lunedì 15 di giugno. È stata resa nota poco fa la notizia, insomma, che il governo britannico ha vietato ufficialmente i social media, l'uso dei social media ai minori, alle persone minori di 16 anni, un annuncio appunto che vede insomma la Gran Bretagna allinearsi all'esempio di altri paesi come la Francia, come l'Australia. È stato chiesto anche nel nostro paese attraverso un sondaggio cosa ne pensino ad esempio le persone italiane insomma rispetto a questo tema. Ebbene, la risposta è stata assolutamente favorevole a togliere, insomma, a cercare di limitare l'utilizzo dei social media per le persone più giovani anche in Italia. Una risposta importante, un momento insomma di confronto importante che vede appunto gli italiani, le persone italiane favorevoli per 79% a vietare i social media ai minori di 15 anni, insomma un numero importante, quello del quasi 79%, sul modello di ciò che accade ad esempio in paesi come la Francia, la Spagna, l'Australia e appunto recentemente anche per quanto riguarda la Gran Bretagna. Solo il 21,1% e si è espresso contro a questo sondaggio, contro alla chiusura, al divieto per le persone più giovani sotto i 16 anni dei social media. E noi parliamo di musica, amici e amiche di RBS. Spazio ai Hoyo Players con la loro World's First Trip.

Ohio Players, 12.8 minuti e 45 secondi, lunedì 15 giugno. Ci spostiamo già verso il weekend, amici e amiche di RBE, perché il 19 e il 20 di giugno, con l'inaugurazione di un nuovo spazio a Pinerolo, quello delle terre Acaia, delle terrazze Acaia rinnovate, con una nuova versione di uno spazio assolutamente accogliente. Bene, questo spazio accoglierà la prima edizione di Festilab, il festival nato all'interno del progetto Laboratorio Giovani del Pinerolese, e dalle proposte e dall'impegno di ragazzi e ragazze dai 15 ai 34 anni, che hanno immaginato e costruito questo appuntamento insieme a diversi partner, tra cui possiamo citare, anzi dobbiamo citare anche RBE. 19-20 di giugno, non solo alle terrazze Caia ma anche all'auditorium di Corso Piave 5 More, dove ci saranno spettacoli di stand up, ci saranno momenti dedicati alla musica col jamming, e poi gli appuntamenti delle terrazze Caia, come vi dicevo, che ci permetteranno di scoprire diversi aspetti, diverse esperienze, laboratori fotografici, ci saranno momenti di swap party, quindi di scambio di abiti, ma anche un talk legati alla restanza, a restare nelle terre periferiche per rendere vive queste terre, giochi di ruolo, insomma tanti appuntamenti che vi invitiamo a scoprire sul sito di RBE e sul sito della città di Pinerolo. Festival 19-20 di giugno. Musica, Arthur Conley.

0: Anton Conley nella mattina di RBE per Café Bleu, il bistro radiofonico televisivo, che vi ricorda anche l'apertura proprio questa sera, lunedì 15 di giugno alle 21:30 ci sarà la prima proiezione di Cinema in Piazza a Pinerolo. Torna l'appuntamento col cinema all'aperto all'area spettacoli Corelli, il grande schermo utilizzato per essere un mezzo, per occasione per stare insieme. Cinema in Piazza, iniziativa organizzata dall'Arci locale con altri partner locali, tra questi appunto la città di Pinerolo, dal 15 giugno al 19 di agosto, due appuntamenti a settimana, il lunedì e il mercoledì sera, una rassegna che proporrà questa sera il suo primo appuntamento con la proiezione di La più piccola, proiezione gratuita che è organizzata con la parte insomma dedicata al laboratorio giovani del Pinerolese, un'occasione per conoscere questa realtà e per entrare in contatto con l'edizione 2026 di Cinema in Piazza. Adesso siamo pronti per rilassarci, amici e amiche di RBE. Io mi bevo il mio caffè, qui ho anche la bella tazza di RBE che vi mostro in questo momento grazie alla regia di Francesco Varalda. Diamo spazio alla musica con tanta musica funk, da Shorty Long fino ai Kaiser Shift, in mezzo tanta musica per voi che vi invito a scoprire. Via momento Get Do di Café Bleu.
1: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
2: Hear ye, the coat's in session, the coat's in session. Now here come the judge, here come the judge.
3: Here come the judge.

0: Vi è piaciuto Café Bleu? Scriveteci al 328-8757-845 via SMS e WhatsApp. Buon proseguimento con i programmi di RB. Ringrazio Francesco Varalda in regia e tutte e tutti voi. Vi auguro tanti bei motivi per sorridere. Ciao, a domani.
1: RBE, vicina a te.
2: Popolare Network.
3: Israele sfida l'accordo tra Stati Uniti ed Iran questa mattina, nuovi raid nel sud del Libano, incluso nell'intesa. Tel Aviv annuncia che resterà nei territori finora occupati anche a Gaza e in Siria. Il rischio è che Netanyahu faccia saltare la firma del memorandum prevista venerdì a Ginevra. Bombe russe sull'Ucraina, 9 le vittime tra Kiev ed Kharkiv, decine i feriti, colpito anche lo storico monastero ortodosso di Lavra. Zelensky è l'ennesimo atto di barbarie dei russi, Mosca replica, l'edificio colpito dalla contraerea ucraina. Dopo Meloni, ora è Nordio ad attaccare la fiera Più Libri Più Liberi. Forse non sanno che il libro più importante sulla giustizia lo ha scritto Mussolini. La polemica è nata perché gli organizzatori hanno chiesto agli editori di condividere i valori antifascisti della Costituzione. Il Regno Unito vieterà l'accesso ai social media agli under 16, lo ha annunciato il premier britannico Starmer. Il divieto riguarderebbe le principali piattaforme. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 12.30. L'accordo tra Stati Uniti e Iran è stato già messo alla prova da Israele. L'esercito di Tel Aviv questa mattina ha colpito nuovi raid il sud del Libano. L'intesa riguarda la cessazione delle ostilità su tutti i fronti, Libano incluso, che Tel Aviv martella da mesi. Il ministro dell'ultradestra Ben Gvir ha però fatto capire che l'accordo non vincola Israele, che non era al tavolo dei negoziati, mentre il ministro della difesa Katz ha annunciato che l'esercito israeliano resterà nei territori occupati negli ultimi mesi di guerra in Libano, Siria e a Gaza, senza alcun limite di tempo. Il rischio è dunque che Netanyahu continui a bombardare il fronte libanese per far saltare la firma del memorandum d'intesa tra Washington e Teheran, prevista per venerdì a Ginevra. Ascoltiamo Eric Salerno, giornalista ed esperto di Medio Oriente.
4: Sicuramente Netanyahu prenderà qualsiasi occasione per dire che sono stati gli altri a Hezbollah a provocare. Non c'è dubbio, perché a lui questo accordo non sta bene. Voleva andare avanti con la guerra ancora per qualche mese, possibilmente, forse arrivare anche a quello che lui sogna, che è un cambiamento di regime in Iran. Lui farà di tutto per andare avanti su questa strada, i suoi militari sono completamente d'accordo, e direi anche che buona parte della popolazione israeliana è d'accordo in questo momento con queste sue mosse, che non sono completamente, se vogliamo, concordate con nessuno, ma evidentemente alla maggioranza israeliana in questo momento dà fastidio intanto Hezbollah sul confine libanese, non c'è dubbio. Poi sull'Iran, l'idea di cedere all'Iran non piace nemmeno a nessuno, direi.
3: Sia Washington che Teheran hanno rivendicato finora una vittoria sul piano diplomatico. Tra i punti dell'accordo, come dicevamo, c'è la cessazione immediata delle operazioni militari su tutti i fronti, ma anche la riapertura dello stretto di Hormuz, ma solo venerdì a firma avvenuta. Nei fatti l'accordo estende la tregua tra Stati Uniti e Iran di 60 giorni, durante i quali comincerà un secondo round di negoziati più ampi che includono il dossier nucleare. Trump ha però minacciato che la guerra riprenderà se non ci sarà un accordo sul programma nucleare iraniano. Sentiamo Roberto Festa.
5: Navi del mondo, accendete i vostri motori, lasciate che il petrolio scorra. Usa toni immaginifici Donald Trump per dipingere il preliminare d'intesa raggiunto con l'Iran. Il presidente ha anche telefonato al New York Times mentre è in corso la sua festa di compleanno per spiegare che lo stretto di Hormuz sarà permanentemente libero da ogni pedaggio, che Benjamin Netanyahu è un tipo difficile e che lui con questo accordo ha salvato Israele dall'estinzione. Trump ha assicurato che il quadro d'intesa prevede che l'Iran rinuncia rinunci per sempre a ogni ambizione nucleare e militare e che lui è appunto pronto a riprendere la guerra nel caso Teheran non dovesse rispettare l'accordo. Trump ha anche alluso alla possibilità che gli Stati Uniti si trasformino in una sorta di polizia del Medio Oriente, acquisendo il 20% del petrolio che vi viene estratto. Ha parlato anche il vicepresidente J.D. Vance, che dovrebbe essere a Ginevra venerdì per la firma. Ha detto che questo testo trasforma il Medio Oriente per i prossimi 50 anni e che l'Iran non avrà mai il nucleare. L'amministrazione americana usa quindi toni trionfalistici per un'intesa che lascia invece molti punti aperti. L'Iran ha già detto che lo stretto di Hormuz sarà comunque soggetto alle disposizioni iraniane, frase ambigua che lascia intendere che Teheran considera comunque l'area di sua pertinenza. E cosa più importante, nell'intesa non sembra esserci alcun chiaro riferimento all'abbandono da parte dell'Iran dei suoi programmi nucleari. Come ha commentato il senatore e falco repubblicano Lindsey Graham, temo che in Iran abbiano una percezione dell'intesa molto diversa dalla nostra. Graham è un alleato di Trump, ma appunto proietta molte ombre e dubbi sull'accordo di Trump.
3: E veniamo alle reazioni internazionali. Il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran è un'occasione di pace da cogliere. L'Italia è pronta a inviare navi nello stretto di Hormuz per garantire la piena riapertura, ha detto Giorgia Meloni. Anche Macron questa mattina ha detto che Francia e Gran Bretagna sono pronte a sbloccare Hormuz con una missione in Francia oggi a Evian. Ci sarà un vertice della G7. Il presidente francese ha fatto sapere che si discuterà della riapertura a lungo termine dello stretto e più in generale dell'intesa raggiunta. È un Occidente diviso, però quello che arriva a questo G7 in uno scenario internazionale dove si ridisegnano alleanze. Ascoltiamo Francesco Strazzari, che insegna relazioni internazionali alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa.
6: Quello che sta avvenendo è una ripresa di parola di quella parte di mondo che è stata colonizzata, che attraverso un sogno di potenza si emancipa e mostra di muoversi in indipendenza, se non contro un Occidente che in realtà è molto diviso, perché non è più una comunità di sicurezza, ma arriva a travedere la possibilità intorno alla Groenlandia o intorno a quella grande massa di mare che sta in mezzo all'Atlantico. Non è più un punto di saldatura, ma diventa un punto di competizione. Tutto questo ci restituisce un'immagine da una parte degli Stati Uniti come potenza che non è mai per la conservazione geopolitica. Lo stesso Israele lavora in questa direzione, gli Emirati lavorano in questa direzione, i grandi paesi sunniti che ci lavorano per la conservazione. Sono tutte immagini che sono nate in questo girone di guerra, ma che in realtà di compatto hanno poco. Pensiamo solo a un dato abbastanza clamoroso: i primi a combattere sono stati Iran e Emirati Arabi, che sono entrambi parte dei BRICS, cioè di quel forum di paesi emergenti che in qualche modo costituisce un'alternativa all'ordine globale attrazione occidentale. E quindi questo nascere di nuovi blocchi in realtà è minato dall'interno dal fatto che non esiste una coerenza ideologica. Manca un'idea politica, e perché tutto viene coniugato in termini di ritorno alla competizione per la potenza e per l'egemonia.
3: Nessuna sanzione da Bruxelles per il ministro della sicurezza israeliano Ben Gvir.

0: israeliano aveva sollevato un'ondata di indignazione in Europa, spingendo l'iniziativa congiunta di Roma e Parigi per inserire nella lista delle misure restrittive dell'UE uno degli esponenti più estremisti del governo Netanyahu. Da allora però l'indignazione si è placata soprattutto a Berlino, che tradizionalmente guida il fronte del no alle misure contro Israele, come si è visto anche durante il culmine del genocidio a Gaza. Il governo tedesco ha condannato il comportamento di Ben-Gvir, ma poi non si fa problemi a mettere i bastoni tra le ruote di un processo altamente delicato a Bruxelles, perché unanimità significa che qualunque paese, grande o piccolo, può bloccare tutto con il proprio diritto di veto. Anche Repubblica Ceca, Ungheria, Austria, Slovenia, Bulgaria e Slovacchia non sono favorevoli alle sanzioni, ma un passo in avanti della Germania potrebbe convincerle a non essere additate come responsabili della vergogna collettiva. Nemmeno oggi, però, sembra il giorno in cui questo succederà. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
1: Sono almeno 9 le vittime delle bombe russe di questa notte sull'Ucraina, decine i feriti ad essere colpite a Kharkiv e Kiev. Nella capitale ucraina è stato colpito anche uno dei più importanti monasteri del paese, un luogo storico e religioso, patrimonio dell'UNESCO. Il mondo non resta in silenzio di fronte a quest'ultimo atto di barbarie russe. Questo attacco alla Lavra è un'aggressione alla comunità cristiana e al patrimonio culturale dell'umanità, ha scritto il presidente Zelensky su X. Il Cremlino ha replicato che a colpire il monastero è stato un Patriot della contraerea di Kiev. Questa mattina nella capitale ucraina abbiamo raggiunto Piero Meda dell'ONG WeWorld.
2: Sì, stanotte verso 00:40 è suonata la prima sirena e la sirena purtroppo si è spenta solo verso le 5 del mattino. Tutta la notte, quindi dall'1:15 sono stati i primi scoppi, i primi 3 violenti scoppi, che i primi 3 missili, e da lì tutta la notte sono continuati i droni e missili contro la capitale. Si parla di 9 vittime in tutto il paese, di cui 4 a Kiev, un bambino, una donna incinta, decine e decine di feriti. E il dato più drammatico sono la morte di alcuni pompieri a Kharkiv, perché c'è stato un attacco uno dietro l'altro in una zona che era già stata attaccata, quindi le operazioni di soccorso erano già iniziate, i pompieri erano già arrivati sul posto e subito dopo è arrivato un altro missile.
1: È stata colpita questa importante chiesa, luogo di culto storico, patrimonio dell'UNESCO a Kiev.
2: Sì, il monastero di Lavra è uno dei monasteri più importanti dell'Ucraina e di Kiev soprattutto. È un immenso monastero con varie chiese, è stato beccato il dormitorio. Ad oggi non si sa se va un missile o la contraerea. Purtroppo non è il primo attacco contro un luogo di culto o di cultura. Anche venerdì notte è stato attaccato a Kharkiv un museo di arte, e ci sono le immagini di quadri che hanno preso fuoco, di aree totalmente bruciate.
1: Il ministro Nordio alimenta la polemica sulla fiera della piccola e media editoria Più Libri, Più Liberi. Forse gli organizzatori non sanno che il libro più importante per la nostra giustizia, cioè il codice penale, reca la firma di Benito Mussolini, ha detto questa mattina il guardasigilli. Gli organizzatori della fiera, in vista della prossima edizione, hanno chiesto ai partecipanti di condividere i valori antifascisti alla base della Costituzione. Ieri era stata Meloni a criticare la scelta, parlando di patentino antifascista e di censura della sinistra. Ascoltiamo Sandro Ruotolo, responsabile informazione e cultura del PD.
3: Ma intanto che l'antifascismo non ha bisogno di un patentino, è previsto nella Costituzione. La Costituzione nostra è piena di antifascismo, e sono ormai 4 anni che è al governo la destra che non ha ancora fatto i conti con il 25 aprile. La Meloni un giorno giura per la Costituzione, un altro giorno la rinnega, perché ne fa una battaglia ideologica, quando i principi antifascisti sono sanciti proprio dalla Costituzione. Sono i valori fondativi di questa Repubblica democratica. Questo è il punto. L'antifascismo non è un'opinione tra le altre, non è una bandiera di partito. E questo loro non riescono ancora a capirlo, perché hanno ancora nel cuore la fiamma tricolore, hanno ancora nel cuore il partito di Giorgio Almirante. Questa è la verità. Hanno paura di Vannacci, che gli eroda, come dire, la base elettorale, la Lega, ma anche i nostalgici della destra rappresentata in Fratelli d'Italia.
1: Il premier britannico Starmer ha annunciato che nel Regno Unito l'accesso ai social media sarà vietato agli utenti di età inferiore ai 16 anni e il divieto riguarderà tutte le principali piattaforme social. Dalla Gran Bretagna, Daniele Fisichella.
4: Real change for our children.

0: and our future.
1: I social media non sono un luogo sicuro per i minorenni, così Starmer ha annunciato che dal prossimo anno i ragazzi nel Regno Unito non potranno usare Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook e X. Una proposta per proteggere i più giovani e anche i loro genitori, ha detto il premier.
2: My name is Mariano, father of Mia. Mia passed away on March 2021. She was a victim of cyberbullying.
1: Contrastanti le reazioni, alcuni genitori che hanno perso i figli a causa del cyberbullismo sono favorevoli al divieto.
2: I think it's a change in the right direction, but it will be possible.
1: Per alcuni ragazzi invece questa misura è esagerata.
3: If you just take it all away, then you can't experience like what it's made, so there's just no point of it.
1: Poi c'è il monito delle associazioni che lavorano per proteggere i minori dai rischi della rete. Questo divieto, dicono, potrebbe spingere molti verso il dark web. In Australia, il primo paese al mondo a vietare i social media per gli under 16, da dicembre poco è cambiato. Molti giovani riescono infatti ugualmente ad aggirare i blocchi informatici. In Europa, Spagna, Portogallo e Francia dovrebbero presto annunciare misure simili.
4: Alessandra Tomasi, Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, il prossimo appuntamento alle 15.30.
5: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
6: Popolare Network.
7: La bacheca annunci di RBE.
8: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
7: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
9: RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: ma sono matta.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: Buongiorno e benvenuti all'aggiornamento dell'informazione dal Nord-Ovest, in studio Jacopo Bertuglia. Intorno alle 5 di questa mattina i carabinieri della compagnia di Ivrea hanno condotto un'operazione che ha portato al sequestro di 18 kg di hashish e mezzo chilo di cocaina e l'arresto di due persone, a cui si aggiungono 7 denunce. L'operazione è arrivata in seguito di un'indagine intrapresa tra dicembre 2025 e gennaio 2026 a seguito di alcuni corpi di arma da fuoco esplosi a carattere intimidatorio nelle zone di San Giusto, Canavese e Caluso. I reati commessi vanno dalla detenzione fini di spaccio di stupefacenti al porto di detenzione abusiva di armi comuni da sparo in concorso fino alla minaccia e al danneggiamento aggravato. La divisione femminile della Juventus FC resta a Biella per un'altra stagione. È stato ufficializzato l'accordo tra il comune e la Juventus Women per far giocare le partite casalinghe della squadra nello stadio La Marmora Pozzo per la quarta stagione di fila. Lo stadio al momento sta venendo ristrutturato per aumentarne la capienza a 600 posti, ma ospiterà anche quest'anno i match di campionato, Coppa Italia e Champions League delle bianconere. Per il futuro del club si attende che vengano ultimati i lavori al Centro Tecnico Federale di Venaria, che potrebbe diventare la nuova casa della Juventus Women. I cantieri del Centro Tecnico sono però stati al centro di discussioni per i continui rinvii di inizio lavori e per la lentezza con cui l'iter procede. Regione Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte e Club Alpino Italiano hanno sottoscritto un protocollo d'intesa con prospettiva triennale per l'avvio di percorsi educativi e formativi dedicati agli studenti e ai docenti delle scuole piemontesi, finalizzati ad avvicinare le nuove generazioni alla conoscenza del territorio montano e promuovere la cultura della sostenibilità, rafforzando il legame tra scuola, ambiente e comunità. Punti qualificanti dell'accordo sono la valorizzazione del patrimonio naturale, paesaggistico e culturale delle terre alte attraverso attività didattiche, esperienze sul campo, percorsi di educazione ambientale e iniziative dedicate alla conoscenza della montagna, dell'escursione e delle pratiche sportive ad essa collegate. Angela Paola Antonio, componente della struttura operativa centrale nazionale del CAI Scuola, ai nostri microfoni.
1: Il protocollo d'intesa che è stato firmato ieri rappresenta uno strumento strategico che rafforza ulteriormente il legame tra scuola, istituzione e territorio. E c'è da dire che tra il CAI, la Regione, l'Ufficio Scolastico Regionale, in modo particolare il CAI attraverso il gruppo regionale Piemonte, ha iniziato una collaborazione che parte dal 2017. Successivamente c'è stata la partecipazione dell'Ufficio Scolastico Regionale proprio per promuovere nelle scuole la formazione alla cultura dello sviluppo sostenibile e la conoscenza del territorio montano. Quindi il protocollo d'intesa che è stato firmato ieri non è altro che un rinnovo: avvicinare i ragazzi alla montagna, alla conoscenza del territorio, alle sue valenze, le sue particolarità, peculiarità. È importante quando parliamo di sostenibilità, quando parliamo di quelli che sono le linee guida promosse dall'educazione civica, non è altro che una parte di questa trasversalità che noi possiamo attuare. Quindi c'è da dire che la struttura operativa del CAI Scuola, oltre a promuovere, grazie alla collaborazione con le sezioni presenti sul territorio, significa a portare i ragazzi a conoscere il territorio e soprattutto a fare in modo che delle competenze specifiche presenti all'interno delle sezioni, quale può essere la figura del geologo, dello speleologo, può portare le proprie conoscenze, il proprio bagaglio conoscitivo, le proprie competenze nel mondo scolastico. Allora, la risposta abbiamo visto attraverso l'adesione che hanno le sezioni. E anche qui la Regione Piemonte è risultata capofila. In Piemonte abbiamo avuto più di 20 sezioni che hanno chiesto il finanziamento. Quindi 20 sezioni significa che a loro volta portano la progettualità all'interno di un istituto comprensivo, che può essere scuola primaria, che può essere scuola secondaria di primo o di secondo grado, che può essere rivolta ad una classe soltanto che va a dormire una notte in un rifugio e conosce la montagna sviluppando alcune tematiche, oppure può essere sviluppata una tematica che riguarda più classi parallele.
0: Il 19 e il 20 giugno invece a Pinerolo verranno inaugurate le terrazze a Caglie e la nuova area picnic di Costa Grande, due progetti di rigenerazione urbana realizzati grazie ai fondi del PNRR Next Generation EU. Lo annuncia il comune di Pinerolo attraverso un comunicato stampa di oggi. La riqualificazione delle terrazze a Caia ha portato all'apertura di una terza terrazza e al potenziamento dell'illuminazione, insieme ad altri interventi che hanno permesso la configurazione di uno spazio urbano rinnovato e aperto, pensato per occasioni di socialità. L'inaugurazione delle terrazze si terrà venerdì 19 giugno dalle ore 10.30. Per l'occasione le terrazze ospiteranno il Festilab, festival dedicato ai giovani con attività, laboratori e incontri. Nel pomeriggio di sabato 20 giugno si inaugurerà invece la nuova area picnic di Costa Grande, la cui costruzione contribuisce al rinnovo paesaggistico della collina pinerolese. Nei prossimi giorni si rafforzerà l'anticiclone subtropicale che determinerà la ripresa del caldo intenso, relativamente smorzato in questi ultimi giorni. Da mercoledì in particolar modo riprenderà il trend di temperature elevate che ha caratterizzato questo primo periodo estivo in Piemonte e si protrarrà fino a metà della prossima settimana. Le temperature raggiungeranno così anche i 37 gradi centigradi in pianura, con afa in decisa accentuazione anche nelle ore notturne. Tuttavia, con qualche temporale di calore sulle Alpi tra venerdì e sabato, il locale sconfinamento alle vicine pianure. Invece, per quanto riguarda il meteo di oggi, in Piemonte cielo soleggiato con nuvole sparse in montagna, in addensamento soprattutto sull'interno delle valli cuneesi. In serata addensamenti in aumento sul nord del Piemonte. Nel pomeriggio qualche rovescio sull'interno delle valli cuneesi, in serata tendenza locali rovesci o temporali tra Verbano e Novarese. In Liguria nuvolosità bassa tra nottata e mattinata sulle coste del Medio Ponente, in graduale diradamento entro mezzogiorno. Cieli sereni o poco nuvolosi sui restanti settori. Nel corso delle ore pomeridiane possibili rovesci sulle vette appenniniche di Levante e più consistentemente sul comparto delle Alpi Liguri e Marittime. Cieli sereni o al più velati sui restanti settori fino a fine periodo. Io vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro una buona continuazione di giornata e di ascolti su RBE Radio TV. La prossima edizione del giornale radio è alle ore 16.
2: Se ci ascolti in FM siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te. Could you turn the music up a teeny bit so I can fucking let loose?

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Per questo lunedì 15 di giugno la meditazione è affidata al pastore Francesco Marfè della Chiesa Valdese di Firenze. In chiusura ascolteremo il brano Con questa tua luce. I versetti proposti per oggi sul lezionario Un giorno una parola edizione Claudiana sono i seguenti: dal libro del profeta Isaia, capitolo 60, al versetto 2. Ecco, le tenebre coprono la terra e una fitta oscurità avvolge i popoli. Ma su di te sorge il Signore e la sua gloria appare su di te. E ancora dal Vangelo di Giovanni, capitolo 8, versetto 12. Gesù parlò loro di nuovo, dicendo: «Io sono la luce del mondo. Chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita».
2: Io sono la luce del mondo. Chi mi segue non cammina nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Benché tra le affermazioni più note attribuite a Gesù, questa resta inevitabilmente una parola carica di bellezza e soprattutto di speranza. Le nostre vite possono essere complicate, talvolta molto complicate. Non sempre, certo, di tanto in tanto le cose filano lisce, ma molte volte, spesso troppe volte, vivere assomiglia ad una traversata in una valle oscura, un percorso pieno di pericoli e di ostilità. Sapere che quando è così puoi contare su Gesù, sulla sua parola, sapere che la sua parola, la sua presenza nella nostra vita spezza via il buio della notte e per questo ce la faremo, genera un grande conforto e pace. Eppure, nel loro contesto originale, le parole di Gesù non hanno esattamente una reazione serafica e, a dire il vero, è anche comprensibile. La celebre affermazione di Gesù, «Io sono la luce del mondo», provoca la reazione dei farisei che, spostando il dibattito sul piano della credibilità della testimonianza di Gesù, ritengono che, testimoniando pro domo sua, Gesù di fatto mente a proposito di se stesso. Le ragioni degli avversari di Gesù di rifiutarsi di dare credito alle sue affermazioni è che si tratta di una dichiarazione puramente individuale, non corroborata da nessuna testimonianza. Infatti, secondo la legge ebraica, una testimonianza può essere resa e considerata veritiera soltanto se ha almeno due testimoni, e in ogni caso la testimonianza resa a se stessi non ha valore. Gesù dà una risposta in due tempi. La prima è che solo lui conosce la propria origine e il proprio destino, e quindi solo lui è in condizione di testimoniare riguardo alla propria missione. I suoi avversari non possono accedere a questa realtà, non possono capirla. Nella seconda parte della risposta, poi, Gesù si adegua al criterio dei suoi avversari, al precetto mosaico, però in modo provocatorio, proponendo il Padre e se stesso come testimoni validi riguardo alla propria persona. Naturalmente le parole di Gesù appaiono inaccettabili, comprensibilmente, e l'offerta è rifiutata, ritenuta insufficiente, visto che non può produrre la testimonianza del Padre come si potrebbe produrre qualunque testimonianza umana. La risposta, apparentemente impertinente di Gesù, ci richiama ad una questione fondamentale. La fede cristiana trascende e trascenderà sempre le normali regole probatorie, essendo in un ordine diverso. In altre parole, le credenziali di Gesù non sono verificabili. È una questione di fede. Dio può essere conosciuto in Gesù in una maniera che non è uguale a nessun'altra, perché Gesù è colui che manifesta pienamente nella propria persona Dio. E l'incapacità dei suoi oppositori di accettare il tipo di persona che egli è crea una barriera che impedisce di cogliere il mistero della divinità. Dunque, la celebre affermazione «Io sono la luce del mondo» è una rivelazione a cui si può avere accesso solo tramite la fede. La sua legittimità non può essere verificata, ma solo creduta. E allora forse il punto è proprio questo. Le parole di Gesù non si lasciano verificare come si verifica una prova, non si dimostrano, non si mettono al sicuro dentro un ragionamento che elimina ogni dubbio. La luce di cui Gesù parla non è qualcosa che si osserva da fuori, ma è qualcosa in cui si entra. E questo implica sempre un passo, un movimento, una scelta. La fede, in questo senso, non viene dopo aver capito tutto, viene prima. Prima si crede e solo dopo si comprende. Non è facile, non lo è mai stato, ma è l'unico modo per scoprire se quella luce esiste davvero, fare il salto della fede, affidarsi. E forse, proprio lungo il cammino, non prima, ci accorgiamo che qualcosa cambia. Non perché il buio scompaia del tutto, ma perché non lo attraversiamo più da soli. Amen.

0: Col Team DAB siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: RBE TV. Da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Day Night Radio Show tutti i martedì sera alle 21, in replica il sabato alle 16.30, oppure sul canale Mixcloud di RBE potete ascoltarci quando volete. Chi siamo? Un gruppo di amici che condivide ciò che ama, la musica, e vuole condividerla con voi. Mandateci anche le vostre proposte, le vostre canzoni al numero di RBE 328 8757 845. Day Night Radio Show.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ancora un buon lunedì a voi che siete in ascolto. Lungo la statale 33 del Sempione si viaggia a rilento per ammaloramento del piano viabile tra Ro e Castelletto Ticino in entrambi i sensi di marcia. Per lavori invece segnaliamo rallentamenti sulla statale 11 Padana Superiore tra Trecate e Magenta in entrambe le direzioni. Infine ci occupiamo della provincia di Alessandria per informarvi che sulla provinciale 78 si viaggia a senso unico alternato per lavori nei comuni di Bassignana e Alluvioni Piovera in orario 8:30-17:30. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: La playlist di questa settimana è stata curata da Jennifer Gemonà. Buon ascolto!

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: E ora, pubblicità. Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro, la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
0: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te. WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

0: scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Toma tra tu la tua vita, toma tra tu la tua vita, toma che già leggi, vieni in Italia, e a me mi dirà, te vuoi essere la canzone.

Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo. Alla scoperta anche di tanti appuntamenti, incontri, eventi, iniziative, progetti, percorsi, insomma chi più ne ha più ne metta, e come fare a comunicarceli? Beh, attraverso il nostro consueto contatto. SMS, WhatsApp al 3288757845, via mail diretta @rbe.it. E intanto buon pomeriggio, bentornati e bentornate alla ripartenza, diciamo, delle dirette sul pomeriggio di RBE. Dopo una mattinata ricca di dirette con appunto la rassegna stampa, almeno due pagine al giorno, Café Bleu, i vari programmi che si susseguono appunto nel palinsesto di RBE dalle 8 del mattino fino alle 12:30, intervallati chiaramente dai notiziari alle 11 alle 13, la diretta pomeridiana, il programma delle dirette pomeridiane riparte proprio adesso alle 2 del pomeriggio con Voci protestanti, subito dopo Il filo d'Arianna, e in chiusura di pomeriggio il Mi ritorni in mente con Marta e Samuel, che andrà a chiudere appunto le dirette con l'ultimo programma dalle 17 alle 19, e anche in questo caso i due momenti con i notiziari alle 16 e alle 18, gli aggiornamenti dalla regione Piemonte e zone limitrofe curate appunto dalla nostra redazione. Questa puntata si apre con un brano di qualche decennio fa. La nostra selezione musicale oggi parte con questo brano dei Camaleonti, era il 1968 quando uscivano con L'ora dell'amore.

Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it. Un bel po' di iniziative le avete segnalate, le abbiamo raccolte, si profila un fine settimana di nuovo di quelli belli, belli intensi, ma non solo un fine settimana, in realtà ci sono già tante iniziative anche in queste giornate, anche perché, come anticipavamo qualche giorno fa, il 20 di giugno è la giornata internazionale del rifugiato e ci sono tanti eventi in avvicinamento, diciamo, a questa giornata. E ad esempio già oggi si inizia a Torino con un primo incontro nello spazio Altrimè, l'inaugurazione di una mostra fotografica che vi ricordavamo nella puntata di venerdì scorso, una mostra fotografica dedicata ai 20 anni dell'associazione Mosaico Azioni dei Rifugiati per i Rifugiati, un'associazione torinese che collabora anche con la Chiesa Valdese di Torino e che appunto proprio quest'anno in particolare questa edizione appunto della giornata mondiale del rifugiato coincide con i 20 anni di lavoro, di impegno, di attivismo di questa associazione che nacque appunto all'inizio degli anni 2000 proprio da un'iniziativa di persone rifugiate che scelsero di trasformare la propria esperienza in un percorso collettivo di condivisione, di costruzione comunitaria, di solidarietà e di accoglienza. Allora, questa sera si inaugura la mostra fotografica che poi rimarrà aperta allo spazio Altrimè in via San Pio V a Torino. Se vi capita andate a vederla, molto molto bella, insieme anche realizzata insieme anche all'UNHCR, ad Amnesty International e al Servizio Stranieri del Comune di Torino. Domani invece, martedì 16 giugno, ricordo un appuntamento nel pomeriggio, anzi alla sera, preceduto da un incontro prima alle ore 18 al gruppo Abele sul tema del razzismo, organizzato dal coordinamento antirazzista torinese, e poi appunto si prosegue alle 20:30 con la proiezione del film Niumba di Francesco Del Grosso, inserito appunto nelle iniziative di Mosaico Azioni per i Rifugiati. Sarà presente anche la sceneggiatrice di questo film, Paola Bottero, ed interverrà il vicepresidente del gruppo Abele, Lucia Bianco, insieme al direttore di Mosaico, il Bertin Zonza. E ancora un appuntamento sempre per la giornata del rifugiato e sempre all'interno di questo percorso torinese per i 20 anni dell'associazione Mosaico, un altro appuntamento giovedì 18, questa volta l'incontro sarà alle 11 alla Sala Rossa del Comune di Torino, quindi è un incontro a livello più istituzionale, potremmo dire così, con appunto persone che da anni lavorano, collaborano con Mosaico e nell'ambito dei rifugiati. Interverranno infatti Jacopo Rosatelli, assessore al welfare, diritti e pari opportunità, Abdullahi Ahmed Abdullahi, presidente della commissione consigliare contrasti ai fenomeni di intolleranza e razzismo, Massimo Ognone per quanto riguarda l'UNHCR, e ancora Maria Grazia Crippo del Consiglio Comunale, presidente del Consiglio Comunale, e Colette Meffir, presidente dell'associazione Mosaico. Quindi un appuntamento particolarmente importante, anche significativo dal punto di vista istituzionale, giovedì mattina, giovedì 18 di giugno, nella Sala Rossa del Comune di Torino. Tanti altri incontri vi li racconteremo un po' per volta, ma se volete avere già un quadro completo delle iniziative vi consiglio di andare sul sito mosaicorefugees.org e il sito ufficiale appunto dell'associazione Mosaico Azioni per i Rifugiati di Torino.

0: Il 19 e 20 giugno la città di Pinerolo si anima con il Festilab. Due serate gratuite all'Auditorium More di Corso Piave e una giornata di laboratori, giochi, attività, talk e festa alle Terrazze a Caia. Venerdì 19 giugno alle 21, Adrian Fartade con Buone notizie dalla fine del mondo. Sabato 20 giugno, per tutto il giorno alle Terrazze a Caia, una giornata di festa, laboratori e giochi. Alle 21.30, Phil Pill, con divulgazione coatta ambientale. Trovi tutto il programma su Instagram, alla pagina di Lab Giovani-Pinerolese. Ti aspettiamo al Festilab! Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.
1: Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco. Torniamo a parlare di un fatto di cronaca, o meglio, di riflessioni che sono nate dopo questo fatto di cronaca, che sicuramente, insomma, avrete avuto modo di leggere o anche eventualmente di approfondire. Stiamo parlando della strage di Amendolara, avvenuta appunto qualche giorno fa, e delle notizie che mano a mano si sono aggiunte rispetto a questa tragedia, a questo omicidio di lavoratori, di braccianti massacrati perché semplicemente volevano far valere i loro diritti e volevano vivere in modo dignitoso grazie appunto al loro stipendio. Ecco, all'interno delle tante riflessioni che ci sono state, forse vi è capitato anche di vedere, perché sta girando molto online e anche sui social, un file dal titolo Assassinati per il lavoro. Allora, è un dossier dedicato appunto alla strage di Amendolara, che è stato redatto in occasione dell'incontro che si è svolto dal 12 al 14 di giugno, quindi proprio in questi giorni, a Guardia Piemontese, ovvero la conferenza delle chiese valdesi e metodiste del quarto distretto. Assassinati per lavoro è il titolo che è stato scelto dalle chiese valdesi e metodiste del Sud Italia per questo dossier che è stato preparato in occasione appunto dell'incontro di riflessione, ma prendendo spunto da quello che è accaduto appunto ad Amendolara. Monica Natali, diacone in servizio nelle chiese valdesi appunto della zona del Sud Italia, ha ribadito il concetto che era importante tornare su questo argomento all'interno della conferenza del quarto distretto delle chiese valdesi e metodiste, proprio per prendere ancora una volta posizione rispetto a queste situazioni e anche per esprimere la dovuta solidarietà appunto nei confronti di questi quattro lavoratori massacrati semplicemente appunto perché volevano far valere dei diritti che non sono sempre così scontati come possiamo immaginare. Tra l'altro, questo fatto è avvenuto a poche decine di chilometri dalla zona dove si sono riuniti i vari deputati della conferenza distrettuale, cioè Guardia Piemontese, e quindi, insomma, a maggior ragione, insomma, un territorio particolarmente coinvolto proprio da queste vicende. La l'introduzione a questo dossier la trovate pubblicata sul sito nev.it. Trovate anche un commento del consigliere della Federazione Chiese Evangeliche in Italia, Luciano Cirica, che appunto è membro del consiglio dell'AFCEI. Ci sono una serie di domande anche rispetto a questa, all'attualità e a questa notizia tremenda di cronaca. E soprattutto potete scaricare appunto, e a disposizione di tutti e di tutte, questo dossier. Si chiama proprio Dossier Amendolara, si può scaricare gratuitamente, si tratta di una trentina neanche di pagine in cui si passa ad analizzare vari aspetti, l'aspetto, diciamo, dei diritti, l'aspetto del coinvolgimento delle mafie, l'aspetto dell'impegno impegno politico all'interno di questo micromondo, appunto, dei lavoratori stagionali, la situazione dei lavoratori stessi, come vivono, cosa devono soffrire, quali sono, insomma, le situazioni che in parte conosciamo, ma in questo dossier vengono approfondite in modo molto dettagliato, anche grazie a tutto l'archivio di informazioni di MH, Mediterranean Hope, e dei progetti attivi, ad esempio, a Rosarno. Quindi vi invito davvero a scaricarlo, Assassinati per il lavoro, dossier sulla strage di Amendolara, proposto e spiegato all'interno, appunto, dell'incontro che c'è stato a Guardia Piemontese questo fine settimana delle chiese valdesi metodiste del quarto distretto, in cui si parte proprio da una mozione di solidarietà, da una volontà di solidarietà nei confronti, appunto, delle quattro persone, dei quattro lavoratori, tre afghani e un pakistano, bruciati vivi perché reclamavano un contratto di lavoro. Trovate il link sul sito nev.it, e proprio in questi giorni anche l'articolo che, appunto, presenta e spiega il perché di questa documentazione.

Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16. Rimanendo ancora sull'attualità e su quello che è accaduto in questo fine settimana, uno sguardo vorrei anche darlo alla Svizzera, ai nostri vicini di casa, diciamo nella zona del nord Italia, anche perché un articolo dedicato proprio alla Svizzera è stato pubblicato oggi, questa mattina, sull'agenzia stampa Neve Notizie Evangeliche, con firma di Elena Ribet, dedicato al referendum che si è svolto proprio in questo fine settimana, tra cui un referendum dedicato alla proposta che arrivava dal partito di destra della Confederazione Elvetica per dire no a una Svizzera da 10 milioni di abitanti. Questa proposta, insomma, questa iniziativa referendaria è stata respinta con il 54,8% dei voti e quindi al momento non passa questa proposta di limitare la popolazione residente stabile. Se avesse vinto il sì, ci sarebbero state modifiche importanti a livello restrittivo, ad esempio anche ai ricongiungimenti familiari, al diritto d'asilo, al patto di libera circolazione con l'Unione Europea. La cosa interessante che riguarda, insomma, per quanto ci compete in modo particolare questa trasmissione, è lo sguardo che arriva dal mondo chiese protestanti, chiese riformate svizzere rispetto a questo referendum. E spiega bene l'articolo di Elena Ribet sull'agenzia stampa nev.it il fatto che non tutte le chiese riformate svizzere, le chiese protestanti svizzere, hanno preso posizione rispetto a un'indicazione, diciamo così, di voto. Alcune sì, ad esempio la chiesa, l'organizzazione delle chiese protestanti, in modo particolare le FAM protestanti, quindi le unioni, ecco, di donne diciamo riunite sotto il cappello di FAM protestante, hanno preso posizione. Anche altre comunità hanno, appunto, in modo indipendente hanno scelto, insomma, di dare un'indicazione rispetto alla votazione su questo referendum, altre invece no. E questa non posizione ha, diciamo, creato non poche polemiche, critiche, appunto, all'interno delle diverse chiese riformate svizzere. In modo particolare la direttrice del media di comunicazione ref.ch ha commentato in questo modo: è un segnale importante per un approccio costruttivo alla diversità e alla migrazione, conferma la nostra responsabilità nel rispettare gli impegni internazionali e nel proteggere le persone rifugiate. Questo è per quanto riguarda il risultato della votazione. Ma per quanto riguarda invece il mondo, appunto, ecclesiastico, al sinodo della Chiesa riformata in Svizzera, che si sta svolgendo a Bül proprio in questi giorni, il Consiglio Nazionale delle Chiese Riformate dovrà rispondere ad un'interpellanza sul perché ha scelto di non prendere posizione sul referendum, e mentre, appunto, altre realtà ecclesiastiche hanno sostenuto con convinzione anche la campagna, appunto, per il no a questo referendum. Insomma, posizioni diverse, ma anche diversa concezione di quanto una chiesa debba entrare o meno nella realtà e quindi anche nel coinvolgimento sociale, collettivo, politico. Queste sono, appunto, domande a cui si cercherà, non dico di dare delle risposte, ma di confrontarsi, sperando, appunto, in un confronto che ovviamente parte sempre dalla base del reciproco rispetto. Quindi è un tema particolarmente interessante, ecco, questo sguardo, questo focus, questo sguardo su come le chiese riformate sostengono, non sostengono, in questo caso in Svizzera, ma potrebbe accadere anche in altri luoghi, non per forza solo in questo Stato, questo è l'esempio più vicino a noi temporalmente, ma quanto e come e se le chiese abbiano, appunto, diritto e facoltà, e fino a che punto di, appunto, entrare nella dialettica politica.

Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16. Oltre alla diretta, ricordo anche sempre la replica, almeno per questa prima parte di programma, per questa prima ora di Voci protestanti, il mattino successivo. Quindi se volete potete ascoltarci anche appunto il mattino successivo tra le 6 e le 7 del mattino, e saluto chi tra di voi ci sta seguendo con la replica, e visto che l'orario è decisamente mattiniero auguro anche un buon inizio di giornata. Ritornando invece al nostro qui ed ora, quindi alle 14 e 37 minuti di questo pomeriggio di lunedì 15 di giugno, un'altra notizia di aggiornamento rispetto all'attualità. Oggi ci stiamo ricollegando, passato il fine settimana ci ricolleghiamo un po' con tante notizie, tanti fatti che purtroppo o per fortuna, a seconda un po' degli argomenti, sono accaduti in giro per il mondo, per l'Italia. Ebbene, un altro spunto legato a una, in questo caso, drammatica attualità è quello che arriva da parte della Chiesa avventista sulla situazione della crisi di Ebola in alcune zone africane, in particolare Congo e Uganda. Sono questi due stati africani particolarmente coinvolti da questa drammatica crisi sanitaria, con la nuova epidemia del virus Ebola che davvero sta mettendo a dura prova l'assetto sanitario e anche sociale, direi, di queste due nazioni. E perché parliamo dell'agenzia avventista? Beh, perché è uno dei primi enti che è entrato in servizio, al lavoro, in questa fase di emergenza. Le chiese si stanno organizzando per organizzare appunto aiuti e attività di prevenzione, ma sicuramente l'agenzia ADRA, che è l'agenzia avventista per lo sviluppo e il soccorso, è particolarmente attrezzata ed è proprio anche operativamente organizzata proprio per rispondere ai primi momenti di emergenza, e sta infatti lavorando sia nella Repubblica Democratica del Congo che nel vicino Uganda con tutta una serie di interventi per cercare di aiutare le comunità e tamponare alcune emergenze, evitando così che questa infezione si estenda in aree pubbliche ad alto rischio, più di quello che già purtroppo è estesa. Le attività che l'agenzia avventista sta portando avanti quali sono? Ve ne facciamo alcuni esempi: l'installazione di postazioni per il lavaggio delle mani, quindi il portare l'acqua anche in luoghi dove non è così disponibile, ma è la base per cercare di arginare il contagio, le infezioni; la distribuzione di prodotti per l'igiene personale, il supporto alla gestione dei rifiuti e del risanamento. Questa è una parte importantissima, quello di gestire appunto tutto ciò che riguarda i rifiuti che devono essere smaltiti in determinate modalità; la formazione, quindi corsi di formazione e di aggiornamento per i volontari che stanno operando in prima linea, per gli operatori, le operatrici sanitarie che sono impegnate in prima linea nella lotta al virus. E insomma, questi sono solo alcuni degli interventi programmati appunto dall'agenzia avventista ADRA, che in modo coordinato ovviamente con altri enti e altre organizzazioni, con altri partner, stanno cercando appunto di lavorare un po' a 360 gradi, senza dimenticare ad esempio tutto ciò che riguarda l'informazione corretta, quindi contrastare magari determinate informazioni che sono errate rispetto al virus e alla diffusione del virus. Insomma, è un aggiornamento che non è certo non è del tutto positivo, ma è un passo in più, che è una mano in più che si sta dando appunto all'assetto sanitario della Repubblica Democratica del Congo e appunto al vicino stato dell'Uganda. Ebola, chiese in aiuto della popolazione, è l'articolo con cui trovate questa notizia pubblicata sul quotidiano online riforma.it, il quotidiano online delle chiese battiste, metodiste e valdesi in Italia.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.
1: Trovi i podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it. Ancora attualità, ancora cronaca, ancora notizie di queste giornate. Ritorniamo al tema di cui parlavamo già in apertura, ovvero l'avvicinarsi della giornata mondiale del rifugiato, e vorrei citarvi a questo proposito un articolo che è stato ripubblicato anche su Riforma qualche giorno fa, riforma.it, quotidiano delle chiese battiste, metodiste, valdesi in Italia, che trovate online con aggiornamenti quotidiani, appunto l'indirizzo è riforma.it, ed è un aggiornamento che arriva dall'Agenzia ONU per i Rifugiati, ovvero l'UNHCR, rispetto alle persone, a quante persone nel mondo sono costrette a spostarsi, alla fuga, al dover per forza andare via dai luoghi originari, anche per lunghi periodi. Allora, si tratta in totale di un dato impressionante: 117,8 milioni sono le persone costrette alla fuga nel mondo, rispetto, se pensiamo a qualche anno fa, al 2024, a 123 milioni, quindi è un

dato in calo rispetto a qualche anno fa, ed è la prima volta in questi ultimi periodi, in questi ultimi anni, che c'è un dato in calo, che viene riportato dall'UNHCR un dato in calo. C'è anche una spiegazione, spiega l'UNHCR, è proprio per il fatto che in alcuni casi il dover fuggire, andare via di casa, è una soluzione temporanea. L'idea alla base è quella di, possibilmente, se le condizioni, se la situazione lo permette, di ritornare nel luogo di partenza, quindi ritornare, ricongiungersi alla famiglia, alla casa, al territorio da cui si è partiti. E molti infatti l'hanno fatto. Alcuni però, per molte persone, bisogna anche dire, e anche questo dato viene riportato chiaramente dall'UNHCR, che per molti non è stato un ritorno a casa volontario, ma sono stati dei rimpatri fatti in contesti estremamente fragili e soprattutto sotto pressione politica. Sempre nel comunicato stampa che è stato diramato in questi giorni, l'UNHCR diciamo che punta a dimezzare entro il 2035 il numero delle persone rifugiate in esilio prolungato e che sono dipendenti dall'assistenza umanitaria. Per far questo, cosa sta promuovendo e come sta operando in rete con altri organismi? Beh, sta lavorando per creare opportunità lavorative, per creare situazioni durature, come appunto i ritorni, che però permettano di poter rimanere nel territorio e che non siano solo dei ritorni, chiamiamoli fittizi o momentanei, delle opportunità educative nei luoghi di partenza, laddove è possibile, perché in alcuni contesti, nei contesti di difficoltà politica, dove magari c'è un conflitto, una guerra in corso, certo non è possibile portare avanti questi percorsi educativi o creazione, men che meno creazione di posti di lavoro. Ci sono altri dati interessanti dei paesi da cui arriva la maggior parte delle persone. Un forte aumento è stato segnalato da Afghanistan, Sudan, Siria, e ancora, insomma, altri dati che riguardano le motivazioni, sicuramente appunto guerre, conflitti e crisi politiche che portano a crisi economiche e sociali, e il ormai presente da qualche tempo tema del cambiamento climatico, quindi i famosi rifugiati climatici, persone che non possono più vivere nei territori dove hanno vissuto perché non hanno più la possibilità di coltivare, allevare, portare avanti, insomma, un sostegno per loro e per le loro famiglie. Un'altra informazione interessante, importante, è il ruolo dell'Italia in questi percorsi di spostamento. Dice l'UNHCR: l'Italia è uno dei principali paesi donatori dell'Agenzia ONU per i rifugiati, sostiene l'UNHCR nelle emergenze umanitarie e fornisce protezione con l'obiettivo proprio di stabilizzare le rotte migratorie. L'Italia è riconosciuta a livello internazionale anche per un progetto di cui abbiamo parlato in più di un'occasione, che ricordiamo ancora una volta, ovvero il progetto dei corridoi umanitari, dei corridoi lavorativi, dei corridoi universitari o dei corridoi sanitari. Tutti i percorsi, diciamo, che alla base condividono il concetto di aiutare le persone in modo legale, sicuro, controllato di arrivare in Italia a seconda delle loro necessità. E quindi questo è un canale che viene riconosciuto anche a livello internazionale proprio come una buona pratica, un canale da replicare. L'articolo è molto lungo, questo report riportato su Riforma è molto lungo, se volete leggerlo nella versione integrale lo trovate sul sito ufficiale dell'Agenzia ONU per i Rifugiati, l'agenzia dell'UNHCR, oppure trovate, diciamo, il comunicato stampa ripubblicato sul sito riforma.it.

Questi sono i Blur con To The End e ci avviamo verso la fine di questa prima parte, di questa prima ora di Voci Protestanti, rimanendo ancora sul tema della giornata mondiale del rifugiato e andando a raccontarvi, a ricordarvi un evento che si terrà questo venerdì 19 giugno a Roma, alla Chiesa Battista di Centocelle. Un evento dal titolo Quello che posso ed è appunto un tardo pomeriggio barra serata organizzato nella Chiesa Battista di Centocelle per parlare, ricordare il lavoro delle chiese evangeliche nell'ambito dei flussi migratori, ma anche per accogliere in un'esperienza comunitaria, collettiva, potremmo dire così, tutta una serie di partner romani che lavorano anche nell'ambito dell'integrazione delle persone rifugiate. E quindi l'apertura sarà dedicata alle chiese valdesi, alle chiese evangeliche. Interverrà Roberta Federico per la Diaconia Valdese, Marta Bernardini per MH Mediterranean Hope, programma rifugiati e migranti delle chiese evangeliche in Italia. Sarà presente anche la corale della Chiesa Valdese di Piazza Cavour. Ci sarà questo breve momento di introduzione alle 18:30. Si prosegue con un intervento curato dalla docente di teologia pratica della Facoltà Valdese di Teologia di Roma, Francesca Deborah Nuzzolese, e poi dalle 19:15 in avanti si aprono tutta una serie di attività, di incontri, degli stand con appunto tanti enti partner. Quindi sarà presente l'associazione Un Ponte Per, sarà presente il Community Center, sarà presente l'esperienza di Rosarno con l'ostello Dan Besso e la campagna etica, saranno presenti gli enti del territorio romano che collaborano con la CSD Diaconia Valdese, sarà inaugurata una mostra fotografica curata da Efat Abul Fazil e Luciano Lattanzi della Chiesa Metodista di Roma, e seguirà sempre all'interno della serata un momento di poesia condivisa, un momento di slam poetry con Lucia Raffaella Mariani, e in chiusura un momento anche musicale con un ristoro curato dalla Scuola Popolare di Musica Donna Olimpia. Quindi, come vedete, sono davvero tanti gli enti che collaborano a questa iniziativa. L'appuntamento è venerdì 19 giugno, Roma, Chiesa Battista di Centocelle, giornata mondiale del rifugiato, dalle 18:30 in avanti, una bella serata con questo titolo Quello che posso e quello che possiamo fare. Ci sembra a volte forse di poco conto, ma in realtà unito a quello che possono fare tante persone diventa importante e assolutamente utile per rilanciare alcune tematiche. Quindi quello che posso è sicuramente già molto rispetto al non porsi neanche questo dubbio: faccio quello che posso, non faccio niente, meglio fare quello che si può. Noi ci fermiamo qui, saluto chi ha potuto seguire fino a questo punto la nostra puntata di Voci Protestanti e quindi in particolare chi ha ascoltato la replica, mentre per chi sta ascoltando la diretta di questo pomeriggio non andate via, se volete, se potete, potete continuare a stare con noi, perché tra pochissimo mi raggiunge in studio Darianna Tedesco, proseguiamo la nostra diretta e andremo a raccontarvi altre iniziative collettive di territori molto vicini a noi o un po' più lontani, che però possono riguardare tutti e tutte. Voci Protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori, alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.

0: E mentre Madonna nomina tutti gli intervenuti in Vogue, rientriamo sulle frequenze di RBE a Voce Protestanti Talk. Io, Daniela Grilla, e una presenza piuttosto costante per noi, che è Lia Bianco. Ciao Lia.
1: Buon pomeriggio, sì, ormai sono, mi sento a casa.
2: Buon pomeriggio a te, Lia, in rappresentanza del comune di Pinerolo, assessora alle politiche giovanili e tutta un'altra serie di competenze, ma in questo caso ci interessa politiche giovanili, perché il progetto di cui vogliamo parlare con Lia Bianco è un progetto che ha a che fare con i giovani, con la riqualificazione di alcune zone del territorio pinerolese e con la voglia, insomma, di ritornare a far festa in piazza. Tutto questo riassunto in uno slogan, giusto Darianna? Festilab.
0: Esatto, è un festival che vuole proporre anche degli incontri, ma soprattutto dei laboratori, delle attività, come diceva giustamente Daniela, in vari luoghi riqualificati del pinerolese soprattutto. Ma lasciamo la parola a Lia soprattutto per capire come nasce, perché è un po', potremmo dire, la prima edizione, chissà se poi ne seguiranno altre. Io spero di sì, sinceramente.
1: Anch'io, a me piace sempre dire l'edizione zero, perché significa che una edizione uno ci deve essere per forza.
0: Certo.
1: E quindi
0: è anche più comodo poi calcolare.
1: Esatto. Sì, e poi ti si perdonano tante cose se è l'edizione zero.
2: Un prototipo.
1: Un prototipo. Allora sì, nasce dalla volontà di tornare a lavorare sul territorio per i giovani e le giovani. Perché dico tornare? Perché insomma non è che non si sia lavorato per loro, ma un progetto così complesso che partisse da Pinerolo ma che coinvolgesse tutto il territorio forse era davvero un po' che non si vedeva. Diciamo che la scintilla l'ha accesa sempre il nostro Fab Lab, che è il luogo della creatività, che era nato da un Alcotra qualche anno fa, e nella volontà di continuare a tenerlo in vita e quindi nella ricerca di finanziamenti siamo incappati nel progetto nel bando regionale per i giovani. Quando con gli uffici abbiamo iniziato a ragionare come decliniamo questo progetto, ci siamo dette, perché l'ufficio è tutto femminile, ci tengo a precisarlo, sottolinearlo, ci siamo dette no, però forse questa è l'occasione di non essere autoreferenziali e di provare a pensare abbracciando il territorio, sempre per quella responsabilità forte che sentiamo dell'avere a casa nostra, a Pinerolo, tanti giovani e tante giovani che arrivano invece da tutto il territorio, perché abbiamo questa fortuna di offrire scuole, formazione in tutti i modi, in tutte le salse, per tutto il territorio. E quindi da lì è partita un po' la chiamata, abbiamo raccattato insomma la volontà di altri amministratori. Il bello è stato che ci siamo incrociati con tanti e tante amministratori e amministratrici giovani, del target proprio quello che l'Europa dice, che individua come persone giovani. E questo è stato bello, perché forse io sono la più vecchia. e così insomma abbiamo messo insieme 18 comuni che hanno ragionato e hanno fatto venire fuori questo Festilab.
0: Perché infatti è situato a Pinerolo, perché i luoghi saranno a Pinerolo, ma in realtà è l'Hub Giovani del Pinerolese, quindi parleremo anche di tante altre realtà che fanno parte dei territori del Pinerolese.
2: Sì, ma a me stupiva il numero 18, metti insieme, fai lavorare insieme, incastra le esigenze di 18 comuni, cioè a volte non si riesce a organizzare una pizza tra 7 persone, fate voi, è tanto, sono tanti 18
1: sì,
2: comuni.
1: Sono tanti e rappresentativi di tutto il territorio, perché partiamo dalla Valpellice per poi scendere fino in pianura e questo è bello, perché appunto rappresenta tutti i colori del territorio, tutti i climi, dico sempre.
2: Poi demontano, collinare,
1: esatto.
2: Pianura.
1: Esatto. E questo ci ha dato l'opportunità di entrare in relazione con i diversi colori appunto delle politiche giovanili dei dei paesi e delle città, e quindi ti rendi conto anche delle esigenze, come sono diverse, no? Per alcuni paesi la politica giovanile si esplica con l'oratorio, per noi di Pinerolo invece è tutto molto più complesso, e anzi bisogna trovarli tutti questi giovani che abbiano voglia di mettersi in campo. E poi è stato bello, beh, intanto sì, l'ufficio delle politiche giovanili, insomma, sono fortunata, è fatto da due persone, quindi pochissime, ma comunque due persone che veramente molto competenti e con tanta voglia di lavorare e di lavorare in rete. Ed è stato bello poi conoscere questi amministratori così giovani, che ovviamente poi portano una freschezza diversa da quella che può essere la mia, che io invece sento la responsabilità di dire cosa sarà adesso che è giusto fare per i giovani, che è un'età che è lontana dalla mia ed è quella dei miei figli, però comunque quando si è genitori non si è mai, cioè non si individuano le politiche nella maniera giusta, no?
2: Quello che secondo me è anche molto bello in questa unione di intenti di 18 comuni è che magari si può prendere spunto da progetti di comuni limitrofi. Lo diciamo sovente insieme con Darianna in programma, che copiare in questi casi è lecito, anzi è proprio una cosa positiva, dire ma guarda, lì ha funzionato quel progetto, qua che più o meno la situazione è simile, potremmo anche replicarlo, invece a volte di cervellarsi non dico che uno non ci debba mettere della fantasia e della novità, però anche prendere quello che di buono sta funzionando, sì, a volte
1: le famose best practice, come si dice, se ce la tiriamo. No, è stato bello, in effetti, come dicevi tu, questi giovani amministratori arrivavano da una precedente esperienza, sempre di un bando regionale, credo, proprio sull'amministrazione, e quindi loro erano già in qualche modo coesi, avevano già avuto un'esperienza che li aveva messi in rete, che li aveva messi anche in difficoltà, da cui avevano portato insomma delle buone pratiche, però si sono anche resi conto di quanto per piccoli comuni sia complicato lavorare su progetti così complessi. Gestire la complessità da un punto di vista del bene pubblico è davvero complicato, proprio per fare giochi di parole. Quindi hanno individuato in Pinerolo non soltanto la volontà, ma proprio anche la risorsa che potesse mettere insieme tutte queste difficoltà. E quindi si sono affidati, e questo non è così scontato, si sono affidati intanto ad un comune che di solito fa capofila e che non è sempre detto che sia espressione dei tuoi bisogni e dei bisogni di un posto più piccolo, si sono affidati a me, che comunque, appunto, ribadisco, sono un'amministratrice con un'età diversa, e quindi inevitabilmente anche probabilmente con una visione diversa. Però è stato bello perché poi ogni comune ha messo a disposizione un bacino di ragazzi e di ragazze che si sono messi proprio
0: in gioco.
1: Hanno messo, esatto, si sono messi in gioco e ci hanno dato anche proprio la loro forza lavoro. Ed è nata una sorta di consulta informale. Mm-mm. Che è stato il motore. Io infatti ogni volta che vedo sui social, perché abbiamo anche una pagina social del appunto di questo progetto, a volte mi stupisco perché nascono delle iniziative che in realtà non avevamo pensato inizialmente, ma che sono state proprio il frutto di questo bel lavoro di rete e delle teste rappresentative di tutta l'area geografica.
0: Sì, sì, sì, è anche un laboratorio per capire la visione anche dei giovani, intendiamo giovani fino a 35 anni, quindi non proprio ragazzini giovanissimi, che però di fronte a determinate opportunità, anche solo di laboratori di esperienze, davano una loro visione da giovani per i giovani, quindi veramente peer to peer. Nello specifico, questi due giorni che saranno il 19 e il 20 giugno, quindi venerdì e questo sabato, si terranno anche in due luoghi che dicevamo prima sono anche oggetto di riqualifica, quindi magari posti che sono anche meno conosciuti e che si avrà l'opportunità di fatto di far rivivere e riscoprire sul nostro territorio.
1: Sì, allora intanto la premessa è che questi due giorni sono solo un pezzo del progetto. sono forse quelli più visibili, e forse anche se è già partito, alcuni laboratori sono già partiti, sono già addirittura stati fatti, erogati, saranno forse quelli più il lancio, mettiamola così, no? I due luoghi sono l'auditorium di Corso Piave, che ha preso il nome MOR da poco, che è stato riqualificato dopo più, insomma, erano 20 anni che lo aspettavamo. Io in particolare, e qui mi sento, insomma, la giovane che sono stata, l'ho usato, sono stata veramente tantissimo in quello spazio, sia l'ho agito, l'ho subito, insomma, in tutti i modi, quindi lo aspettavo davvero tanto, ma invece questa generazione non sapeva neanche che esistesse, perché è stato chiuso prima che nascessero alcuni di loro. E quindi lì ci saranno due incontri molto importanti con due personaggioni che sono Adrian Fartade e Phil Pill, e poi ci sarà una jam session. E la jam session io sono molto contenta che ci sia, perché ne sentivo, lo so che sembra strano sentirselo dire da me, ma ne sentivo proprio la mancanza. La mia generazione finiva l'anno scolastico con la jam session ed era la festa delle scuole, in realtà ci ritrovavamo tutti a questi concerti autogestiti, ci siamo fidanzati, abbiamo fatto di tutto,
0: esperienze di vita,
1: esatto. E però poi in realtà appunto i ragazzi pignerolesi non avevano più uno spazio di questo genere, quindi non ce lo avevano neanche nella testa che si potesse fare. Quindi questa è una cosa, i due eventi grossi, Adrian Fartade e Phil Pill, certo li aspettiamo a braccia aperte e siamo davvero contenti di avere due nomi così, perché è veramente tanta roba. Però la jam session da un punto di vista locale ha un bel senso, no? E ridà anche il significato a quello spazio che appunto è stato chiuso da tanto ed è stato rinnovato, molto bello, molto colorato e anche più fruibile rispetto a com'era. E l'altro spazio invece è quello proprio dei laboratori all'aperto, che riempirà tutta la giornata del 20, sono le terrazze a Caia, quelle che a seconda della generazione abbiamo imparato a nominare in modi diversi. Quest'ultima generazione credo li chiami i muretti, qualcuno i Napoli, e invece sono le terrazze a Caia per adesso. Sono state rigenerate con un progetto che è stato seguito da altri assessorati, ma la cosa, due cose belle riguarda questo spazio. Il primo è che erano oggetto di un progetto del bilancio partecipativo, non era stato votato, ma il Comune di Pinerolo, sono passati degli anni, lo ha realizzato lo stesso, e quindi questo secondo me è molto bello, perché significa che l'opinione dei cittadini e delle cittadine comunque è un'opinione che conta, e che quando l'occasione si presenta, si prende atto e si prova a dare gamba. E la seconda ragione per cui sono contenta che succeda tutto lì è proprio perché sono stati i ragazzi a individuarlo come uno spazio
2: da usare.
1: Inizialmente loro dicevano: facciamo il nostro festival in spazi che vengono usati per cose non tanto belle. Noi vogliamo metterci contenuti diversi e far partire un nuovo significato. Inizialmente l'idea era i giardini da stazione, che comunque rimangono nell'aria e quindi probabilmente qualcosa faremo anche lì, ma siccome il festival succede il sabato e i giardini sono molto vicini al mercato, quindi logisticamente era un po' complicato, allora abbiamo detto andiamo alle terrazze, che combinazione, verranno inaugurate proprio il giorno prima, e quindi è
0: bello. Insomma, tutto ha un senso, tutto torna.
2: esatto, bello questo significato anche proprio di riappropriazione degli spazi, dei territori da parte appunto di chi magari li usa poco e che invece vorrebbe poterli usare di più, e questi momenti servono anche a questo. E quindi 19 e 20 di giugno ci sono un sacco di iniziative, magari poi più tardi torneremo a darvi alcuni dettagli, e poi lo faremo ancora nei prossimi giorni, però quello che ci raccontava Lia Bianco è importante: la presenza, l'azione dei giovani, quindi la partecipazione ovviamente col supporto delle amministrazioni comunali, e poi il territorio che viene di nuovo riutilizzato, viene nuovamente assorbito proprio dalla collettività, dalla comunità. E quindi insomma Bel lavoro.
1: Grazie.
0: Complesso, perché appunto in questa macchina ci sono tanti attori, però è bene così. È bene che ci sono tanti attori perché significa che siamo un territorio vivo che vuole fare per i giovani e i giovani vogliono fare, riqualificando anche i luoghi che ci sono. Quindi tutto questo è molto bello. Per avere maggiori informazioni, comunque, trovate tutti i dettagli sul sito della città di Pinerolo. Alcuni eventi necessitano di un'iscrizione, di una prenotazione. Quindi attraverso il sito trovate anche la modulistica per potersi prenotare e trovate anche i social in cui vengono poi quotidianamente postati anche degli approfondimenti di ogni incontro, che dovrebbe essere Lab Giovani Pinerolo.
1: Sì.
0: Pinerolese, ok.
1: E soprattutto volevo dire un'altra cosa, che alcuni dei laboratori succedono nei paesi, negli altri comuni, e quindi bisogna fare attenzione, perché appunto tra i 18 comuni parecchi hanno dato la disponibilità di spazi, e tra l'altro tra questi spazi ce ne sono alcuni che sono proprio stati rigenerati da poco. Mi viene in mente una per tutti, la sala studio del comune di Frossasco, dove è già avvenuto un laboratorio di pittura intuitiva che pare abbia prodotto delle cose meravigliose.
2: Bello, bello. È come se fosse una macchia d'olio che si allarga, questa volontà appunto di riutilizzare spazi laddove a volte in effetti gli spazi forse mancano anche come possibilità di fruizione. E invece sul sito comune.pinerolo.to.it, appunto come anticipava Darianna, tutto il programma completo, i giorni, i luoghi coinvolti, e fate attenzione appunto a quello che avviene in Pinerolo e anche nei dintorni, insomma nei vari comuni del Pinerolese che hanno aderito a questo progetto Lab Fest. Grazie Lia per essere stata con noi.
1: Grazie a voi, è sempre un piacere.
0: Grazie.
3: Siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it. E ringraziamo Lia Bianco, è stata con noi l'assessora alle politiche giovanili di Pinerolo, del comune di Pinerolo. Con lei abbiamo iniziato perché poi continueremo nei prossimi giorni, ve lo ricorderemo sovente.
1: Ci sono tante cose da dire.
0: Ci sono tante cose da dire rispetto a questa due giorni, venerdì 19 e sabato 20, e con appunto tanti appuntamenti. Giustamente Lia diceva non solo a Pinerolo, e in effetti vorremmo restituire il circondario che ha aderito in modo così attivo. E ad esempio questo progetto coinvolge i comuni di Airasca, Bricherasio, Buriasco, Cavour, Cercenasco, Frossasco, Garzigliana, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Osasco, Prarostino, Rorà, San Pietro Vallemina, San Secondo di Pinerolo, Scalenghe, Torre Pellice, Vigone, Villafranca Piemonte. Non me li sono ricordati a memoria.
1: Prendo un respiro.
0: Li ho letti, se no.
1: In ordine alfabetico. E nei prossimi giorni, appunto, noi, ma come anche altre trasmissioni di RBE, parleremo degli appuntamenti che ci saranno, sia per quanto riguarda proprio gli incontri di Pinerolo venerdì e sabato 19 e 20 giugno, ma ci sono tanti altri eventi correlati, come abbiamo detto, tanti appuntamenti che saranno degli incontri con VIP oppure dei laboratori, quindi ce ne sarà veramente per tutti i gusti. Se volete avere maggiori informazioni, come dicevamo prima, ne trovate sul sito del comune di Pinerolo, con appuntamenti specifici, orari, luoghi, eccetera, e anche ovviamente su Instagram, come abbiamo detto, sul profilo Lab Giovani _ pinerolese. Sono andata a verificare e l'indirizzo è corretto.
0: L'unica cosa, ribadiamo, per alcuni eventi, soprattutto quelli serali, all'Auditorium Mor di Corso Piave, se volete partecipare non perdete troppo tempo, perché in una delle due serate, quella con Adrian Fartade ad esempio, si sta arrivando quasi al tutto esaurito, quindi
1: c'erano proprio gli ultimissimi posti.
0: Quindi veloci se volete partecipare. Noi ci ascoltiamo in Ugenea, People of the Moon, poi l'aggiornamento con l'informazione di Popolare Network dall'Italia e dal mondo.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: Popolare Network.
2: Buon pomeriggio alle notizie delle 15.30. In Francia sta iniziando il G7, in cui al centro dell'attenzione c'è l'accordo di pace tra Iran e Stati Uniti annunciato nelle scorse ore. Il presidente Macron ha detto che il suo paese e il Regno Unito sono pronti a prendere la testa di una missione a Hormuz, con il sostegno di Paesi Bassi e Italia, con l'obiettivo di contribuire alla riapertura dello stretto una volta che il patto sarà effettivamente applicato. La firma ufficiale è attesa venerdì.
3: Secondo l'ONU, da inizio anno sono state eseguite almeno 40 condanne a morte per motivi di sicurezza nazionale. Le autorità hanno intensificato la loro brutale repressione, arrestando migliaia di persone e imponendo restrizioni ancora più severe allo spazio civico, ha detto l'alto commissario per i diritti umani Volker Turk, aggiungendo che tra le persone uccise ci sono almeno 18 manifestanti.
2: La Corte d'Appello di Londra ha dato ragione al governo, che aveva classificato il movimento Palestine Action come gruppo terroristico, dichiarandolo fuori legge. A febbraio una prima sentenza aveva giudicato quella decisione illecita perché sproporzionata. Oggi la presidente della Corte ha accusato Palestine Action di incoraggiare apertamente una violenza illegale che si avvicina al terrorismo. Mentre dal movimento ha parlato una delle fondatrici: non smetteremo di batterci per la revoca del bando, per la fine delle leggi antiterrorismo contro di noi e per una Palestina libera. Nei mesi scorsi l'organizzazione era stata protagonista di azioni contro basi militari e fabbriche di armi. Contro la sua criminalizzazione si sono schierate ONG come Amnesty International e Human Rights Watch.
3: Il presidente ucraino Zelensky ha detto che sono 11 le persone uccise nell'attacco russo della scorsa notte contro il paese. Tra i luoghi colpiti c'è un monastero nella zona di Kiev che fa parte di un sito dichiarato patrimonio dell'UNESCO. È importante che il mondo non resti in silenzio di fronte a questo ultimo atto di barbarie russa, ha dichiarato Zelensky. La portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca ha risposto definendo la notizia una bufala. L'UNESCO ha detto di temere danni importanti all'edificio in questione.
2: A Roma sta iniziando il tavolo per Electrolux. La multinazionale svedese riporterà al Ministero dell'Industria il piano di oltre 1700 licenziamenti con la chiusura dello stabilimento marchigiano di Cerreto d'Esi. Il governo, le 5 regioni interessate, i sindacati sono unanimi nel chiedere il ritiro del piano. Electrolux nell'ultimo incontro aveva garantito di non prendere iniziative unilaterali, ma nel frattempo ha iniziato a spostare in Polonia alcune produzioni e a sviluppare macchinari per adattarli a stabilimenti esteri. Nelle fabbriche italiane oggi sono stati indetti scioperi e presidi.
3: Il numero uno di Stellantis in Europa, Emanuele Cappellano, ha incontrato i sindacati italiani per presentare il piano che il gruppo ha annunciato alcune settimane fa. Da Cappellano sono arrivate promesse di impegni ed investimento sull'Europa e sull'Italia. Rispetto al nostro paese, Cappellano ha garantito che non ci sarà la chiusura di nessuno stabilimento e che nei prossimi anni ci saranno 5 miliardi di investimenti per innovazione, senza aggiungere garanzie sulla tenuta occupazionale. Le reazioni sindacali a varie gradazioni sono state di delusione. L'attesa era per avere dettagli sulla funzione di ciascuno stabilimento e in che tempi, ma nulla di questo è arrivato. Ci aspettavamo risposte più concrete alla posizione della CISL. Mancano garanzie per gli stabilimenti, sottolinea la UILM. Più critica la reazione della FIOM, che parla di incontro deludente e quindi preoccupante per i lavoratori. Mercoledì l'amministratore delegato Filosa sarà in audizione in Parlamento.
2: ATM, l'azienda dei trasporti milanese, ha promesso un'indagine interna e azioni in ogni sede opportuna dopo la denuncia di un utente che avrebbe scoperto una chat di dipendenti che avrebbero scambiato foto di parti intime di viaggiatrici, secondo la denuncia, carpite attraverso le telecamere di sorveglianza. La donna ha segnalato il fatto sia all'azienda sia ad alcuni influencer che l'hanno rilanciato attraverso i loro canali. Nelle foto condivise si vedrebbe un uomo in divisa aziendale che guarda sul telefono alcune foto di parti intime di donne sui mezzi, corredate da commenti sessisti all'interno di una chat denominata Staff Ticinese. ATM, si legge in una nota, si è prontamente attivata con la massima attenzione per fare piena luce sull'episodio, per verificare il corretto uso degli strumenti aziendali, per tutelare i clienti e le migliaia di dipendenti corretti che lavorano ogni giorno al servizio della città, dice l'azienda. La prossima edizione del giornale radio alle 17.30. Buon ascolto.
1: Popolare Network.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax. Voci protestanti, talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: I podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it.
1: Torniamo in onda sulle frequenze di RBE in diretta e vi parliamo di tante iniziative che si tengono ormai durante tutto l'anno, ma in questo periodo non si potrebbe farli tutti contemporaneamente insieme. Ma meno male che i nostri territori hanno tante cose da proporre, anche così estemporanee, delle progettualità o dei festival, delle sagre. Io amo le sagre, come tu ben sai, Daniela Grella.
2: Ha ancora l'ossicino della costina che le esce dall'angolino della bocca. No, a parte gli scherzi, però è vero, ci sono tante iniziative ed è bello il fatto che siano anche molto differenziate, in modo che davvero si può scegliere quello che sentite più attinente a voi, alle vostre esigenze, a quello che state vivendo in questo momento. Non è detto che quello che hai fatto l'anno precedente sia ancora vada ancora bene per te. Il fatto di poter cambiare è anche appunto un bel modo che il territorio

0: corso fattibile anche magari per chi deve muoversi in carrozzina o con delle stampelle o deve fare attenzione a dove mette i piedi. A volte basta veramente poco.
1: Sì, basta poco e soprattutto eventi come questi danno la possibilità di vivere dei luoghi sul nostro territorio che sono veramente incantevoli. E quindi vi vogliamo parlare di una giornata al castello di Miradolo questo sabato 20 giugno vuole proprio essere una giornata inclusiva per le persone appunto con difficoltà di movimento, magari qualche tipo di disabilità motoria. E il programma va dalla mattina alle 10, anche per godere del freschetto, perché adesso arrivano le giornate, quelle un po' afose, in cui bisogna evitare di uscire nelle ore centrali della giornata, mi raccomando, e idratatevi, con degli appuntamenti anche per famiglia. Ad esempio ci sarà la possibilità di visitare la mostra C'è oggi una fiaba e a seguire un laboratorio creativo carte da fiaba. Poi ci sarà un picnic, una visita al parco storico che ospita anche dei bellissimi alberi secolari e poi alle 16 si concluderà la giornata. Quindi una bella giornata per stare insieme, proprio dedicata alle persone soprattutto con difficoltà motorie, ma non solo,
0: è indirizzata solo. Assolutamente, l'idea è che sia anche per loro e poi ovviamente per tutti e tutte. Quindi sabato 20 giugno al castello di Miradolo a San Secondo di Pinerolo, prossima uscita vengo anch'io, mi raccomando, se siete interessati prenotatevi, perché così si organizza al meglio. Trovate tutte le informazioni sul sito territorysmart.diaconiavaldese.org e anzi, sai che c'è? Vi diamo già anche l'anticipazione per la prossima data, così se non trovate più posto per questo sabato 20 giugno, sappiate che il prossimo appuntamento di Vengo Anch'io sarà il 4 di luglio, questa volta a Rorà. Si inizia sempre alle 10, si partirà dal Parco Montano di Rorà, ancora più in alto, visto che sarà luglio, e sarà una passeggiata tra faggi e natura. Anche in questo caso bisogna prenotarsi.

0: Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco. Dovremmo cantare, cara Darianna, un buon compleanno. Vuoi intonare tu? No, facciamo, diamolo per cantato. Diamolo per cantato.
1: Basta, l'incipit.
0: Allora, il festeggiamento in questo caso sono i 50 anni di attivismo di Amnesty Torino, Amnesty International sezione di Torino. In questo periodo festeggia i 50 anni appunto di impegno, di attivismo, quindi auguri alla sezione Amnesty torinese, che per l'occasione ha deciso di proporre una mostra che in realtà sta girando un po' in varie zone d'Italia in questi ultimi mesi, ed è una mostra dal nome, dal titolo Stessa lotta, stessi diritti, 10 donne, 10 storie di attivismo. La potete andare a vedere dal 22 al 27 di giugno all'associazione Comala in Corso Ferrucci.
1: Esatto, questo progetto nasce dalle fotografie di Antonio De Matteo, che appunto collaborando con Amnesty International è andato a incontrare 10 donne che lottano per i diritti, soprattutto riuscendo a creare una mostra che mostra la potenza dell'intersezionalità della lotta per i diritti, perché parliamo di donne magari provenienti da parti del mondo differenti, da contesti differenti. Per esempio verrà data voce anche, tra poco vi dirò in che senso, a Nilay Barek, impegnata nella lotta per la parità di genere in Afghanistan, ma anche a Porpora Marcasciano, che è una donna trans che da tutta una vita lotta per i diritti delle persone LGBTQIA+, partendo anche da dei quartieri di Napoli che sono stati da sempre considerati malfamati, per esempio, quindi dove per esempio la lotta si esprime per quello che è nella sua potenza, cioè intersezionale.
0: Assolutamente,
1: appunto.
0: Ci sono donne che lavorano e si attivano nei diritti, quindi in particolare in questo caso parliamo di diritti in luoghi, in paesi dove per le donne non è così semplice vivere. Ci sono donne invece impegnate fortemente nell'azione di attenzione all'ambiente, quindi insomma un impegno un po' più ambientale, ma che sempre riguarda la collettività, la società. Vi stiamo facendo vedere anche sul sito di Amnesty International alcune delle immagini che poi appunto ritroverete in questa mostra Stessa lotta, stessi diritti, e ovviamente poi ci sono i vari dettagli delle collaborazioni che sono state avviate. In che senso, dicevi, si darà voce? E poi vi spiego, adesso sono curiosa, vorrei
1: capire. Sì, perché avrete la possibilità sicuramente di vedere le fotografie di queste donne nei loro ambienti in azione, ma ci sarà anche la possibilità di ascoltare le loro storie. Rossella Brescia, attrice e VIP italiana, ha dato proprio voce a queste donne leggendo ciò che hanno dichiarato in delle interviste, raccontando di che cosa si occupano. Quindi per questo anche il nostro claim, il nostro jingle, diamo voce a chi si mette in gioco. Beh, difatti in questo caso Amnesty International ha affidato la possibilità di mettere in voce a Rossella Brescia queste storie.
0: Bello, molto molto bello. Visto che l'hai citato, eccolo qua, diamo voce a chi si mette in gioco. Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco.

0: cara Daniela Grill, come passa il tempo quando ci si diverte? Sono le 15:56 minuti, cediamo la linea quindi al notiziario locale. Testè.
1: Assolutamente sì, lasciamo spazio all'informazione dalla zona del Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, insomma il nord-ovest dell'Italia. Tra l'altro ricordiamo che se non riuscite a seguire, ascoltare i notiziari in diretta, non potete collegarvi, non potete ascoltarli alle 16, alle 18 per quanto riguarda il pomeriggio.
0: E niente, sono persi per sempre.
1: Non è vero, non è vero, li potete ritrovare sempre, troverete sempre l'ultima versione del notiziario aggiornata, pubblicata sul nostro sito rbe.it, quindi ottima occasione per andare a curiosare anche sul sito di Radio Bequit di tanto in tanto. Io vi saluto, cari ascoltatori e care ascoltatrici, vi lascio dopo il notiziario nelle mani di Darianna che prosegue con il filo d'Arianna e con me invece ci sentiamo domani. Ciao Daria, domani.
0: Ciao. Voci protestanti, talk, eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.

0: ora pubblicità. Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
1: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Nella mattinata di oggi è crollato un controsoffitto in una sala operatoria del reparto di neurochirurgia dell'ospedale Molinette di Torino. Al momento del cedimento la sala era fortunatamente vuota, evitando il ferimento di pazienti e personale sanitario. L'episodio odierno fa seguito a quello accaduto nel 2022 che aveva interessato l'area degli ambulatori e che aveva indotto la direzione sanitaria a predisporre un piano di interventi straordinari per la messa in sicurezza della struttura. Secondo quanto emerso dalle analisi degli ultimi anni, però, gli edifici presentano carenze strutturali diffuse e gli interventi necessari per il loro recupero comporterebbero costi così elevati da rendere, almeno sul piano teorico, impensabile l'intervento. A luglio dello scorso anno lo SPRESAL, il servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, aveva trasmesso fotografie e relazioni alla Procura di Torino, che aveva aperto un fascicolo per fare luce sulle condizioni della struttura. Si torna a parlare della strage di Brandizzo, quando un treno in transito travolse e uccise 5 operai al lavoro sui binari nel settembre del 2023. Il tema è il sistema TP8000, un sistema basato su sensori radio che permette di arrestare la corsa dei treni quando ci sono operai al lavoro sui binari. In una PEC inedita della Commissione parlamentare d'inchiesta, datata 19 settembre 2023, si cita infatti una riunione che sarebbe avvenuta il 27 marzo, ossia 5 mesi prima del fatto in questione, al Ministero dei Trasporti con la ditta fornitrice del sistema e l'Agenzia per la Sicurezza delle Ferrovie. Se confermata, questa informazione dimostrerebbe che al Ministero era nota l'esistenza di quel sistema pensato per rafforzare la sicurezza sui cantieri, ma nessuno sarebbe intervenuto per ripristinarlo. Nel documento si legge che la tecnologia è stata accennata come premessa nella riunione in oggetto. Nei giorni successivi al disastro, il titolare dell'azienda fornitrice avrebbe anche mandato delle email anche a RFI, all'Agenzia Nazionale e alla segreteria del ministro Salvini per metterli al corrente della situazione. La Regione Piemonte e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte e il Club Alpino Italiano hanno sottoscritto un protocollo d'intesa con prospettiva triennale per l'avvio di percorsi educativi e formativi dedicati agli studenti e ai docenti delle scuole piemontesi, finalizzati ad avvicinare le nuove generazioni alla conoscenza del territorio montano e promuovere la cultura della sostenibilità, rafforzando il legame tra scuola, ambiente e comunità. Punti qualificanti dell'accordo sono la valorizzazione del patrimonio naturale, paesaggistico e culturale delle terre alte attraverso attività didattiche, esperienze sul campo, percorsi di educazione ambientale e iniziative dedicate alla conoscenza della montagna, dell'escursionismo e delle pratiche sportive a essa collegate. Ai nostri microfoni Angela Paola Antonio, componente della struttura operativa centrale del CAI Scuola.
2: Il protocollo d'intesa che è stato firmato ieri rappresenta uno strumento strategico che rafforza ulteriormente il legame tra scuola, istituzione e territorio. E c'è da dire che tra il CAI, la Regione, l'Ufficio Scolastico Regionale, in modo particolare il CAI attraverso il gruppo regionale Piemonte, ha iniziato una collaborazione che parte dal 2017. 7. Successivamente c'è stata la partecipazione dell'ufficio scolastico regionale proprio per promuovere nelle scuole la formazione alla cultura dello sviluppo sostenibile e la conoscenza del territorio montano. Quindi il protocollo d'intesa che è stato firmato ieri non è altro che un rinnovo: avvicinare i ragazzi alla montagna, alla conoscenza del territorio, alle sue valenze, alle sue particolarità, peculiarità. È importante quando parliamo di sostenibilità, quando parliamo di quelli che sono le linee guida promosse dall'educazione civica, non è altro che una parte di questa trasversalità che noi possiamo attuare. Quindi c'è da dire che la struttura operativa del SAI Scuola, oltre diciamo a promuovere, grazie alla collaborazione con le sezioni presenti sul territorio, significa portare i ragazzi a conoscere il territorio e soprattutto a fare in modo che delle competenze specifiche presenti all'interno delle sezioni, quale può essere la figura del geologo, dello speleologo, può portare le proprie conoscenze, il proprio bagaglio conoscitivo, le proprie competenze nel mondo scolastico. Allora, la risposta abbiamo visto attraverso l'adesione che hanno le sezioni. E anche qui la regione Piemonte è risultata capofila. In Piemonte abbiamo avuto più di 20 sezioni che hanno chiesto il finanziamento. Quindi 20 sezioni significa che a loro volta portano la progettualità all'interno di un istituto comprensivo, che può essere scuola primaria, che può essere scuola secondaria di primo o di secondo grado, che può essere rivolta ad una classe soltanto che va a dormire una notte in un rifugio e conosce la montagna sviluppando alcune tematiche, oppure può essere sviluppata una tematica che riguarda più classi parallele.
1: La Fondazione Casa dell'Anziano Madonna della Misericordia ETS, insieme ai partner Diaconia Valdese, Associazione Cuneese Case di Riposo e Domiciliarità APS e CFIQ di Pinerolo, hanno avviato un progetto finanziato dalla Regione Piemonte denominato RSA Aperta, per aiutare l'invecchiamento attivo facendo comunità in rete. Il progetto si localizza nel territorio del Pinerolese e nelle valli Chisone, Germanasca e Valpellice, in un'area caratterizzata da forte invecchiamento della popolazione, sempre maggiori bisogni sociali, e mira da un lato a sviluppare percorsi di formazione e informazione rivolti a caregiver, volontari e anziani stessi per orientare la fruizione dei servizi, la sicurezza domestica, l'alimentazione e la gestione delle demenze. Dall'altro propone un'operazione culturale di riflessione collettiva e coinvolgimento comunitario per favorire un'attiva partecipazione di tutti. Parallelamente si mira a ricostruire reti sociali locali in un mondo sempre più connesso tecnologicamente, ma povero di relazioni umane dirette. Il tutto si inserisce in un quadro di sperimentazione di welfare generativo e territoriale. Il 19 e 20 giugno avverrà l'inaugurazione delle terrazze a Caia, a Pinerolo e della nuova area picnic di Costa Grande. Le due progetti di rigenerazione urbana realizzati grazie ai fondi del PNRR Next Generation EU. Lo annuncia il Comune di Pinerolo attraverso un comunicato stampa. La riqualificazione delle terrazze ha portato all'apertura di una terza terrazza e il potenziamento dell'illuminazione, insieme ad altri interventi che hanno permesso la configurazione di uno spazio urbano rinnovato e aperto, pensato per occasioni di socialità. L'inaugurazione delle terrazze si terrà di venerdì 19 giugno alle 10.30 e per l'occasione le terrazze ospiteranno il FestiLab Festival dedicato ai e alle giovani con attività, laboratori e incontri. Nel pomeriggio di sabato 20 invece si inaugurerà la nuova area picnic di Costa Grande, la cui costruzione contribuisce al rinnovo paesaggistico della collina pinerolese. E chiudiamo con le previsioni del tempo per domani. In Piemonte al mattino cielo soleggiato con velature e banchi nuvolosi in estensione e cielo poco parzialmente nuvoloso. In giornata poco parzialmente nuvoloso con nubi in addensamento sulle zone piemontesi, montane e della Val d'Aosta orientale. Nel pomeriggio possibile qualche rovescio temporale sull'interno delle valli cuneesi e tra le valli del Rosa e dell'Ossola. in Liguria, velature in ingresso a partire dai settori interni in mattinata e in estensione all'intero territorio regionale nel corso della giornata. Episodi di instabilità pomeridiana sulle Alpi Liguri e marittime, sulle vette avetane con rovesci localizzati e qualche colpo di tuono. Situazione invariata sui restanti settori con cieli velati fino a fine giornata e qualche nube in più sull'estremo levante tra tardo pomeriggio e sera. Il notiziario finisce qui, a tutte le persone in ascolto un buon proseguimento con la programmazione di RBN.

RBE, vicina a te. Il filo d'Arianna, il mondo dietro l'angolo. Per orientarsi sul territorio, tessere fitte reti sociali e trovare il bandolo della matassa delle notizie attorno a noi. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 17, con Arianna Tedesco, rigorosamente senza l'apostrofo. Popolo di Radio Bequit, ben ritrovati per questa nuova puntata de Il Filo d'Arianna, il mondo dietro l'angolo, un approfondimento delle notizie, delle realtà del nostro territorio, che a volte un po' per questione di tempo, un po' per questione di spazio, non riusciamo a raccontare così come bisognerebbe fare all'interno dei notiziari locali. Allora ci prendiamo tre quarti d'ora circa per darci il tempo di capire un po' meglio il nostro territorio, Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria. Oggi è lunedì 15 giugno 2026, sono le 16:18 minuti. Oggi parleremo di alcune notizie, anche alcuni appuntamenti che avranno luogo proprio sul nostro territorio. In particolare parleremo di diritto all'energia accessibile anche nell'abitare, e quindi abitare in classe A, ma poi parleremo anche appuntamenti che ci in qualche modo ci competono, ci vedono protagonisti noi di RBE Radio e TV. Infatti parleremo di questo evento Festilab che troverà luogo a Pinerolo, quindi sia per quanto riguarda l'auditorium MOR di Corso Piave 5 che anche le terrazze a Caia. Parleremo in particolare di uno degli ospiti d'eccezione, cioè Phil Peel. Chi è questo personaggio, di che cosa si occupa, perché vale la pena prenotarsi un posto per incontrarlo. E poi parleremo anche di bandi per vivere al meglio sul nostro territorio, progetti. Spesso ci lamentiamo, no, che non c'è magari non tanto tempo ma tanti soldi per poter fare tante cose, e allora vi vogliamo dare dei consigli, un servizio utile effettuato da RBE. E ascoltiamo della buona musica, torniamo ad ascoltare Saif e con un giorno di ritardo vi auguro buona domenica.

0: la domenica.
1: E come da tradizione ormai Saif ci inganna con questi ritmi particolarmente freschi estivi, per poi andare ad inserire delle tematiche piuttosto interessanti e difficili da trattare, anche come quando si allontana per esempio un genitore, ma anche un genitore nella vita di una persona fin dalla più tenera età. Ma cambiamo del tutto argomento, perché vi voglio parlare di un luogo di Pinerolo che è stato proprio recentemente riqualificato, e parliamo delle terrazze Acaia. Le terrazze Acaia hanno subito in questi mesi tutta una serie di interventi strutturali, ma soprattutto di riqualifica, con l'aiuto di 250.000 euro di fondi PNRR, con il quale il comune di Pinerolo, e lo sentivamo anche prima insieme all'assessora Lia Bianco, si sono riusciti a recuperare questi spazi che sono proprio delle terrazze che si trovano in un luogo anche piuttosto strategico, cioè tra la chiesa di Sant'Agostino e la casa del Senato, e anche nelle vicinanze dell'area picnic di Costa Grande. E in questo caso parliamo della zona, diciamo, collinare pinerolese, che per tanti anni, per tanto tempo è stata comunque luogo un po' losco, ecco, in cui non si andava, ecco, magari anche poco sicuri. E invece il comune di Pinerolo ha voluto trasformare questi luoghi in luoghi appunto di aggregazione, in cui sarà anche possibile da questo momento in poi organizzare degli incontri, degli eventi, e soprattutto si è pensato comunque di far diventare questo luogo un luogo per i giovani, per l'incontro dei giovani, un luogo destinato quindi alla socialità ma anche quotidiana, di sosta, di ma anche fruizione culturale. E non è un caso che Festilab, quindi questo evento, questa due giorni che sono organizzati tra gli altri anche da RBE Radio e TV, si terranno in particolar modo proprio alle terrazze Acaia, un festival dedicato proprio a questo target dai 15 ai 34 anni, ai giovani, con tante attività, laboratori, momenti di partecipazione che vogliono anche essere proprio una primissima sperimentazione di quello che può accadere in questi luoghi. E domenica, oltretutto occasione del solstizio d'estate, le terrazze si trasformeranno proprio in uno spazio aperto e condiviso. Dalle 11 alle 21 ci saranno infatti dei momenti di musica con DJ set, proposte gastronomiche, attività ludiche e sportive, e quindi vuole essere proprio un incentivo a utilizzare questi spazi in maniera sicura e soprattutto proprio come un luogo di aggregazione sano. Oltretutto sono anche già stati immaginati dei futuri eventi in questi spazi, perciò se volete scoprirli o riscoprirli sotto un'altra veste, potrete proprio andare a scoprirli questo weekend, in questi giorni in cui ci saranno queste tante attività. Sarà anche un modo per incontrarsi, per scambiare, perché no, delle idee proprio di questi spazi. E anche se volete vedere, magari non vivete a Pinerolo, non conoscete questi spazi, volete già farvi un'idea di che cosa si tratta, sul sito pinerolocambia.it della città di Pinerolo potrete vedere proprio il progetto delle terrazze Acaia, per rendervi conto di quella che era la situazione in precedenza di questi spazi, quali sono stati i progetti di riqualificazione, con tanto anche di storie, con fotografie, con questa progettualità. E quindi, alla luce di queste immagini, perché so recarvi in questi giorni, proprio venerdì, sabato e domenica, negli spazi delle terrazze Acaia, per poterle rivivere tutte insieme. Allora, visto che sono un po' in vena di sonorità estive, spagnoleggianti, sudamericane, io direi di cedere la parola a lei, la signora della Colombia, Shakira, con Cantagena.

0: pretty boy.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Il traffico si presenta regolare lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Vi anticipiamo che per lavori lungo la A7 Milano-Genova dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto fra Vignole Borbera e Serra Valle Scrivia in direzione Milano. Per il momento è tutto, grazie per l'attenzione e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.
4: Se vuoi segnalarci delle notizie dal territorio oppure delle realtà di Piemonte, Valle d'Aosta o Liguria, scrivici al numero 328-8757-845 o alla email diretta @rde.it.
5: Continuiamo a parlare del Festilab, questo appuntamento, la sua edizione zero, così come diceva Lia Bianco, assessora di Pinerolo, anche alle politiche giovanili, questo festival che vuole essere un luogo sia di incontro ma anche di sperimentazione delle realtà del territorio che in modi veramente molto eterogenei possono coinvolgere i più giovani, intendiamo dai 15 ai 35 anni, persone sappiamo anche essere un target che spesso va un po' cercato, individuato sul nostro territorio, infatti in questa fascia di età molto spesso ci si sposta dalla provincia, dalle terre alte, dai comuni montani per andare a cercare opportunità magari nelle grandi città, per esempio appunto Torino. Ma questi eventi servono anche per far scoprire quanto il nostro territorio sia vivo e soprattutto sia tenuto vivo proprio dai nostri giovani. E con l'occasione abbiamo voluto proprio portare a Pinerolo due persone che si occupano anche di divulgazione scientifica a vario titolo, ma soprattutto che riescano anche ad inserire nelle modalità di divulgazione degli aspetti divertenti, ironici quanto più possibile. Tutto questo si racchiude in due figure, principalmente Adrian Fartade, molto conosciuto anche ai non giovani, che si occupa soprattutto di divulgazione scientifica per quanto riguarda la fisica e l'astronomia. L'abbiamo anche avuto nostro ospite al Salone del Libro con un'intervista che ritrovate sul nostro canale YouTube, e il cui incontro sta andando sold out, ci sono veramente pochissimi posti ancora prenotabili per lo spettacolo che si terrà venerdì sera 19 al auditorium di Corso Piave 5 a Pinerolo, che ha preso questo nuovo nome di More o Mor. Adesso capiremo anche la pronuncia esattamente come dovrebbe essere. Ma vi voglio consigliare anche il secondo appuntamento di questo tipo, in cui sarà presente Phil Peel. Phil Peel, che è lo pseudonimo di Filippo Piluso, quindi mi sembra perfetto, ecco come nickname. Lui di per sé è un divulgatore scientifico, è noto anche come divulgatore coatto, che ama soprattutto parlare dei temi della sostenibilità, della gestione delle risorse energetiche, ma è anche un comico, è anche uno stand-up comedian, quindi attraverso anche la comicità e l'ironia cerca comunque di far passare al pubblico che lo segue proprio quelli che sono dei concetti non per forza basilari per quanto riguarda la sostenibilità, anzi c'è stata ormai una costruzione proprio di quello che sono i saperi che cerca di diffondere il più possibile, e la cosa molto interessante è che lo fa in maniera molto irriverente soprattutto sui social e soprattutto nelle sue esibizioni dal vivo, quindi ci aspettiamo uno spettacolo molto interessante da Phil Peel, e anche conosciuto per aver partecipato a Italia's Got Talent, anche al programma Propaganda Live sulla 7, e collaboro anche con molti network, con molte radio nazionali proprio per la diffusione di tematiche quali, non so, il riscaldamento globale oppure semplicemente come fare per poter essere meno impattanti noi persone singole, ovviamente mischiando la scienza con davvero tanta ironia, tanta satira. Se volete avere maggiori informazioni su come è possibile prenotarsi un posto per questo spettacolo di stand-up e di divulgazione scientifica di Phil Peel, il consiglio che vi do è di andare o sulla pagina Facebook di RBE, quindi RBE Radio TV, oppure sul sito Città di Pinerolo Festilab, perché qua troverete anche le modulistiche per prenotarsi per tutti gli eventi che necessitano appunto di una prenotazione. Noi vi vorremmo far entrare a frotte all'auditorium, ma ci sono dei limiti dovuti alla sicurezza di uno spazio al chiuso, di conseguenza bisogna assolutamente prenotarsi. E un consiglio che vi do è: se vi siete prenotati per Phil Peel o per Adrian Fartade, ma sapete che non avrete la possibilità poi di recarvi, anche all'ultimo scriveteci, perché così potremo liberare un posto e quindi l'opportunità di qualcun altro, di qualche altra persona che ci tiene molto a poter venire. Quindi farete anche un gesto di gentilezza che si sposa perfettamente con la tipologia di evento che stiamo costruendo tutti insieme. Se volete segnarvelo anche a calendario e poi ovviamente prenotarlo, l'incontro invece con Phil Peel, divulgazione coatta ambientale, si terrà il 20 giugno alle ore 21:30 presso l'auditorium MOR di Corso Piave 5 all'interno appunto degli eventi di Festilab 2026.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Se vuoi segnalarci delle notizie dal territorio oppure delle realtà di Piemonte, Valle d'Aosta o Liguria, scrivici al numero 328 8757 845 o alla email diretta @rbe.it.
2: L'anno appena concluso, sì, è stato un anno particolarmente caratterizzato da eventi di tipo sportivi per Torino in particolar modo, ma potremmo dire per tutto il nord-ovest d'Italia. E questi eventi non soltanto danno l'opportunità a tanti sportivi, tanti fan di poter fare, partecipare sia appunto come attori che come spettatori a questi eventi, ma creano un indotto non indifferente sia per quanto riguarda il turismo ma anche per quanto riguarda poi gli investimenti sui nostri territori. Ad esempio, vi voglio riportare quanto dichiarato in questo articolo di ansa.it sezione Regione Piemonte per quanto riguarda il ritorno della Final Eight. Infatti questo evento, che qualche mese fa ha portato ben 40.000 spettatori a Torino, che sono un numero veramente esorbitante, ecco, ha portato anche un ritorno economico sul territorio che ha superato i 12,5 milioni di euro. Quindi, se è vero che organizzare questo tipo di eventi muove una macchina grande, complessa e anche costosa, è vero anche che il ritorno può essere veramente molto appetibile, molto interessante sia ai singoli cittadini e cittadini ma anche alle aziende del nostro territorio, e crea tutto un circuito virtuoso poi di investimenti, ovviamente. Secondo quanto sottolineato in conferenza stampa da Giovanni Palazzi, presidente di Stage Up, che ha curato proprio l'organizzazione di questo evento della Final Eight di basket, rispetto al 2024 l'impatto diretto è cresciuto del 30%, cioè di fatto nel momento in cui si investono 100 euro per quanto riguarda tutta questa gigantesca macchina, nessuno

Soprattutto, come ricorda Stefano Lorusso, sindaco di Torino, aumentare o comunque creare una certa costanza di eventi sportivi a Torino andrà sempre di più a rafforzare quelle che sono le nostre imprese proprio in rivolte in questo senso, e creerà anche tutta una serie di automatismi che renderanno di fatto le spese magari un po' inferiori, che magari riusciranno ad allargare sempre di più quelle che è la partecipazione delle realtà anche piccole del nostro territorio, e perché no anche pensare a delle collaborazioni con tanti enti, tante realtà diffuse sul nostro territorio, perché saranno delle situazioni molto molto appetibili. Se avete idea di qualche evento di questo tipo che magari dal suo piccolo territoriale locale sta aumentando sempre di più e volete raccontarcelo, volete proprio farci diventare partecipi di questi tipi di iniziative, in modo da, magari anche semplicemente facendone un po' pubblicità, parlandole, raccontandole, scoprendolo, potrebbe essere veramente sempre più grande, collegarsi a grandi altri eventi o piccoli eventi del nostro territorio. Insomma, collaboriamo per far sì di ripartire, perché no, anche da questi eventi. E allora ciao, no, ciao lo dice Cosmo, ciao e torneremo per gli ultimi momenti insieme della puntata di quest'oggi del Filo d'Arianna. Ciao.

Comunque Cosmo, io ti sconsiglio di cantare sempre con questo falsetto, perché poi un attimo che ti va via la voce, fatelo dire da una professionista, la quale ieri al karaoke ha dato tutto e oggi rischiava di essere afona. Grazie mille al miele che mi ha permesso di rimettere in sesto le mie corde vocali. Ma andiamo oltre, non parliamo di me, non parliamo del karaoke e parliamo invece di

un bando, un progetto che ormai è diventato piuttosto storico, però forse ancora poco conosciuto da tante persone, che è il bando Vivo Meglio. È un progetto della Fondazione CRT che ha l'obiettivo di finanziare iniziative per l'inclusione sociale, per l'autonomia abitativa e lavorativa e soprattutto quindi in tutto questo per l'accessibilità. Di che cosa parliamo? È un bando, quindi sono dei finanziamenti che Fondazione CRT mette a disposizione di progettualità, quindi enti privati, pubblici e quant'altro, che creano di enti pubblici e no profit, ecco, che danno modo appunto alle persone con disabilità, sia quindi disabilità motorie ma anche disabilità intellettive o sensoriali, di poter vivere al meglio in modo più inclusivo gli spazi che abitiamo, le situazioni che abitiamo, quindi volte proprio all'inclusione sociale, e che siano operanti in Piemonte e Valle d'Aosta. Il contributo massimo per ciascun progetto associato è stato elevato, quindi sono maggiori finanziamenti. Ogni progetto potrà ricevere al massimo 40.000 euro, che è una signora cifra, devo dire, e la scadenza per le presentazioni delle domande è fissata il 15 luglio 2026. Oltretutto, fanno anche parte di questo progetto tutta una serie di prodotti sono già partiti negli anni scorsi, prodotti nel senso di progetti che sono stati finanziati e che potranno essere ancora finanziati, ecco, quindi sono progettualità che possono continuare anche negli anni successivi. Se volete avere maggiori informazioni per quanto riguarda questa progettualità Vivo Meglio, e anche magari per ispirarsi, perché come diciamo molto spesso, per quanto riguarda la solidarietà, la socialità, l'inclusione, non è detto che il progetto di qualcun altro ormai è fatto e non lo posso più fare io. No, si può comunque, è bene, magari ispirarsi ad altri progetti per poterli poi calare nei propri luoghi, nei propri spazi, nella propria comunità, magari modificandola nel momento in cui la conosciamo più approfonditamente. Quindi trovate maggiori informazioni su questo bando Vivo Meglio sul sito di Fondazione CRT, nella sezione punto bandi progetti, e trovate Vivo Meglio, per andare sia a trovare ovviamente quelli che sono i riferimenti per poi inviare le progettualità dei bandi, e anche tutta una sezione di Frequently Asked Question, quindi le domande più frequenti che vengono rivolte appunto agli organizzatori, e ci saranno quest'anno delle novità, a parte appunto questo innalzamento della soglia singola che può essere poi data finanziata per i vari progetti vincitori, ma c'è anche un focus particolare sull'innovazione digitale e il design for all. Quindi più che utilizzare effettivamente delle tecnologie, e più creare dei progetti che abbiano come obiettivo quello di facilitare l'utilizzo del digitale e quindi anche di fatto delle tecnologie alle persone con delle difficoltà, con dei tipi di fragilità, che può essere anche semplicemente riuscire a, non so, creare un tipo di device alla portata economica magari di una persona con dei tipi di disabilità particolari, perché sappiamo che dei device ci sono, ma spesso i costi che una persona singola oppure un ente che li finanzia deve sborsare sono piuttosto alti. E poi un focus in particolare sull'accessibilità ambientale. Vedete che ci sono dei temi che tornano sempre, quindi anche cultura della partecipazione, linguaggio inclusivo, come sta succedendo con i territori smart, così anche altri enti pubblici e organizzazioni no profit possono immaginare, calati sul proprio territorio, quelli che sono dei luoghi al momento poco accessibili alle persone con disabilità e che attraverso
magari la formazione di persone specifiche che se ne occupano, mappature partecipate o anche delle modifiche, delle ristrutturazioni di questi spazi, poter essere più facilmente accessibili a chiunque. E la stessa cosa può accadere anche nelle abitazioni. Io degli stimoli ve li ho dati, se volete avere maggiori informazioni ve lo ripeto, fondazionecrt.it, nella sezione bandi progetti trovate appunto Vivo Meglio. Le domande, come vi dicevo, sarà possibile presentarle fino al prossimo mese, quindi avete un mese, oggi è il 15 di giugno, 15 di luglio, data fissata per la scadenza delle presentazioni delle domande per Vivo Meglio.

0: trasmissione di una radio concorrente, che non andrò a nominare, una radio molto più piccola di noi, ovviamente, vede una rubrica che si chiama Canzoni Travisate. E io non so voi, ma in questa canzone The Bus Stop io sento Basta Pasta, che potrebbe essere un buon incentivo per diminuire la quantità di carboidrati all'inizio di questa estate. Che ne dite? Che poi creano, insomma, ritenzione idrica, creano tutta una serie di problematiche. Ditemi che cosa ci sentite voi in questa canzone, dato che io comunque non riesco mai a dire il titolo di questo brano, ma mi ci sto mettendo di impegno. Mi metterò di impegno anche per fare una gran selezione musicale della puntata di domani, perché il tempo a nostra disposizione per quest'oggi è terminato. Sono le 16:59 minuti che scattano tra 4 secondi. A questo punto ci risentiamo domani. Vi informo anche che purtroppo la puntata di quest'oggi di Mi Ritorni in Mente non andrà in onda, perché Marta e Samuel purtroppo sono rimasti bloccati in altri luoghi, in altri impegni, e purtroppo non potranno essere presenti quest'oggi, ma non vi preoccupate, torneranno sicuramente domani, come tornerò io, sempre subito dopo le ore 16, subito dopo l'edizione delle 16 nel notiziario locale, con una nuova puntata del Filo d'Arianna. Se avete delle notizie o delle realtà, delle iniziative dei nostri territori da segnalarci, 328 8757 845 per i messaggini, oppure email all'indirizzo diretta@rbe.it. E a questo punto salutiamoci come facciamo sempre, ovvero sia tutti insieme in coro, dai! Abbiate cura di voi, dei vostri cari, statevi buono e ciao!
1: Il Filo d'Arianna, il mondo dietro l'angolo. RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: E ora, pubblicità. Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro, la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Popolare Network.
1: Buon pomeriggio, le notizie delle 15.30. In Francia sta iniziando il G7, in cui al centro dell'attenzione c'è l'accordo di pace tra Iran e Stati Uniti annunciato nelle scorse ore. Il presidente Macron ha detto che il suo paese e il Regno Unito sono pronti a prendere la testa di una missione a Hormuz, con il sostegno di Paesi Bassi e Italia, con l'obiettivo di contribuire alla riapertura dello stretto una volta che il patto sarà effettivamente applicato. La firma ufficiale è attesa venerdì.
2: Secondo l'ONU, da inizio anno sono state eseguite almeno 40 condanne a morte per motivi di sicurezza nazionale. Le autorità hanno intensificato la loro brutale repressione, arrestando migliaia di persone e imponendo restrizioni ancora più severe allo spazio civico, ha detto l'alto commissario per i diritti umani Volker Türk, aggiungendo che tra le persone uccise ci sono almeno 18 manifestanti.
1: La Corte d'Appello di Londra ha dato ragione al governo, che aveva classificato il movimento Palestine Action come gruppo terroristico, dichiarandolo fuori legge. A febbraio una prima sentenza aveva giudicato quella decisione illecita perché sproporzionata. Oggi la presidente della Corte ha accusato Palestine Action di incoraggiare apertamente una violenza illegale che si avvicina al terrorismo. Mentre dal movimento ha parlato una delle fondatrici: non smetteremo di batterci per la revoca del bando, per la fine delle leggi antiterrorismo contro di noi e per una Palestina libera. Nei mesi scorsi l'organizzazione era stata protagonista di azioni contro basi militari e fabbriche di armi. Contro la sua criminalizzazione si sono schierate ONG come Amnesty International e Human Rights Watch.
2: Il presidente ucraino Zelensky ha detto che sono 11 le persone uccise nell'attacco russo della scorsa notte contro il paese. Tra i luoghi colpiti c'è un monastero nella zona di Kiev che fa parte di un sito dichiarato patrimonio dell'UNESCO. È importante che il mondo non resti in silenzio di fronte a questo ultimo atto di barbarie russa, ha dichiarato Zelensky. La portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca ha risposto definendo la notizia una bufala. L'UNESCO ha detto di temere danni importanti all'edificio in questione.
1: A Roma sta iniziando il tavolo per Electrolux. La multinazionale svedese riporterà al Ministero dell'Industria il piano di oltre 1700 licenziamenti con la chiusura dello stabilimento marchigiano di Cerreto d'Esi. Il governo, le 5 regioni interessate e i sindacati sono unanimi nel chiedere il ritiro del piano. Electrolux nell'ultimo incontro aveva garantito di non prendere iniziative unilaterali, ma nel frattempo ha iniziato a spostare in Polonia alcune produzioni e a sviluppare macchinari per adattarli a stabilimenti esteri. Nelle fabbriche italiane oggi sono stati indetti scioperi e presidi.
2: Il numero uno di Stellantis in Europa, Emanuele Cappellano, ha incontrato i sindacati italiani per presentare il piano che il gruppo ha annunciato alcune settimane fa. Da Cappellano sono arrivate promesse di impegni ed investimento sull'Europa e sull'Italia. Rispetto al nostro paese, Cappellano ha garantito che non ci sarà la chiusura di nessuno stabilimento e che nei prossimi anni ci saranno 5 miliardi di investimenti per innovazione, senza aggiungere garanzie sulla tenuta occupazionale. Le reazioni sindacali a varie gradazioni sono state di delusione. L'attesa era per avere dettagli sulla funzione di ciascuno stabilimento e in che tempi, ma nulla di questo è arrivato. Ci aspettavamo risposte più concrete alla posizione della CISL. Mancano garanzie per gli stabilimenti, sottolinea la UILM. Più critica la reazione della FIOM, che parla di incontro deludente e quindi preoccupante per i lavoratori. Mercoledì l'amministratore delegato Filosa sarà in audizione in Parlamento.
1: ATM, l'azienda dei trasporti milanese, ha promesso un'indagine interna e azioni in ogni sede opportuna dopo la denuncia di un utente che avrebbe scoperto una chat di dipendenti che avrebbero scambiato foto di parti intime di viaggiatrici, secondo la denuncia, carpite attraverso le telecamere di sorveglianza. La donna ha segnalato il fatto sia all'azienda sia ad alcuni influencer che l'hanno rilanciato attraverso i loro canali. Nelle foto condivise si vedrebbe un uomo in divisa aziendale che guarda sul telefono alcune foto di parti intime di donne sui mezzi, corredate da commenti sessisti all'interno di una chat denominata Staff Ticinese. ATM, si legge in una nota, si è prontamente attivata con la massima attenzione per fare piena luce sull'episodio, per verificare il corretto uso degli strumenti aziendali, per tutelare i clienti e le migliaia di dipendenti corretti che lavorano ogni giorno al servizio della città, dice l'azienda. La prossima edizione del giornale radio alle 17.30. Buon ascolto.
0: Popolare Network.

0: Vibes, Video Backwit Studio. Produzioni video, audio, podcast e multimedia storytelling per la tua realtà, il tuo progetto, la tua storia. Contattaci al 320 4579 349 o su vibesvideo.it. Never stop the vibes.
1: Voci protestanti, alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche, e non solo. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori. In diretta tutti i giorni, nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16.
2: RBE TV. Da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: Ci ascolti in DAB? Siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Il 19 e 20 giugno la città di Pinerolo si anima con il Festilab. Due serate gratuite all'Auditorium More di Corso Piave e una giornata di laboratori, giochi, attività, talk e festa alle Terrazze Acaia. Venerdì 19 giugno alle 21, Adrian Fartade con Buone notizie dalla fine del mondo. Sabato 20 giugno, per tutto il giorno alle Terrazze Acaia, una giornata di festa, laboratori e giochi. Alle 21.30, Phil Pill con divulgazione coatta ambientale. Trovi tutto il programma su Instagram, alla pagina di Lab Giovani-Pinerolese. Ti aspettiamo al Festilab!

0: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Nella mattinata di oggi è crollato un controsoffitto in una sala operatoria del reparto di neurochirurgia dell'ospedale Molinette di Torino. Al momento del cedimento la sala era fortunatamente vuota, evitando così il ferimento di pazienti e personale sanitario. L'episodio odierno fa seguito a quello accaduto nel 2022, che aveva interessato l'area degli ambulatori e aveva indotto la direzione sanitaria a predisporre un piano di interventi straordinari per la messa in sicurezza della struttura. Secondo quanto emerso dalle analisi degli ultimi anni, gli edifici presentano carenze strutturali diffuse e gli interventi necessari per il loro recupero comporterebbero costi molto elevati. A luglio dello scorso anno lo Spresal aveva trasmesso fotografie e relazioni alla Procura di Torino, che aveva aperto un fascicolo per far luce sulle condizioni della struttura. Si torna a parlare della strage di Brandizzo, quando un treno in transito travolse e uccise 5 operai al lavoro sui binari nel settembre del 2023. Il tema è il sistema TP8000, un sistema basato su sensori radio che permette di arrestare la corsa dei treni quando ci sono degli operai al lavoro sui binari, che sarebbe stato disattivato. In una PEC inedita della Commissione parlamentare d'inchiesta, datata 19 settembre 2023, si cita infatti una riunione che sarebbe avvenuta il 27 marzo, ben 5 mesi prima del fatto in questione, al Ministero dei Trasporti con la ditta fornitrice del sistema e l'Agenzia per la Sicurezza delle Ferrovie. Se confermata, questa informazione dimostrerebbe che al Ministero era nota l'esistenza di quel sistema pensato per rafforzare la sicurezza sui cantieri, ma nessuno sarebbe intervenuto per ripristinarlo. Nel documento si legge che la tecnologia è stata accennata come premessa nella riunione in oggetto. Nei giorni successivi al disastro, il titolare dell'azienda fornitrice avrebbe mandato anche delle email a RFI, all'Agenzia Nazionale e alla segreteria del ministro Salvini per metterli al corrente della situazione. I sindacati di polizia penitenziaria hanno segnalato 2 nuovi casi di violenze nelle carceri di Torino e Asti. Il primo episodio sarebbe avvenuto domenica 14 giugno nel carcere Lorusso Cotugno di Torino, nel reparto Nuovi Giunti. Secondo le ricostruzioni, un detenuto durante il trasferimento verso l'area passeggi avrebbe avuto una violenta lite con un altro detenuto che lavorava nel corridoio del reparto e avrebbe estratto un'arma rudimentale ricavata da un frammento di plexiglass affilato, tentando di colpirlo. L'altro episodio si sarebbe verificato la sera del 13 giugno ad Asti, dove un detenuto sottoposto a regime di sorveglianza particolare previsto dall'articolo 14 bis avrebbe improvvisamente aggredito un agente schiaffeggiandolo durante l'accompagnamento alle docce. Anche in questo caso, secondo il sindacato, il tempestivo intervento del personale ha impedito un aggravamento della situazione. In totale sarebbero rimasti feriti 3 agenti di polizia penitenziaria. Sono state rilevate 2 nuove positività alla peste suina nel territorio piemontese, una in provincia di Cuneo a Cravanzana, una in provincia di Asti a Serole. Salgono quindi a 818 i casi totali in Piemonte. Con il caso di Serole, il numero dei comuni in cui è stata osservata almeno una positività sale a quota 202. 2 nuovi casi anche in Liguria, uno nella città di Genova, l'altra in provincia della Spezia, a Calice al Cornovoglio, che porta il totale a 1331 in regione. Stabili a 10 i casi di focolai in allevamenti suini. La Fondazione Casa dell'Anziano Madonna della Misericordia ETS, con i partner Diaconia Valdese, Associazione Cuneese Case di Riposo e Domiciliarità APS, CFIQ di Pinerolo, hanno avviato un progetto finanziato dalla Regione Piemonte denominato RSA Aperta per aiutare l'invecchiamento attivo facendo comunità in rete. Il progetto si localizza nel territorio del Pinerolese e nelle valli Chisone, Germanasca e Valpellice, area caratterizzata da forte invecchiamento della popolazione e sempre maggiori bisogni sociali. Che il progetto mira da un lato a sviluppare percorsi di formazione e informazione, rivolti a caregiver, volontari e anziani stessi per orientare alla fruizione dei servizi, alla sicurezza domestica, all'alimentazione e alla gestione della demenza. Dall'altro propone un'operazione culturale di riflessione collettiva e coinvolgimento comunitario per favorire un'attiva partecipazione di tutte e tutti. Parallelamente si mira a ricostruire reti sociali locali in un mondo sempre più connesso tecnologicamente, ma povero di relazioni umane dirette. Il tutto si inserisce in un quadro di sperimentazione di welfare generativo e territoriale. Da uno studio presentato dalla società Stage Up, la Final Eight di basket edizione 2026 ha generato un impatto economico sul territorio di 12 milioni di euro con un incremento del 30% rispetto alla precedente edizione. Lo studio ha analizzato l'ultima edizione della Final Eight di basket. Per ogni 100 euro investiti dalle istituzioni ne sono tornati sul territorio oltre 1700, con un moltiplicatore da record che si aggira intorno al 17.1, mentre mediamente sul 12. Sono dati straordinari che sottolineano la crescita dell'entusiasmo, ha commentato l'assessore allo sport della città di Torino, Domenico Carretta. La nostra è una città che si lascia scoprire e si fa coinvolgere perché durante i grandi eventi diventa una sorta di grande village. Non ci limitiamo ad ospitare un evento, ma lo organizziamo. Chiudiamo con le previsioni del tempo per domani in Piemonte. Al mattino cielo soleggiato con velature e banchi nuvolosi in estensione, in giornata poco parzialmente nuvoloso con nubi in addensamento sulle zone montane piemontesi e della Val d'Aosta orientale. Nel pomeriggio qualche rovescio temporale sull'interno delle valli cuneesi e tra le valli del Rosa e dell'Ossola. In Liguria velature in ingresso a partire dai settori interni in mattinata e in estensione all'intero territorio regionale nel corso della giornata. Instabilità pomeridiana sul comparto delle Alpi Liguri e Marittime, sulle vette avetane, con rovesci localizzati e qualche colpo di tuono. Situazione invariata sui restanti settori. Il notiziario finisce qui. A tutte le persone in ascolto, un buon proseguimento con la programmazione di RBE.
1: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
2: Popolare Network.
3: Buon pomeriggio, le notizie delle 17.30.
4: Il tavolo per Electrolux al Ministero dell'Industria si è appena concluso. La multinazionale svedese ha accettato di sospendere per 50 giorni il piano di oltre 1700 licenziamenti e la chiusura dello stabilimento marchigiano di Cerreto d'Esi, dando disponibilità a esaminare soluzioni condivise. Governo, le cinque regioni interessate, i sindacati ne chiedevano il ritiro. Electrolux ha nuovamente garantito anche di non prendere iniziative unilaterali, l'aveva fatto anche all'incontro precedente, salvo poi iniziare a spostare in Polonia alcune produzioni ed a sviluppare macchinari per adattarli a stabilimenti esteri. Tregua armata, l'ha definita il segretario FIOM Michele De Palma, parlando al megafono ai lavoratori sotto il ministero.
5: Siamo oggi di fronte ad una tregua armata tra noi ed Electrolux. Li abbiamo fermati! Li avete fermati! Ma non siamo, come hanno detto i miei colleghi, alla soluzione della vertenza. Quindi dobbiamo avere la piena consapevolezza del fatto che la battaglia non si è conclusa. Vorrei che la trasmettessimo nelle assemblee.
3: Donald Trump è arrivato in Europa per partecipare al G7 che inizierà questa sera a Evian in Francia. Nei prossimi minuti dovrebbe cominciare il bilaterale programmato con il padrone di casa Emmanuel Macron. Stasera l'avvio ufficiale dei lavori con la cena dei capi di Stato e di Governo dei sette paesi. Ai lavori da domani parteciperanno anche i capi di Stato e di Governo di India, Brasile, Corea del Sud, Egitto, Ucraina, Qatar, Emirati Arabi e Arabia Saudita. Scendendo dalla scaletta dell'aereo, Trump non ha detto nulla sul memorandum con l'Iran firmato a distanza ieri sera. Un argomento che sarà al centro delle discussioni al summit insieme al conflitto russo-ucraino.
4: A proposito dell'accordo tra Teheran e Washington, col passare delle ore emergono differenze di interpretazione del test in 14 punti siglato ieri notte, che non è ancora stato reso ufficialmente pubblico. Iran, ad esempio, considera semplicemente sospesa l'esazione di pedaggi per il passaggio nello stretto di Hormuz, mentre il vicepresidente Vance ha detto di aspettarsi che la navigazione resti libera e gratuita per sempre. C'è poi il nodo Israele, il premier Netanyahu non ha ancora parlato, ma tutti i suoi ministri hanno dichiarato che le forze di occupazione israeliane non lasceranno i territori conquistati negli ultimi mesi in Libano e a Gaza. I bombardamenti non si sono ancora fermati. Teheran ha fatto sapere che se gli Stati Uniti non otterranno da Tel Aviv una cessazione delle ostilità, la firma in presenza, prevista per venerdì, potrebbe saltare.
3: In Sudan oltre 1000 civili sono morti in attacchi di droni nei primi 5 mesi di quest'anno, lo dice l'alto commissario ONU per i diritti umani, denunciando anche stupri e violenze sessuali dilaganti nella guerra in corso nel paese, che ha già causato decine di migliaia di morti e costretto oltre 11 milioni di persone a lasciare le proprie case.
4: In Abruzzo, in provincia di Teramo, un imprenditore è stato denunciato dai carabinieri con le accuse di caporalato e minaccia aggravata dall'uso di armi. L'indagine è partita dalla denuncia presentata da un dipendente che ha raccontato di essersi lamentato col suo capo perché aveva ricevuto solo una parte della paga concordata. Il titolare avrebbe reagito estraendo una pistola a scopo intimidatorio. I carabinieri hanno trovato in casa sua una pistola d'aria compressa, avrebbero accertato irregolarità contrattuali anche per altri 2 operai. Le autorità hanno ordinato la sospensione immediata delle attività dell'azienda e ci sono accuse anche da parte dell'Ispettorato del Lavoro in tema di violazione delle norme sulla salute e sulla sicurezza.
3: Si va verso l'apertura di un fascicolo in procura a Milano sul caso della chat con commenti sessisti e immagini di donne rubate dalle videocamere di sorveglianza dei mezzi ATM. L'azienda di trasporto infatti starebbe per presentare denuncia dopo aver annunciato un'indagine interna e azioni in ogni sede opportuna. È stata una passeggera a raccontare quanto avrebbe visto sul tram 15 un tramviere in pausa che sul telefono guardava una chat denominata Staff Ticinese, dove venivano commentate con parole sessiste foto di parti intime di viaggiatrici che sarebbero state carpite attraverso le telecamere di sorveglianza. La donna ha fotografato la scena e segnalato la cosa ad ATM e ad alcune influencer.
4: A Reggio Emilia l'Arcigay denuncia un'aggressione transfobica contro una coppia di persone transessuali. L'organizzazione parla di offese e spintoni da parte di 2 giovani contro 2 persone di 25 anni che erano abbracciate e appoggiate alla loro auto. Il secondo episodio di violenza transfobica in pochi mesi a Reggio Emilia. A febbraio una ragazza aveva subito offese e lanci di bottiglie da parte di un aggressore poi identificato dalla polizia, ha detto il presidente locale di Arcigay, enunciando un clima nazionale violento e pericoloso e un aumento di fatti come questi.
3: La prossima edizione del giornale radio alle 18:30. Buon ascolto.
6: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
2: Popolare Network.
7: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Invece venita linda, doma tra tua torita, doma tra tua torita, doma che già lece, venita linda, e a mi mira, e vuoi essere la canzone con

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ancora ben trovati in nostra compagnia. In apertura segnaliamo un incidente sulla A26 Genova-Gravellona-Toce fra Ovada e Novi Ligure in direzione Gravellona-Toce. Un altro incidente si registra sulla tangenziale di Torino fra Borgaro e Caselle in direzione Milano. Restiamo in tangenziale, per traffico intenso si rallenta fra Sito e Pianezza in direzione Milano e fra Caselle e Bruera in direzione Savona. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Day Night Radio Show, tutti i martedì sera alle 21, in replica il sabato alle 16.30, oppure sul canale Mixcloud di RBE potete ascoltarci quando volete. Chi siamo? Un gruppo di amici che condivide ciò che ama, la musica, e vuole condividerla con voi. Mandateci anche le vostre proposte, le vostre canzoni al numero di RBE 328 8757 845. Day Night Radio Show.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.
1: RBE, cultura, informazioni, relax.
2: La playlist di questa settimana è stata curata da Jennifer Gemonà. Buon ascolto.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Per questo lunedì 15 di giugno la meditazione è affidata al pastore Francesco Marfè della Chiesa Valdese di Firenze. In chiusura ascolteremo il brano Con questa tua luce. I versetti proposti per oggi sul lezionario Un giorno una parola, edizione claudiana, sono i seguenti. Dal libro del profeta Isaia, capitolo 60, al versetto 2. Ecco, le tenebre coprono la terra e una fitta oscurità avvolge i popoli. Ma su di te sorge il Signore e la sua gloria appare su di te. E ancora dal Vangelo di Giovanni, capitolo 8, versetto 12. Gesù parlò loro di nuovo, dicendo: «Io sono la luce del mondo. Chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita».
2: Io sono la luce del mondo. Chi mi segue non cammina nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Benché tra le affermazioni più note attribuite a Gesù, questa resta inevitabilmente una parola carica di bellezza e soprattutto di speranza. Le nostre vite possono essere complicate, talvolta molto complicate. Non sempre, certo, di tanto in tanto le cose filano lisce, ma molte volte, spesso troppe volte, vivere assomiglia ad una traversata in una valle oscura, un percorso pieno di pericoli e di ostilità. Sapere che quando è così puoi contare su Gesù, sulla sua parola, sapere che la sua parola, la sua presenza nella nostra vita spezza via il buio della notte e per questo ce la faremo, genera un grande conforto e pace. Eppure, nel loro contesto originale, le parole di Gesù non hanno esattamente una reazione serafica e, a dire il vero, è anche comprensibile. La celebre affermazione di Gesù, «Io sono la luce del mondo», provoca la reazione dei farisei che, spostando il dibattito sul piano della credibilità della testimonianza di Gesù, ritengono che, testimoniando pro domo sua, Gesù di fatto mente a proposito di se stesso. Le ragioni degli avversari di Gesù di rifiutarsi di dare credito alle sue affermazioni è che si tratta di una dichiarazione puramente individuale, non corroborata da nessuna testimonianza. Infatti, secondo la legge ebraica, una testimonianza può essere resa e considerata veritiera soltanto se ha almeno due testimoni, e in ogni caso la testimonianza resa a se stessi non ha valore. Gesù dà una risposta in due tempi. La prima è che solo lui conosce la propria origine e il proprio destino, e quindi solo lui è in condizione di testimoniare riguardo alla propria missione. I suoi avversari non possono accedere a questa realtà, non possono capirla. Nella seconda parte della risposta, poi, Gesù si adegua al criterio dei suoi avversari, al precetto mosaico, però in modo provocatorio, proponendo il Padre e se stesso come testimoni validi riguardo alla propria persona. Naturalmente le parole di Gesù appaiono inaccettabili, comprensibilmente, e l'offerta è rifiutata, ritenuta insufficiente, visto che non può produrre la testimonianza del Padre come si potrebbe produrre qualunque testimonianza umana. La risposta, apparentemente impertinente di Gesù, ci richiama ad una questione fondamentale. La fede cristiana trascende e trascenderà sempre le normali regole probatorie, essendo in un ordine diverso. In altre parole, le credenziali di Gesù non sono verificabili. È una questione di fede. Dio può essere conosciuto in Gesù in una maniera che non è uguale a nessun'altra, perché Gesù è colui che manifesta pienamente nella propria persona Dio. E l'incapacità dei suoi oppositori di accettare il tipo di persona che egli è crea una barriera che impedisce di cogliere il mistero della divinità. Dunque, la celebre affermazione «Io sono la luce del mondo» è una rivelazione a cui si può avere accesso solo tramite la fede. La sua legittimità non può essere verificata, ma solo creduta. E allora forse il punto è proprio questo. Le parole di Gesù non si lasciano verificare come si verifica una prova, non si dimostrano, non si mettono al sicuro dentro un ragionamento che elimina ogni dubbio. La luce di cui Gesù parla non è qualcosa che si osserva da fuori, ma è qualcosa in cui si entra. E questo implica sempre un passo, un movimento, una scelta. La fede, in questo senso, non viene dopo aver capito tutto, viene prima. Prima si crede e solo dopo si comprende. Non è facile, non lo è mai stato, ma è l'unico modo per scoprire se quella luce esiste davvero, fare il salto della fede, affidarsi. E forse, proprio lungo il cammino, non prima, ci accorgiamo che qualcosa cambia, non perché il buio scompaia del tutto, ma perché non lo attraversiamo più da soli. Amen.

0: scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Zico Zaco Show, il nuovo varietà di improvvisazione di RBE TV.
2: Allora, conoscete lo Zico Zago Show? Sì?
3: Sì.
2: Sì, sì, bene, bene, sì. Sì. Allora, lo Zico Zago Show, siete pronti a distruggere un libro questa sera insieme?
3: Sì.
2: Perché lo annienteremo, lo prenderemo, gli strapperemo le pagine, ce le mangeremo, poi sputeremo lì e poi prenderemo soltanto i personaggi principali e creeremo insieme qualcosa di nuovo, bello.
1: Di e con Samuel Dossi e Marta De Laurentiis.
3: Il Kiki, il Pipi e il Cucu.
1: Mercoledì alle 21 su RBE TV.
0: Muoversi in Piemonte. Buona serata a tutti voi. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Venaria e Brera in direzione Piacenza, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Vi ricordiamo quindi che queste ed altre notizie sulla situazione in tempo reale della viabilità regionale sono a vostra disposizione sul portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Popolare Network.
1: Francia al tavolo dei G7, gli spiragli di pace in Iran e la guerra russa all'Ucraina che è ancora in furia. Stasera la cena dei leader, domani la riunione in formato allargato con rappresentanti dei BRICS e dei paesi del Golfo. Il memorandum d'intesa tra Iran e Stati Uniti, il nodo riguarda lo stretto di Hormuz. Il passaggio sarà libero per sempre o solo per 60 giorni? Il problema più spinoso però è Israele. Non lasceremo i territori occupati in Libano, fa sapere Tel Aviv. In Ucraina Zelensky denuncia 11 morti nell'attacco russo della scorsa notte. A Kharkiv uccisi dei soccorritori arrivati sul posto dopo un primo bombardamento. A Kiev colpito un monastero, patrimonio dell'UNESCO. Electrolux accetta di sospendere il piano di licenziamenti e chiusure per 50 giorni. Regioni, governo e lavoratori ne chiedevano il ritiro. Tregua armata, ma una soluzione non c'è ancora, sottolineano i sindacati. Nessuna novità invece nell'incontro tra Stellantis e i sindacati. Il gruppo ha garantito che in Italia non saranno chiusi stabilimenti, ma non ha dato garanzie né sulle produzioni né sull'occupazione. Mercoledì in Parlamento l'audizione della D. Filosa. Buonasera, questo è il giornale radio delle 19.30. L'Iran non avrà mai l'arma nucleare, lo stretto di Hormuz sarà libero già da venerdì. Donald Trump ha dato la sua versione del memorandum siglato ieri notte con l'Iran al suo arrivo a Evian in Francia, dove questa sera inizia un importante vertice dei G7, le sette più grandi economie occidentali. Importante anche perché arriva all'indomani della firma, seppur a distanza, dell'accordo che era attesa da molte settimane. Si discuterà dunque soprattutto di questo nei prossimi due giorni nella cittadina dell'Alta Savoia che ospita il vertice. Ai lavori da domani parteciperanno anche i capi di Stato e di Governo di India, Brasile, Corea del Sud, Egitto, Ucraina, Qatar, Emirati Arabi e Arabia Saudita. Il servizio.
2: Prima del preincontro qualche minuto fa alle 18 con Trump e dell'inizio tra qualche minuto della prima cena dei capi di Stato e di Governo, Macron in intervista alla prima rete francese TF1 ha enumerato le priorità sulla tavola del G7 che si è aperto oggi pomeriggio a Evian nel sud della Francia, inevitabilmente all'insegna dell'accordo quadro annunciato ieri sera tra Stati Uniti e Iran. Bisogna consolidare il cessate il fuoco, certo da cui il pieno sostegno della Francia all'accordo, ha spiegato il presidente francese, ma poi nell'ordine, primo la riapertura dello stretto di Hormuz, secondo le regole del diritto internazionale, cioè senza tassa di passaggio, anche se Macron è restato vago sulla pretesa iraniana del pagamento di un non precisato servizio marittimo di manutenzione e gestione dello stretto, pur confermando che la Francia è presente e preparata per una possibile missione internazionale di securizzazione. Secondo, la questione nucleare, per la quale il presidente francese preconizza il coinvolgimento dell'IOA, l'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica, già incaricata del controllo del precedente accordo, quello firmato da Obama nel 2015 e abbandonato da Trump nel 2018. Terzo e particolarmente importante per Parigi, il cessate il fuoco in Libano, compreso nell'accordo con il blocco degli attacchi israeliani, anche se su questo punto il governo israeliano pretende aver ottenuto il controllo almeno temporaneo della fascia occupata dal suo esercito nel sud del Libano. E quarto, la questione, neanche citata nel protocollo d'accordo, del programma balistico iraniano che di fatto minaccia tutta la regione, a cominciare dagli alleati di Parigi che sono per esempio gli Emirati Arabi o il Kuwait. Senza contare infine la questione palestinese, l'angolo morto del negoziato tra Washington e Teheran. Così solo per la guerra in Medio Oriente, ma nell'agenda di Macron, il confronto con Trump, anche tanta Ucraina e un corposo dossier su economia e nuove tecnologie. Da Parigi Francesco Giorgini, per Popolare Network.
1: A proposito dell'accordo fra Teheran e Washington, abbiamo detto delle dichiarazioni trionfanti di Trump, che in queste ore ha anche l'esigenza di vendere come una vittoria alla sua opinione pubblica la risoluzione di un problema che lui stesso ha perlomeno contribuito a creare. Teheran sembra però interpretare diversamente il memorandum in 14 punti, di cui non è ancora stato diffuso il testo. Non è chiaro se per ragioni di riservatezza della trattativa o perché la stessa trattativa non è ancora del tutto conclusa. Quali sono dunque i punti di attrito? Quali quelli che prima della firma ufficiale di venerdì rischiano di far saltare l'accordo? Sentiamo il nostro Emanuele Valenti.
3: Gli ostacoli sono sostanzialmente rappresentati dagli unici elementi, diciamo così, più o meno certi che abbiamo in mano, che tutti hanno in mano in queste ore, in questo momento. Hormuz, Libano e nucleare. Hormuz, qui la questione è come verrà governato lo stretto di Hormuz. Navigazione libera come prima, come dicono gli americani, oppure un controllo, una sovranità in qualche modo da parte di Iran e anche di Oman, e quindi sostanzialmente le compagnie marittime navali dovranno pagare qualcosa per passare quello stretto di mare. L'Iran cercherà di far valere la sua posizione, ma sappiamo appunto che gli Stati Uniti la pensano in maniera completamente opposta. Il Libano, Israele fermerà sul serio la sua campagna militare, Hezbollah non provocherà più l'esercito israeliano, anche questo non lo possiamo dire e questo probabilmente è l'ostacolo più pericoloso. E poi il nucleare. Nei prossimi 60 giorni, due mesi, pare, le due parti dovranno negoziare un accordo sul nucleare. 60 giorni sono pochi, l'accordo del 2015 ai tempi di Obama venne più o meno negoziato in due anni e bisogna decidere cose importanti. Cosa ne sarà dell'uranio già arricchito? Rimarrà in Iran o verrà trasferito all'estero invece come vorrebbe Trump? Cosa ne sarà dei siti nucleari? Per quanto tempo l'Iran bloccherà in qualche modo, congelerà il suo programma nucleare? Gli Stati Uniti vorrebbero 20 anni, gli iraniani pare abbiano proposto 10, forse 15. 15 è un buon compromesso? Gli osservatori dell'AIEA un giorno potranno tornare a monitorare i siti nucleari iraniani? Ecco, questi sono da subito i principali ostacoli a questa prima intesa.
1: Si attende per stasera una dichiarazione di Netanyahu. Il premier israeliano dovrebbe parlare al paese alle 20 ora italiana. La cessazione delle ostilità in Libano sarebbe parte dell'accordo, ma non è chiaro se Israele intende adeguarsi anche stavolta ai dettami di Washington. Sentiamo ancora Emanuele Valenti.
3: Le notizie di questa giornata, le notizie di queste ultime ore ci confermano appunto come probabilmente la variabile più delicata sia quella del Libano. Il ministro della difesa israeliano Katz ha detto che l'esercito israeliano rimarrà. Non potevamo immaginare diversamente, nonostante questo memorandum d'intesa, rimarrà nel sud del Libano. Ci sono stati ancora degli attacchi, pare, no? Proprio in queste ore durante il pomeriggio. In Israele sembrano un po' tutti contrari a questo accordo, no? Alcuni ministri dentro il governo Netanyahu, ma anche diversi altri esponenti dell'opposizione. Qui la questione è la sicurezza di Israele, perché quando si parla di Iran e di Hezbollah libanesi, Israele sappiamo si ricompatta. Quindi questa probabilmente è la variabile più delicata, non solo tra oggi e venerdì, quando dovrebbe essere firmata questa intesa tra Iran e Stati Uniti, ma poi nei giorni successivi, nelle settimane successive, nei mesi successivi. E cosa succederà? Gli Stati Uniti, l'Iran colpirà Israele? Israele risponderà? Gli Stati Uniti cosa faranno? Trump mollerà Netanyahu? Non lo sappiamo.
1: Il presidente ucraino Zelensky ha detto che sono 11 le persone uccise nell'ultimo massiccio attacco russo contro il paese. Tra i luoghi colpiti, un monastero nella zona di Kiev, che fa parte di un sito dichiarato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. È importante che il mondo non resti in silenzio di fronte a questo atto di barbarie russa, ha dichiarato Zelensky. La portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca ha risposto definendo la notizia una bufala, mentre l'UNESCO ha detto di temere danni importanti all'edificio in questione, che è andato in fiamme. Le vittime dell'attacco della scorsa notte si concentrano nel nord-est, a Kharkiv e nella capitale, dove sono morte almeno 5 persone. A Kiev abbiamo sentito Piero Meda, responsabile paese della ONG WeWord.
0: Stanotte verso 00:40 è suonata la prima sirena, purtroppo si è spenta solo verso le 5 del mattino. L'1:15 sono stati i primi tre violenti scoppi, che i primi tre missili, e da lì tutta la notte sono continuati i droni e missili contro la capitale. Il dato più drammatico sono la morte di alcuni pompieri a Kharkiv, perché c'è stato un attacco uno dietro l'altro in una zona che era già stata attaccata, quindi le operazioni di soccorso erano già iniziate, i pompieri erano già arrivati sul posto e subito dopo è arrivato un altro missile.
4: È stata colpita questa importante chiesa, luogo di culto storico, patrimonio dell'UNESCO a Kiev.
0: Sì, il monastero di Lavra è uno dei monasteri più importanti dell'Ucraina e di Kiev soprattutto, un immenso monastero con varie chiese. Ad oggi non si sa se era un missile o la contraerea. Purtroppo non è il primo attacco contro un luogo di culto o di cultura. Anche venerdì notte è stato attaccato a Kharkiv il museo di arte, e ci sono le immagini di quadri che hanno preso fuoco, di aree totalmente bruciate.
1: Da parte russa oggi i governatori di due regioni, quelle di Tula e Bryansk, hanno accusato le forze ucraine di aver ucciso almeno 6 persone attaccando delle aree civili. Al nuovo tavolo a Roma, Electrolux ha accettato di sospendere il piano di licenziamenti e chiusure per 50 giorni. Regioni, governo e sindacati ne chiedevano il ritiro, ma valutano comunque un passo avanti, anche se la trattativa si preannuncia molto complessa. Massimo Alberti.
5: li abbiamo fermati, li avete fermati, ma non siamo, come hanno detto i miei colleghi, alla soluzione della vertenza.
6: Tregua armata, ma la battaglia continua, sottolineano i sindacati dopo le riunioni al Ministero dell'Industria. La multinazionale svedese ha accettato di sospendere per 50 giorni il piano di 1719 licenziamenti, chiudendo Cerretodese, dimezzando Porcia, Susegana, Forlì, Solaro. Regioni, governo e sindacati chiedevano un ritiro. L'azienda ha dato disponibilità a esaminare soluzioni condivise, nuovamente garantito anche di non prendere iniziative unilaterali. L'aveva fatto anche all'incontro precedente, salvo poi iniziare a spostare in Polonia alcune produzioni e sviluppare macchinari per adattarli a stabilimenti esteri. Chiaro che quindi non si parta con grande fiducia, anche perché anche stavolta Electrolux si è presentata con le seconde file. La trattativa sarà tutt'altro che facile, l'azienda non è in crisi, al piano serve in sostanza aumentare i margini di profitto. Si tratta quindi di capire cosa voglia per mantenere in Europa una produzione del bianco, che oggi è una concorrenza estera difficilmente sostenibile. La partita chiamerà in causa anche il governo, che accumula vertenze industriali senza risolverne una, e nei mesi preelettorali non può perdere la faccia pure su questa. Sul tavolo ci sono contratti di sviluppo, agevolazioni che Electrolux ha già ricevuto in passato, salvo poi ciclicamente aprire stati di crisi. Serviranno quindi vincoli stretti, anche se resta il problema di quanto tempo può reggere. L'abbiamo portato fin qui, non era scontato, prendiamo fiato e costruiamo un piano diverso. È l'auspicio dei sindacati che per ora, realisticamente, guardano una prospettiva di medio termine.
1: Il responsabile per l'Europa di Stellantis, Emanuele Cappellano, ha incontrato i sindacati italiani per presentare il piano che il gruppo ha annunciato il 22 maggio. Rispetto all'Italia, ha confermato la promessa che non ci sarà la chiusura di nessuno stabilimento e che nei prossimi anni ci saranno 5 miliardi di investimenti per innovazione, senza aggiungere garanzie sulla tenuta occupazionale. I sindacati si attendevano dettagli su tempi e funzione di ciascuno stabilimento, che non sono arrivati. Mercoledì l'amministratore delegato Filosa sarà in audizione in Parlamento. Samuele Lodi, responsabile auto della FIOM.
7: Ci aspettavamo e chiedevamo più chiarezza, più elementi rispetto al 22 maggio. Invece c'è stato un po' di chiarezza in negativo, ma elementi in più non ci sono stati. Partire dallo stabilimento di Cassino, su cui ci hanno detto che sarà necessario attendere sul finire dell'anno. Sono stati molto tranchant su Termoli, sulla Gigafactory, di produzione di batterie. Non è previsto nulla di tutto, mi raffa-

0: Accusata di imporre un patentino antifascista alle case editrici che vogliono partecipare. Il contesto di questo attacco è quello della competizione a destra e della nascita del partito dell'ex generale Vannacci. Da Romana Bredice.
1: Inseguire Vannacci facendosi dettare l'agenda da lui. A destra sta accadendo questo e non appare un tentativo di distrazione di massa, per non parlare dei problemi reali quali gli stipendi e le case di comunità senza medici. È una paura vera che a destra si diffonde sul rischio di perdere i consensi a favore del generale, perché qualsiasi cosa possa fare Meloni, dialogare con Bruxelles o cercare di nuovo un filo diretto con Trump, come potrebbe fare nei prossimi giorni, sarà sempre insufficiente per il capo dell'ultradestra Vannacci. Nordio ha alzato ancora più il tiro. Agli editori che chiedono semplicemente di rispettare la Costituzione, la legge Mancino, Nordio dice che c'è un libro firmato Mussolini molto importante, e cioè il codice Rocco, il codice penale, che nel frattempo però è stato modificato dalle parti più illiberali dopo la nascita della Repubblica. Ma da Nordio c'è un tentativo di inseguire a destra Vannacci, e chissà se questo timore si rifletterà sui lavori della legge elettorale, che domani dovrebbe entrare nel vivo. Si dovranno discutere e votare centinaia di emendamenti, ritmi serrati, decisi dalla destra per avere una legge pronta qualsiasi cosa accada. Ma il fattore Vannacci, sondaggi che crescono, inseguirlo su ogni provocazione di stampo fascista rappresenta un'incognita. Quanto varrà Vannacci a pochi mesi dal voto? E se toglierà consensi a Salvini e Meloni, quel premio di maggioranza magari svanisce e una riforma elettorale creata su misura rischia di non servire più allo scopo. Può essere che alla fine i partiti chiederanno a Vannacci di entrare in coalizione, ma sicuramente il generale non scioglie la riserva ora. Troppo favorevole per lui questo tempo, dettare l'agenda e far uscire Meloni allo scoperto. Linea allo studio.
0: Si va verso l'apertura di un fascicolo in procura a Milano sul caso emerso oggi della chat con commenti sessisti e immagini di donne rubate dalle videocamere di sorveglianza dei mezzi ATM. L'azienda di trasporto infatti starebbe per presentare denuncia dopo aver annunciato un'indagine interna e azioni in ogni sede opportuna. È stata una passeggera a raccontare quanto avrebbe visto sul tram 15, un tramviere in pausa che sul telefono guardava una chat denominata Staff Ticinese, dove venivano commentate con parole sessiste foto di parti intime di viaggiatrici che sarebbero state carpite attraverso le telecamere di sorveglianza. La donna ha fotografato la scena e segnalato la cosa ad ATM e ad alcune influencer. Era l'ultima notizia di questo giornale radio condotto da Andrea Monti, in redazione con Massimo Alberti e Diana Santini. La prossima edizione alle 22.30. Buon ascolto.
2: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
3: Popolare Network.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: version.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Muoversi in Piemonte. Buona serata a tutti voi. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Venaria e Brera in direzione Piacenza, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Vi ricordiamo quindi che queste ed altre notizie sulla situazione in tempo reale della viabilità regionale sono a vostra disposizione sul portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: E ora, pubblicità. Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro, la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

Il 19 e 20 giugno la città di Pinerolo si anima con il Festilab. Due serate gratuite all'Auditorium More di Corso Piave e una giornata di laboratori, giochi, attività, talk e festa alle Terrazze a Caia. Venerdì 19 giugno alle 21, Adrian Fartade con Buone notizie dalla fine del mondo. Sabato 20 giugno, per tutto il giorno alle Terrazze a Caia, una giornata di festa, laboratori e giochi. Alle 21.30, Phil Pill con divulgazione coatta ambientale. Trovi tutto il programma su Instagram, alla pagina di Lab Giovani-Pinerolese. Ti aspettiamo al Festilab!

se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
1: Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE, cultura, informazione, relax.

serie TV da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.
2: Did you turn the music up a teeny bit so I can...

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

RBE, vicina a te. Vedo

0: sono pazzo, ma non sarò mai come loro.
1: RBE, cultura, informazione, relax.

Su RBE ed RBE TV, ogni giovedì sera dalle 21 alle 22.30, Pride on Air, voci, storie e diritti della comunità LGBTQIA+, un programma a cura del coordinamento Torino Pride, ogni giovedì dalle 21 alle 22.30. Pride on Air.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.
1: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.

prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito, ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Netanyahu parla per la prima volta dopo l'intesa tra Iran e Stati Uniti. Teheran non può avere il nucleare, è la missione della mia vita, ha detto, prima di elencare i successi israeliani. Mentre il Libano viene paragonato a Gaza, lì accadrà la stessa cosa, ha commentato. Intanto in Francia inizia il G7, dove il tema principale potrebbe essere proprio l'accordo firmato ieri sera tra Teheran e Washington. In Italia Electrolux accetta di sospendere il piano di licenziamenti e chiusure per 50 giorni, ma regioni, governo e lavoratori ne chiedevano il ritiro. Per i sindacati manca ancora una soluzione. Nessuna novità invece nell'incontro tra Stellantis e sindacati. Il gruppo ha garantito che non saranno chiusi stabilimenti in Italia, ma non ha dato garanzie su produzioni e occupazione. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. In serata il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha parlato per la prima volta dopo l'intesa tra Stati Uniti e Iran di ieri sera. Netanyahu ha detto che con Trump ci sono momenti di disaccordo, ma anche momenti in cui la pensano allo stesso modo, senza così rompere apertamente con il presidente degli Stati Uniti. D'altra parte però il premier israeliano ha ribadito che l'Iran non deve avere il nucleare, è la missione della mia vita, aggiunto. Ha vantato i risultati ottenuti sul campo dicendo di aver salvato Israele, ma che Tel Aviv deve continuare a difendersi. E anche sul Libano ha rifiutato passi indietro. Oggi Gaza non è più una minaccia per Israele, ha concluso Netanyahu, affermando che accadrà la stessa cosa al confine con il Libano. Ma il Libano è solo uno dei punti più critici del memorandum firmato ieri notte tra Stati Uniti e Iran. Sentiamo il servizio di Emanuele Valenti.
1: Gli ostacoli sono sostanzialmente rappresentati dagli unici elementi, diciamo così, più o meno certi che abbiamo in mano, che tutti hanno in mano in queste ore, in questo momento. Hormuz, Libano e nucleare. Hormuz, qui la questione è come verrà governato lo stretto di Hormuz. Navigazione libera come prima, come dicono gli americani, oppure un controllo, una sovranità in qualche modo da parte di Iran e anche di Oman, e quindi sostanzialmente le compagnie marittime e navali dovranno pagare qualcosa per passare quello stretto di mare. L'Iran cercherà di far valere la sua posizione, ma sappiamo appunto che gli Stati Uniti la pensano in maniera completamente opposta. Il Libano, Israele fermerà sul serio la sua campagna militare, Hezbollah non provocherà più esercito israeliano, anche questo non lo possiamo dire, e questo probabilmente è l'ostacolo più pericoloso. E poi il nucleare. Nei prossimi 60 giorni, due mesi, pare, le due parti dovranno negoziare un accordo sul nucleare. 60 giorni sono pochi, l'accordo del 2015 ai tempi di Obama venne più o meno negoziato in due anni, e bisogna decidere cose importanti. Cosa ne sarà dell'uranio già arricchito? Rimarrà in Iran o verrà trasferito all'estero invece come vorrebbe Trump? Cosa ne sarà dei siti nucleari? Per quanto tempo l'Iran bloccherà in qualche modo, congelerà il suo programma nucleare? Gli Stati Uniti vorrebbero 20 anni, gli iraniani pare abbiano proposto 10, forse 15. 15 è un buon compromesso? Gli osservatori dell'AIEA un giorno potranno tornare a monitorare i siti nucleari iraniani? Ecco, questi sono da subito i principali ostacoli a questa prima intesa.
0: La firma è arrivata appena prima dell'inizio del vertice del G7 a Evian in Francia, che è cominciato questa sera. Lì si discuterà soprattutto di questo memorandum nell'incontro dei leader delle 7 più grandi economie occidentali, a cui da domani si uniranno anche quelli di India, Brasile, Corea del Sud, Egitto, Ucraina, Qatar, Emirati Arabi e Arabia Saudita. Sentiamo il servizio da Parigi.
2: Macron, in intervista alla prima rete francese TFA, ha enumerato le priorità sulla tavola del G7 che si è aperto oggi pomeriggio a Evian nel sud della Francia, inevitabilmente all'insegna dell'accordo quadro annunciato ieri sera tra Stati Uniti e Iran. Bisogna consolidare il cessate il fuoco, certo, da cui il pieno sostegno della Francia all'accordo, ha spiegato il presidente francese, ma poi nell'ordine, primo la riapertura dello stretto di Hormuz secondo le regole del diritto internazionale, cioè senza tassa di passaggio, anche se Macron è restato vago sulla pretesa iraniana del pagamento di un non precisato servizio marittimo di manutenzione e gestione dello stretto, pur confermando che la Francia è presente e preparata per una possibile missione internazionale di securizzazione. Secondo, la questione nucleare, per la quale il presidente francese preconizza il coinvolgimento dell'IOA, l'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica, già incaricata del controllo del precedente accordo, quello firmato da Obama nel 2015 e abbandonato da Trump nel 2018. Terzo e particolarmente importante per Parigi, il cessate il fuoco in Libano, compreso nell'accordo con il blocco degli attacchi israeliani, anche se su questo punto il governo israeliano pretende aver ottenuto il controllo, almeno temporaneo, della fascia occupata dal suo esercito nel sud del Libano. E quarto, la questione, neanche citata nel protocollo d'accordo, del programma balistico iraniano, che di fatto minaccia tutta la regione, a cominciare dagli alleati di Parigi, che sono per esempio gli Emirati Arabi o il Kuwait. Senza contare infine la questione palestinese, l'angolo morto del negoziato tra Washington e Teheran. Così solo per la guerra in Medio Oriente, ma nell'agenda di Macron, il confronto con Trump, anche tanta Ucraina e un corposo dossier su economia e nuove tecnologie. Da Parigi, Francesco Giorgini, Pro Popolare Network.
0: E proprio in occasione del G7 Zelensky aveva chiesto un incontro con Putin, incontro rifiutato dal Cremlino. E in serata il presidente ucraino ha rilanciato, proponendo a Donald Trump di organizzare un incontro simile negli Stati Uniti. Un formato che renderebbe molto più difficile rifiutare per Putin, ha detto Zelensky. E oggi sono continuati gli attacchi proprio tra Russia e Ucraina. Zelensky ha detto che sono 11 le persone uccise nell'ultimo massiccio attacco russo contro il paese. Tra i luoghi colpiti c'è un monastero nella zona di Kiev che fa parte di un sito dichiarato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. È importante che il mondo non resti in silenzio di fronte a questo atto di barbarie russa, ha dichiarato Zelensky. La portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca ha risposto definendo la notizia una bufala, mentre l'UNESCO ha detto di temere danni importanti all'edificio in questione, che è andato in fiamme. Le vittime dell'attacco della scorsa notte si concentrano nel nord-est, a Kharkiv, e nella capitale, dove sono morte almeno 5 persone. A Kiev abbiamo sentito Piero Meda, responsabile paese della ONG WeWorld.
3: Stanotte verso 00:40 è suonata la prima sirena, purtroppo si è spenta solo verso le 5 del mattino. All'1:15 sono stati i primi 3 violenti scoppi, che i primi 3 missili, e da lì tutta la notte sono continuati i droni e missili contro la capitale. Il dato più drammatico sono la morte di alcuni pompieri a Kharkiv, perché c'è stato un attacco uno dietro l'altro in una zona che era già stata attaccata, quindi le operazioni di soccorso erano già iniziate, i pompieri erano già arrivati sul posto e subito dopo è arrivato un altro missile.
4: È stata colpita questa importante chiesa, luogo di culto storico, patrimonio dell'UNESCO a Kiev.
3: Sì, il monastero di Lavra è uno dei monasteri più importanti dell'Ucraina e di Kiev soprattutto, un immenso monastero con varie chiese. Ad oggi non si sa se era un missile o la contraerea. Purtroppo non è il primo attacco contro un luogo di culto o di cultura. Anche venerdì notte è stato attaccato a Kharkiv il museo di arte, e ci sono le immagini di quadri che hanno preso fuoco, di aree totalmente bruciate.
0: E da parte russa oggi i governatori di 2 regioni, quelli di Tula e Bryansk, hanno accusato le forze ucraine di aver ucciso almeno 6 persone attaccando delle aree civili. E passiamo all'Italia, al nuovo tavolo a Roma. Electrolux ha accettato di sospendere il piano di licenziamenti e chiusure per 50 giorni. Regioni, governo e sindacati ne chiedevano il ritiro, ma valutano comunque un passo avanti, anche se la trattativa si preannuncia molto complessa. I sindacati fanno sapere che non era stata condivisa nessuna data di scadenza. Servizio di Massimo Alberti.
5: Li abbiamo fermati, li avete fermati, ma non siamo, come hanno detto i miei colleghi, alla soluzione della vertenza.
6: Tregua armata, ma la battaglia continua, sottolineano i sindacati dopo le riunioni al Ministero dell'Industria. La multinazionale svedese ha accettato di sospendere per 50 giorni il piano di 1719 licenziamenti, chiudendo Cerreto Dese, dimezzando Porcia, Susegana, Forlì, Solaro. Regioni, governo e sindacati chiedevano il ritiro. L'azienda ha dato disponibilità a esaminare soluzioni condivise, nuovamente garantito anche di non prendere iniziative unilaterali. L'aveva fatto anche all'incontro precedente, salvo poi iniziare a spostare in Polonia alcune produzioni e sviluppare macchinari per adattarli a stabilimenti esteri. Chiaro che quindi non si parta con grande fiducia, anche perché anche stavolta Electrolux si è presentata con le seconde file. La trattativa sarà tutt'altro che facile, l'azienda non è in crisi, al piano serve in sostanza aumentare i margini di profitto. Si tratta quindi di capire cosa voglia per mantenere in Europa una produzione del bianco che oggi è una concorrenza estera difficilmente sostenibile. La partita chiamerà in causa anche il governo, che accumula vertenze industriali senza risolverne una e nei mesi preelettorali non può perdere la faccia pure su questa. Sul tavolo ci sono contratti di sviluppo, agevolazioni che Electrolux ha già ricevuto in passato, salvo poi ciclicamente aprire stati di crisi. Serviranno quindi vincoli stretti, anche se resta il problema di quanto tempo può reggere. L'abbiamo portati fin qui, non era scontato, prendiamo fiato e costruiamo un piano diverso. È l'auspicio dei sindacati che per ora, realisticamente, guardano una prospettiva di medio termine.
0: Il responsabile per l'Europa di Stellantis, Emanuele Cappellano, ha incontrato i sindacati italiani per presentare il piano che il gruppo ha annunciato il 22 maggio. Rispetto all'Italia, ha confermata la promessa che non ci sarà la chiusura di nessuno stabilimento e che nei prossimi anni ci saranno 5 miliardi di investimenti per innovazione, senza aggiungere garanzie sulla tenuta occupazionale. I sindacati si attendevano dettagli su tempi e funzione di ciascuno stabilimento, che non sono però arrivati. Mercoledì l'amministratore delegato Filosa sarà in audizione in Parlamento. Sentiamo Samuele Lodi, responsabile auto della FIOM.
7: Ci aspettavamo e chiedevamo più chiarezza, più elementi rispetto al 22 maggio. Invece c'è stato un po' di chiarezza in negativo, ma elementi in più non ci sono stati. Partire dallo stabilimento di Cassino, su cui ci hanno detto che sarà necessario attendere sul finire dell'anno. Sono stati molto tranchant su Termoli, sulla Gigafactory di produzione di batterie. Non è previsto nulla di tutto in Mirafiori. Per passare da Pomigliano, dove c'è l'annuncio importante, questo già esplicitato a maggio, dei due modelli di ITAR, tutto coerente però rispetto ai numeri degli investimenti. C'è 36 miliardi su marchi e produzioni. Di questi 36 miliardi però il 60% per investizioni negli Stati Uniti e il resto in tutto il resto del mondo. Quindi è evidente che anche l'Italia viene penalizzata. Rispetto poi all'annuncio della non chiusura di nessuno stabilimento, chiaramente da un lato rassicura, poiché abbiamo ribadito però che la prospettiva non può essere nemmeno quella di tenere i lavoratori per anni e anni e anni in cassa integrazione.
0: Si va verso l'apertura di un fascicolo in Procura Milano sul caso della chat, con commenti sessisti e immagini di donne rubate dalle videocamere di sorveglianza dei mezzi ATM. L'azienda di trasporto infatti starebbe per presentare denuncia dopo aver annunciato un'indagine interna ed azioni in ogni sede opportuna. È stata una passeggera a raccontare quanto avrebbe visto sul tram 15, un tramviere in pausa che sul telefono guardava una chat denominata Staff Ticinese, dove venivano commentate con parole sessiste foto di parti intime di viaggiatrici che sarebbero state carpite attraverso le telecamere di sorveglianza. La donna ha fotografato la scena e segnalato la cosa ad ATM e ad alcune influencer. La Corte d'Appello di Londra ha dato ragione al governo, che aveva classificato il movimento Palestine Action come gruppo terroristico, dichiarandolo fuori legge. A febbraio una prima sentenza aveva giudicato quella decisione illecita perché sproporzionata. Oggi la presidente della Corte d'Appello ha accusato Palestine Action di incoraggiare apertamente una violenza illegale che si avvicina al terrorismo, mentre dal movimento ha parlato una delle sue fondatrici. Non smetteremo di batterci per la revoca del bando, per la fine delle leggi antiterrorismo contro di noi e per una Palestina libera. Nei mesi scorsi l'organizzazione era stata protagonista di azioni contro basi militari e fabbriche di armi. Contro la sua criminalizzazione si sono schierate ONG come Amnesty International e Human Rights Watch. E siamo in chiusura, a 3 settimane dall'arresto di 10 membri della flottiglia impegnati nella missione di terra in Libia. La sorella di una delle 2 persone di nazionalità italiana, Domenico Centrone, ha diffuso un lungo appello per la liberazione di tutto il gruppo in difesa dell'iniziativa umanitaria. Lo rilanciamo e ve ne proponiamo alcune parti.
8: Mi unisco all'appello dei miei genitori e di tante altre persone per far sì che Nico e gli altri vengano liberati, perché sono persone innocenti, persone etiche, persone buone, che non soltanto non hanno commesso alcun illecito, ma sono anche persone che non avevano assolutamente intenzione di fare male a nessuno. Le nostre istituzioni italiane stanno lavorando veramente a testa bassa per cercare di portare Nico e gli altri a casa, e per questo le ringrazio. Ho letto tanti commenti

0: pizza di una causa, non ci ascolterà nessuno.
1: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.

0: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5per1000.
1: Popolare Network.
2: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000. RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te. Ci trovi

0: la bacheca annunci di RBE.
1: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
0: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: la bacheca annunci di RBE.
1: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
0: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te. Oh!

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te. Oh!

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: apathy is a grave. Don't let the numbness drug you, Red Star.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Dai, spacca, spingi!